0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is In The Club.
3: 105 In The Club.
4: You can find me in the club.
5: In The Club, the best party in the world.
6: I am Aura and I am In The Club.

0: This is the best house club on air. In the club.
1: In the club.
0: Only on 105. We'll be back in a while.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

0: Riascolta il weekend di 105 in the Club in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: la gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
4: Detox. Detox.
2: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Ma se hai il coraggio allora spara.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Detox. Radio 105.
1: Sit back, relax, detox.
0: We have a

0: Fuel Mix. Fuel Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
2: Radio 105. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Luglio, col bene che ti voglio, buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi domenica 12 luglio 2026, sono Nicola Torielli, come state? Buongiorno, buongiorno Italia. In regia, stavo per dire in console reduce da una serata, in console. E adesso qui in regia Davidino, buongiorno Davide.
1: Ciao Nick, buonasera.
0: Allora, togli tutto che facciamo la premessa.
1: Non ce la posso fare.
0: Allora, la premessa è che praticamente Davidino ha fatto il dritto, anch'io ho fatto il dritto, ma Davidino, fortuna sua, ha fatto il dritto perché ha lavorato, io per il caldo, perché il caldo non è riuscito a farmi chiudere gli occhi. Però siamo qua, quindi buongiorno, perché sono le 6 e un minuto. Questo è 105 Super Weekend e vi terremo compagnia fino alle 9. Tra l'altro, attenzione, perché nell'ultima ora dalle 8 alle 9 verrà a trovarci un grandissimo ospite mondiale. Però viviamo sempre il qui e ora, questo splendido presente. Italiani, italiani all'ascolto, italiani che ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, battete un colpo o lasciateci un messaggio audio al 342 41 15 105.

0: Adesso ti faccio vedere come ho studiato Davidino. Malcolm Todd Herrings, artista con questo brano del 2024 tornato in auge oggi nel 2026 tramite TikTok. Un artista indie pazzesco che è ritornato in auge. Infatti il brano che avete sentito è del 2024. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, voi penserete, ecco, sta dando informazioni sulla musica perché il programma è registrato. No,
1: ma siete
0: no.
1: Fuori di testa, in diretta.
0: Sì, siamo in diretta. E tra l'altro si è appena conclusa la partita Argentina-Svizzera. Ha vinto l'Argentina. C'è qualcuno che è reduce dalla partita, che se l'è guardata fino adesso e sta facendo il drittone? 3-4-2, 41-15, 105. C'è invece qualcuno che si è appena alzato? 3-4-2, 41-15, 105. Abbiamo Pietro, Pietro da Viterbo, che ci sta invitando ad andare a mangiare il suo pane fresco appena sfornato. Sì, se non fosse che Viterbo non è proprio dietro l'angolo. Magari Pietro, al termine del programma, potremmo passare a fare un salto. Poi abbiamo anche chi, come il nostro fedele ascoltatore Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Portico di Caserta, che ci scrive: sì, sì, sì, la pigiatura, perché tra un po' inizierà il periodo della raccolta della vendemmia. Parlando col mio amico Sergio, mi fa: è certo che però questo caldo sta iniziando a seccare tutte le piantine, le viti, è un casino, vediamo, speriamo che possa essere una ricca vendemmia. E voi in quest'ora, in questo preciso momento, che cosa state facendo? 342 41 15 105. Noi siamo qua. Io voglio sapere chi c'è dall'altra parte, oppure davanti alla televisione sul canale 66 del digitale terrestre. Io sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino, e voi?

0: notte, nemmeno in netto che è finita la partita.
1: Buona domenica!
2: No, rimanete svegli, buongiorno, buona domenica. Questi sono i nostri ascoltatori, gli ascoltatori che vogliamo in questa prima ora di 105 Super Weekend. 342 41 15 105.
3: Io sveglio dalle 2:30 per vedere la partita dell'Argentina e adesso sto andando a lavorare. Un saluto, Emiliano da San Severino Marche.
2: Non mollare, Emiliano, non mollare. Voi all'ascolto. C'è qualcuno che sta facendo il dritto, c'è qualcuno che si è appena alzato, c'è qualcuno che sta andando al lavoro, c'è qualcuno che è già al lavoro o qualcuno che sta per andare a letto. Il numero è sempre lo stesso, non superate i 20 secondi però.
4: Buongiorno Nicolò, sono Franco da Napoli, sto sveglio dalle 3:10 al lavoro, eh? Altre che dritto che ho fatto. Ciao, buona giornata e buona domenica.
2: Franco, non mollare, questa è l'ora, hashtag non mollare, hashtag 105 Super Weekend, hashtag sei tu il Super Weekend.
5: Ciao Nicolò, ciao Davidino, sempre Edoardo Bagnino dalla Versilia, sempre sul pezzo, si va a fare la spiaggia per i clienti. Buona domenica a tutti, ciao.
2: Allora Aldo, ti ringrazio perché sei un nostro fedele ascoltatore. Ci piacerebbe però magari ricevere anche un invito dove Davidino potremmo andare vestiti di bianco, in lino, in Versilia, a scrocco,
6: no,
2: a scrocco, perché
6: certo,
2: ci sono delle cifre
6: no,
2: che noi non riusciamo, cioè sarebbe un casino. Però magari se Aldo ci invitasse un giorno al mare possiamo fare gli splendidi, tipo 4 lettini, 2 ombrelloni in Versilia e già risparmiamo un pochettino,
6: certo,
2: eh. 342 41 15 105.
7: Onzo qui, è il fornaio di Capalbio. Onzo qui.
2: Capalbio, Toscana anche. Ecco, e quindi dopo che

0: Darina 105 Super Weekend.
1: Simo Fiorano.
0: Io vi adoro. Io vi ho chiesto di darci il buongiorno con dei versi e come rispondete voi? Nessuno mai. Siamo in diretta ed è bello che anche voi ci siate belli, attivi e partecipi.
2: Buongiorno Niccolò, buongiorno Davidino, qui Francesca da Viareggio, è dalle 3:30 che si lavora. Ciao, sono pasticcera, è un casino, guarda.
0: Tanta Toscana nell'aria oggi, tanta Toscana, tanti amici che ci stanno scrivendo dalla Toscana e ci mandano note audio, 342 41 15 105.
3: Ciao Nicola da Brescia, sono stato fino adesso al lavoro, adesso vado a casa a dormire, un saluto a tutti, buona domenica, ciao belli.
0: Allora, buon riposo. Invece voi rimanete qui perché torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend.
4: C'è la pubblicità, Radio 105.
5: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
19: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia 105 Super Weekend. Buongiorno in questa domenica 12 luglio 2026. Sono Nicolò Torielli e volevo porvi una domanda. Quanti di voi stanno andando in vacanza o si trovano in viaggio per andare in vacanza? Al 342-4115-105, tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, mi ha colpito uno in particolare, quello del furgon Jimbo. Praticamente c'è un furgone che sta andando in vacanza con su una famiglia, non è un autorobot che va da solo, cioè c'è dentro chi lo guida. Il furgon Jimbo dove ci sono nonni, nipoti, i genitori e chi più ne ha più ne metta. Che bello passare, andare in vacanza tutti insieme. Poi abbiamo chi sta andando in Calabria è lungo il viaggio, quindi caro amico che stai andando in Calabria, sappi che questo pomeriggio dalle 16 alle 18, mentre ti troverai ancora in viaggio, sentirai di nuovo la mia voce. Ma per alternare la mia voce, bello far sentire anche la vostra.
1: Cucù. No. Io sono Silvana da Binasco, vi do il buongiorno e vi auguro una buona domenica. Ciao, grazie.
0: Grazie a te. 342 41 15 105 è il numero dove dovete se volete potete mandarci le vostre note audio. Poi ci tengo a fare una piccola precisazione: noi come del maiale non buttiamo via niente. Infatti nell'ultima ora, dopo il grandissimo ospite che avremo oggi, e ve lo voglio spoilerare, sto parlando dello chef Davide Oldani, creeremo un putpurri dei vostri messaggi più interessanti e che non abbiamo mandato in onda.
2: Buongiorno a tutti, sono la Mirka da Pesaro, buongiorno, sto andando a lavorare.
0: Buon lavoro Mirka, buon lavoro e che sia una splendida giornata, che sia una splendida domenica. Sappi che ci siamo noi con la nostra musica e i vostri messaggi.
3: Buongiorno, noi in macchina verso il mare, svegli dalle 5, tanti saluti da Dalila, Casimiro e i bimbi Angelo, Anthony e Gaia. Buona domenica!
0: Bene, vi chiediamo, se avete degli smartphone, di sintonizzarvi tutti sulla nostra app 105, se non lo sai tipo faccia tirare sugli ascolti. Mi raccomando, se vi sentite al telefono, dite che la domenica mattina c'è del brio, c'è della frizzantezza.
4: Ciao Nicolò, sono Francesca, ti auguro una buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Vedi Davide, arrivi e mi fai. Sono in dritto, anch'io sono in dritto, ma con i nostri ascoltatori è come se fossimo spinti in avanti per performare. Ciao Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Somber 12 to 12 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, vi terrò compagnia fino alle 9 come ogni domenica, dalle 6 fino alle 9 del mattino, con la chicca, la bombetta, ultima ora, ospite Davide Oldani. E prima di Davide Oldani, ci siete voi, che al 342 41 15 105 ci date il vostro buongiorno.
1: Ciao Nicolò, buongiorno e buona domenica a tutti. A proposito di chef, io sono uno di quegli chef che va a lavorare prestissimo, perché oggi ho un matrimonio di 500 persone.
0: Ammazza.
1: Ciao ragazzi, buona domenica e buone vacanze per chi se le ha meritate.
0: Ammazza, 500 persone da sfamare sono veramente tante. Suppongo che l'amico chef sarà accompagnato da una brigata. Tra l'altro, a quanti matrimoni state già? Io uno. Io ne ho fatto uno. Tu, Davide, sei andato a qualche matrimonio fino adesso?
2: Uno anch'io.
0: E possiamo dire ci è andata bene. Io conosco persone che sono già al loro quarto, quinto matrimonio e ne hanno ancora due o tre da fare. Che è un salasso economico, perché andare al matrimonio è bellissimo vedere il giorno più importante dello sposo, della sposa, di chi vi ha invitato, ma ha un costo. Cioè, ci si va in vacanza, eh. Io mi ricordo quell'estate dove entrai economicamente in difficoltà perché mandai a fare 6 matrimoni e dissi mai più. Stavo con una tipa che era appassionata di matrimoni e io gli dissi mai più uno all'anno. Farne 4-5 mi sembra uno sport abbastanza costoso.
3: Ciao Nicolò, Enzo da Pavia. Io niente ferie, sono anni che non faccio più ferie. Le più belle del mondo me le faccio io, a casa con i miei cagnolini.
0: Allora, noi però la dobbiamo smettere, che ogni volta che un ascoltatore mette la parola cane o ci fa il... Questa è la hit personalissima di 105 Super Weekend. Volevo ricordare però l'amico Enzo da Pavia, se si farà l'estate e le vacanze in casa, di non preoccuparsi, perché nel mese d'agosto subentro con prepotenza con 105 Summer dalle 18 alle 20 con grinta e furore. La stessa grinta e furore che mettiamo in questa prima ora. In questa prima ora della domenica, sia che vi siate appena alzati o che stiate andando a letto, noi ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
7: Radio 105, proud to be different.

0: da David Guetta, Izibizu, All Night Long a 105 Super Weekend, e per alcuni la notte è ancora lunga perché devono ancora andare a letto, come il sottoscritto, come Davidino. Invece per altri la notte è finita da mo' ed è iniziata una nuova giornata, è iniziata nella fattispecie questa domenica 12 luglio 2026. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo dai toni che utilizzate quando ci mandate i messaggi al 342 41 15 105, ma non solo messaggi, perché sennò potremmo sembrare delle persone che non hanno voglia di lavorare, che sono stanche, che quindi utilizzano lo stratagemma del facciamo sentire i nostri ascoltatori che ci danno il buongiorno. In parte è vero, ma in parte abbiamo una componente importante di questo programma, che è Francesca Pinna, che ci fornisce delle notizie e curiosità, vi assicuro, pazzesche. Notizie che il 98% delle volte non avete mai sentito da nessun'altra parte se non qui all'interno di 105 Super Weekend. E una di queste notizie parla di uno sfratto, Davide. Parla di uno sfratto a danni di Rospi. Avete capito bene? A Piacenza succede che il gracidare di questi anfibi è diventato il centro di una disputa che da mesi ha contrapposto i proprietari di un giardino privato e i vicini di casa. È scoppiato un casino, questo gracidare non faceva dormire i vicini di casa e i proprietari di questo stagnetto all'interno di una villa si sono dovuti trovare in comune insieme alla giunta comunale e ai vicini per porre rimedio. E qual è stata la soluzione? Via! Sfrattare i rospi, perché qui non si dorme. E a voi è mai capitato di non dormire per colpa dei vostri vicini? 342 41 15 105. Vale anche quelli che fanno zun zun zun zun zun zun pa pa pa e non ti fanno dormire. C'è Giselle.
1: Chi

sul pezzo, sempre anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, oppure sul nostro sito 105.net. Potete riascoltare la puntata, ascoltare le pillole, riascoltare i vostri messaggi che mandiamo in onda, oppure nell'ultima ora il mashupone dei vostri WhatsApp audio. Tutto questo a 105 Super Week.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ave, pizza croccantis!
9: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
10: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
20: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
21: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: 105.
24: 105.
23: 105. Che storia.
2: Radio 105.
4: Che storia!

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio 105, sono le 7 in punto.
3: Radio 105, proud to be different.

Baby K, Tucca Macarena, questo è il 105 Super Weekend. Buongiorno. Buongiorno a tutti, è iniziata la seconda ora. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino, Francesca Pinna in redazione, voi. E voi che ci state o guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, o ascoltando la radio, o sull'app, o sul sito 105.net. Perché un abitué saprà che nella seconda ora noi abbiamo una routine. E questa routine è dare il nostro personalissimo buongiorno al sole, per cercare di scacciare tutto ciò che non è andato bene nella settimana che è terminata, e per cercare di accogliere nel migliore dei modi la prossima settimana. Buongiorno. A 105 Super Weekend, in questa seconda ora, bussa via nuvolaccia. Sì, però non ci uccidere con l'afa, mi raccomando. Il sole è sorto. Si parla di vicini molesti. Qual è il vostro rapporto coi vicini? Tutto si riferisce a dei rospi che sono stati fatti sfrattare a Piacenza. Rumori molesti da parte dei vicini in questa seconda ora. 342 41 15 105, diteci la vostra esperienza. E nell'attesa delle vostre esperienze con il vicinato, noi continuiamo con la nostra musica, con la loro nuova canzone. Sono i Bosa con Lose Myself.

0: Rosa, Lose Myself a 105 Super Weekend. È vero che diamo il buongiorno al sole, è vero che siamo ottimisti di natura, però ci piace essere anche una valvola di sfogo. Una valvola di sfogo per tutti voi che magari siete svegli di domenica, che state andando a lavorare con le scatole girate, magari vi trovate in coda in autostrada o avete un lungo viaggio da affrontare. Allora si sa, ci sono quei momenti che ci prendiamo per noi dove magari borbottiamo un po'. E io voglio farvi borbottare di più. Tanto che cosa succede a Piacenza? A Piacenza un vicinato si incazza di brutto perché dei rospi continuano a gracidare. Fanno un casino in comune e convincono i proprietari dello stagno dove si trovano questi rospi a farli sloggiare. Da lì vi ho chiesto rapporti con il vicinato. I vostri vicini vi disturbano? Siete mai stati accusati di aver disturbato i vostri vicini? 342 41 15 105.
1: A me è capitato che la mia vicina di casa si è lamentata della mia sveglia alle 5 del mattino, dicendomi che sente la vibrazione dal comodino, quando è una vibrazione minima. Cosa ho fatto? Ho continuato a mettere la sveglia alle 5 del mattino con la vibrazione.
0: Giusto, insistere e persistere. Poi ci sono il discorso animali domestici. Capita soprattutto nei palazzi, nei condomini, che quando si ha dei cani, ogni tanto il cane parte, inizia ad abbaiare, e l'abbaiare dei cani a volte è fastidioso. Io ho avuto un cane per 17 anni, ma mi rendo conto che deve aver rotto parecchio le scatole nel palazzo. Chiedo scusa, è il vostro... Ogni volta che diciamo cani, però...
2: Scusa, hai detto cane?
0: E il vostro rapporto con i vicini rumorosi? 342 41 15 105. Questo è 105 Super Weekend, il tuo programma della domenica.

0: quiete pubblica. Stiamo parlando di vicini rumorosi, vicini che danno fastidio, vicini che creano casino. Tutto parte da questi rospi in provincia di Piacenza che con il loro gracidare non facevano dormire tutto il vicinato. E da lì vi abbiamo chiesto: voi a vicini come siete messi? Avete vicini che vi disturbano o siete voi i vicini che disturbano?
1: Ciao Nick, allora la nostra prima vicina di casa mia e di mia moglie la sentivamo urlare con suo marito dall'altra parte della stanza.
0: Succede.
1: E ci faceva molta compagnia. Poi abbiamo cambiato casa e una vecchietta che ci stava sotto rompeva le scatole perché il cane camminava o il bambino giocava con la pallina in casa alle 3 di pomeriggio, non alle 7 la mattina. Invece dove stiamo ora, tutti i vicini sono bravi, andiamo tutti d'accordo. Ciao Enrico da Savignano.
0: Allora, sono di un'idea però, sono di un'idea che è quella della sopportazione, soprattutto se si vive in appartamenti. Lì bisogna un po' tollerarsi a vicenda. Prendo sempre l'esempio di dove sto a Milano. A Milano io ho questo vicino di casa che ha degli orari improbabili, ma anch'io ho degli orari improbabili. E infatti non ci diciamo nulla. Una volta solo ho avuto un problema, per questo qui non so se deve avere un problema con l'igiene personale. Passando davanti alla sua porta, arrivavano degli odoracci. Un giorno gli faccio: ascoltami, ora perdonami, perché io abitavo nell'appartamento dove adesso tu stai, quindi so, magari lascialo arieggiare un attimo. Perché poi il problema è anche quello, perché se si trova il giusto modo per comunicare il fastidio, forse una soluzione si può trovare. E infatti devo dire che il mio vicino per ben una settimana è riuscito a pulire la casa e a togliere l'odore. Adesso con il caldo figurati. Però l'importante è parlarsi, l'importante è parlarsi. E voi a vicini 342 41 15 105.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate! Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
6: De Fonseca.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella Education _ Italia.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Bruno Mars, Oh My Soul, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend. Estate. Uno degli alimenti più consumati in estate qual è? Il gelato. Il gelato. Quanto mi piace, quanto ci piace il gelato. Ma come riconoscere, Davide, un buon gelato? Ma soprattutto uno dei gusti, diciamo, che va per la maggiore è il gelato al pistacchio. Come riconoscere un gelato al pistacchio buono da un gelato al pistacchio farlocco? 105 per il sociale, mettimi una base, ecco, 105 per il sociale, cari ascoltatori, 105 Super Weekend, che vi troviate in viaggio o al lavoro, stiamo per darvi una chicca vera. Come riconoscere un ottimo gelato al pistacchio? Spoiler, dal colore. Infatti, se di fronte a voi vi trovate un verde acceso e sgargiante, signori, attenzione, è sintomo che il gelato al pistacchio non è dei migliori. Eh sì, perché vuol dire che contiene aromi artificiali e una minima percentuale di frutta secca. Il consiglio che vi diamo è di cercare gelati al gusto pistacchio di un colore verde acido tendente al beige. Si tratta di una cromia derivante dall'amalgama degli ingredienti che compongono il prodotto, panna, latte e uova, che contribuiscono a schiarire il colore del gelato, rendendo il verde del pistacchio meno intenso e vivido.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue, che non è quel verde acido tendente al beige che ti fa riconoscere un ottimo gelato al pistacchio. Come infatti vi dicevamo poco fa, se vi trovate in gelateria un gusto al pistacchio con un verde sgargiante, bello acceso, ecco, occhio, che molto probabilmente non ha dei pistacchi di qualità e non è il migliore di tutti i gusti che potreste scegliere in quel momento lì. Mentre invece un verde acido tendente al beige vuol dire che c'è qualità, che sono stati utilizzati pistacchi buoni. Questo è il 105 Super Weekend, che ti vuole far affrontare un'estate nel migliore dei modi, ma anche porre delle domande, come ad esempio: ci avete mai fatto caso, no? Magari studiamo, leggiamo un sacco, ci informiamo e poi ci dimentichiamo tutte le cose importanti, mentre invece magari il ritornello di quello spot pubblicitario di 40 anni fa ce l'abbiamo fisso in testa. Ecco, tutto questo si chiama rimbalzo della nostalgia. Infatti la nostra testa propone continuamente rigurgiti di nostalgia, finendo per farci ricordare arbitrariamente aspetti secondari del nostro passato a scapito di contenuti di maggiore qualità e interesse. Quindi le cose importanti ce le dimentichiamo, le cazzate invece che ci riportano indietro nel passato, quelle le abbiamo sempre bene in testa. E quindi volevo chiedervi al 342 41 15 105 quello spot pubblicitario, quella sigla del cartone animato o quella canzone che magari non sentite da una vita ma che vi ricordate alla perfezione. Ad esempio, io mi ricordo la sigla del principe di Willy, il principe di Bel-Air, che iniziava con: ehi, questa è la massa storia di come la mia vita è cambiata, capovolto, cioè insieme ad altre 250.000 pubblicità come: io la solita merenda non la voglio più, non la voglio più, voglio molto molto molto molto di più. E voi? 342 41 15 105.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: 105 Summer Festival.
10: 105 Summer Festival.
9: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
11: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
9: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
11: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
9: 105 Summer Festival.
11: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
9: Solo con Radio 105.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Gini Dracula, questo è 105 Super Weekend e stavamo parlando del rimbalzo della nostalgia, che è quel fattore che ci fa dimenticare tutte quelle cose importanti che possiamo, che ne so, aver studiato a scuola, ma ci fa ricordare invece tutte quelle cose assolutamente inutili. E da lì vi abbiamo detto, voi c'è qualche spot pubblicitario, una canzone o qualche particolare assolutamente inutile che vi ricordate ancora oggi?
1: Buongiorno Nick. Noi faremo oggi quello che gli altri faranno domani. Luciano Terracina.
0: Ah, me lo ricordo. Spot di una famosissima compagnia telefonica.
2: Buongiorno. Viene sempre in mente quella pubblicità che faceva "Ora ho capito".
0: Assicolo, sì, erano le pizzettine quelle fritte. Insomma, cari ascoltatori, mandateci dei vocali iniziando così. Non ricordo cosa ho mangiato ieri, ma ricordo perfettamente, mi raccomando, che sia qualcosa di assolutamente inutile. 342 41 15 105.

0: ricordo cosa ho mangiato ieri, ma ricordo il canal, chi la suga il canal.
1: Ah, me la ricordo anch'io, grandissima pubblicità. Stiamo parlando di ricordi, ricordi inutili che comunque continuano a permanere nella nostra mente.
2: Ve la ricordate la pubblicità di Zoddo, quella del pronto, che veniva fuori Zorro e faceva la Z sulla polvere? Ecco, quella è una delle cose più incredibili che mi ricordo da sempre.
1: Ma non solo, perché ne abbiamo tante altre e tanti ricordi state
3: condividendo con noi. Come dimenticare, noi siamo scienza, non fantascienza.
1: Noi siamo 105 Super Weekend, adesso diamo la linea al traffico. A tra poco.
4: Radio 105 Super Weekend. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Altro incidente con rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e l'allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo fermo causa rallentamenti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Anche sul tratto Roma-Napoli un mezzo in panne provoca code tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Sulla 14 Ancona-Pescara attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Altra perdita di carico sempre in Adriatica tra l'allacciamento di Ramazione per Ravenna e lo svincolo di Faenza in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Tu che dici...
15: ma è buonissimo.
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
15: è senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
15: scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a X-Go e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
20: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Oh,
8: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì. Come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
23: Una nuova birra Forst 00.
24: Assaggiala.
25: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
24: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
26: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
27: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
28: Cosa?
27: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
28: Ma arriva per le vacanze?
27: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
29: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
30: 105
31: Che storia!
32: Radio 105.
33: Che storia!

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Buongiorno a Radio 105, sono le 7.59.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta all'attacco sferrato in precedenza da Teheran contro navi nello stretto di Hormuz, che è stato chiuso di nuovo, missili iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La stampa locale pubblica una lista nera di responsabili. C'è anche la premier Meloni. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. La Puglia commemora il 10° anniversario della strage ferroviaria avvenuta nel 2016 sulla tratta Andria-Corato, dove morirono 23 persone. Alle celebrazioni ci sarà anche il capo dello Stato Mattarella, in arrivo poco prima delle 11. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, quelle in arancione salgono a 6 ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Allerta maltempo gialla in Trentino. L'addio a Peppino Di Capri oggi pomeriggio alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri a 86 anni. I messaggi di cordoglio di colleghi e amici sono tantissimi, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi a Laberti. I mondiali di calcio, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto 3-1 la Svizzera. Ai supplementari troverà l'Inghilterra, che ha sconfitto 2-1 la Norvegia. La nazionale italiana, Maldini, direttore tecnico, e Leonardo Advisor, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Tennis a Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev, Jannik cerca la riconferma, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera. La ceca Noskova ha trionfato nella singolare femminile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano,

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio 105. Proud to be different.

Good morning, è iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Buongiorno, buona domenica Italia, buona domenica a chi si è appena alzato, buona domenica a chi è sveglio da parecchio tempo, come il sottoscritto e Davidino in regia. Ed è bellissimo quel paradosso tra chi mi immagino appena alzato che sta sbadigliando col suo caffè latte e noi che stiamo cercando un delivery per mangiare qualcosa di salato e di copiosamente proteico. E lì il pensiero va a quando lavoravo in campagna, mi alzavo la mattina alle 4 e alle 7 del mattino si spaccava la giornata con il panino con la coppa o con il salame. Quindi è bello pensare a questo paradosso tra chi è appena alzato e magari sentir parlare di salato gli potrebbe venire un rigurgito e noi che pagheremmo oro per un panino col salame.

0: Niccolò, Niccolò, io invece in questo momento sono Franco da Napoli, sveglio dalle 3:10, mi sto mangiando il panino che mi sono portato da casa, in mezzo ciò pomodoro, olio e origano. Ah, i pomodori sono i datterini, ma stongo con sulanna. Ciao!
1: E fai bene, Franco, fai benissimo, e questo è il paradosso di 105 Super Weekend, che inizia alle 6, ti accompagna fino alle 9 e si collega con gente che è sveglia da tutta la notte o che è sveglia da molto presto e chi magari si è appena alzato, ed è lì che parte quel cortocircuito. Il sottoscritto, insieme a Davidino e a tante persone che hanno fatto la notte, vorrebbero salato, quello potente, quello che ti sazia. Immagino anche però chi si è appena alzato che invece dice: insomma, magari mi sembra un po' eccessivo il panino con la mortadella. Però c'è chi, come Andrea, che lavora in campagna, ci scrive: sono sveglio dalle 5, ho fatto manutenzione alla cava di bietole e tra poco si parte, intanto colazione e pranzo contemporaneamente. Che dire, signori? Cibo, cibo. Io ne parlerei all'infinito, infatti tra poco qui con noi avremo uno degli chef migliori al mondo. Sto parlando di Davide Oldani, ospite a 105 Super Weekend. Rimanete qui. Arrivano MGK, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio

0: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro. 36 rate. Rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Corri da Troni!

0: all'aperto dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
1: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: A 105 Super Weekend questa mattina abbiamo un grandissimo ospite. È veramente un onore, è veramente un piacere, perché non solo è uno dei migliori chef del mondo, no, che poi quando uno dice del mondo magari uno a casa dice no, adesso aspettate che vi dica il nome. Se state guardando il canale 66 del Digitale Terrestre avrete già capito, siamo con uno dei migliori chef del mondo, ma anche una persona straordinaria che questa mattina avremo modo di conoscere meglio. Diamo il benvenuto a Davide Oldani.
1: Buongiorno, buongiorno a te Nicolò, che piacere.
0: Il piacere è mio, Davide.
1: Che piacere qui in radio, che bello.
0: Tra l'altro radio che tu hai fatto in passato tanti anni fa.
1: Mi domando come abbia fatto 6 anni, visto che non è il mio mestiere. Eppure sono stati 6 anni fantastici, per cui è sempre un piacere essere qui, così mi emoziona un po', eh.
0: Ricordiamo che se però dovessimo pensare a Davide Oldani, non pensiamo a Davide Oldani come speaker, ma come grandissimo.
1: Ecco, no, adesso, lo mettevo a sottolineare per quello, ecco.
0: Davide, la prima domanda che mi viene da farti è: la domenica, prima che tu diventassi appunto Davide Oldani, come te la vivevi e qual era il piatto che ti riporta alla domenica?
1: Allora, prima cosa, la domenica, ormai parliamo di un bel po' di anni fa, era la domenica.
0: La
1: domenica, per cui ci si vestiva della festa, nella casa mia insomma si andava a messa, si mangiava, a volte si aiutava la mamma a far da mangiare, poi per andare a giocare a calcio all'oratorio. Questa era la mia domenica. Per cui grandi ricordi dal fatto che io per giocare a calcio dovevo aiutare la mamma a far da mangiare. Mia madre era grande appassionata, poi faceva altro lavoro, e per cui mettevo un po' le mani in pasta, mangiavo dei ravioli crudi per la farcia, sai, quelle robe di rubi il raviolo, sei felice, la mamma ti dice non devi farlo perché fa male, il raviolo crudo, eccetera. Però il piatto iconico per noi, famiglia lombarda, milanese, eccetera, era il risotto alla milanese, nonostante io non lo chiami più, tu lo sai,
0: certo.
1: Risotto. Per cui il risotto alla milanese, e la cosa più bella era quando mangiavi la tua porzione di riso, poi aspettavi, facevi, insomma, ti giocavi un po' nell'istante giusto per andare a raschiare la padella di rame stagnata, dove c'era questa crosta che era fantastica, no? Per cui mangiavi il riso mantecato dalla mamma a modo suo, col soffritto, cosa che io non faccio. E poi aspettavi questa parte della padella con la crosticina che raschiavi, però il più delle volte, siccome ero il più piccolo, dovevo aspettare papà, mamma, fratello, e poi se avanzavano qualcosa arrivavo io. Mi è talmente rimasta impressa questa cosa, e della bontà, che qualche anno fa, forse non l'hai assaggiato o l'hai visto, facevamo questo riso zafferano e riso al do, dove facevamo una crosta a parte, la mettevamo su un padellino servito a parte.
0: No, l'ho mangiato.
1: Ok.
0: È incredibile.
1: Quindi, giusto per dirti che dalla tradizione, da quello che era la famiglia per me, da quello che erano i miei ricordi, è venuto fuori un piatto fantastico.
0: 105 Super Weekend, siamo qui con uno dei migliori chef al mondo, Davide Oldani. Si parla di domenica, del piatto della domenica,

0: 105 Super Weekend, siamo in compagnia di Davide Oldani. È veramente un onore, è veramente un piacere. Parlavamo della domenica, quindi possiamo affermare che tu hai iniziato a cucinare di domenica dando una mano alla mamma.
1: È chiaro, obbligato, perché se volevo andare a giocare a calcio, che era la mia passione, era dare e avere. Mio papà aveva quella rigidità corretta, e la mia mamma anche, per cui vuoi andare là devi guadagnartelo, per cui guadagnare era aiutare la mamma in cucina.
0: E questa era la domenica di qualche anno fa. Oggi invece è la domenica di Davide Oldani, che comunque super chef, imprenditore, marito e padre di famiglia. Come si basa e cosa mangi la domenica oggi?
1: Come si basa? Si basa tenendo fede un po' a quello che io ho vissuto, per cui sport. Si basa sul buon cibo, magari meno delle quantità dell'epoca, con più qualità, è fondamentale questo. E poi cosa mangio? Provo a fare una mia dieta equilibrata. Dieta non vuol dire non mangiare cibo, vuol dire regolarsi un po', e quindi questa è un po' la mia domenica, per cui tra lo sport della bambina, tra il fatto anche alcune volte sono fuori anche per lavoro, devo anche dire. Però lo sport della bambina, poi si organizza un pranzo o cena in famiglia dove possiamo magari mangiare qualcosina in più, ma non è più l'epoca del pranzo e cena statici così, proprio perché è diminuito il cibo. Ci tengo anche a dare un insegnamento, ci teniamo a dare un insegnamento alla bambina che possa essere di un qualcosa di sano.
0: Quantità giuste, quali possono essere? Ad esempio, una quantità giusta di pasta, per poterne godere della pasta, ma senza magari...
1: Ci addentriamo in un ginepraio, se dovessimo dire così. Io direi solo di fare attenzione a quello che sono... Tu sai che noi abbiamo un menù che si chiama Armonia, non è un caso.
0: Certo.
1: Per cui mettere Armonia nel menù vuol dire magari non mangiare due ingredienti uguali, due cotture uguali nello stesso menù, due colori uguali, per cui è un qualcosa che devi crearti un po' da solo e avere un po' quel buon senso che io dico sempre, per poter non affaticarti dal cibo, ma per tenere il cibo quale arma vincente per farti star bene. Se compongo un menù della domenica con un ricordo della mamma col riso, magari non metto o non mangio pane o mangio una proteina animale dopo. Poi c'è la parte dolce che a volte mi fa un po' uscire dai canoni, però ci sta, se lo fai una volta ogni tanto ci può anche stare. La cosa più importante è appunto prendersi del tempo per decidere cosa mangiare, che con la velocità che noi abbiamo in questa società diventa molto, se ci noti, diventa molto difficile. Siamo tutti a fast, dal fast nel modo di comunicare, nel modo di relazionarci, nel modo di mangiare, e nel modo di mangiare io non sono d'accordo di essere fast.
0: Lenti, più lenti.
1: Ma certo, comunque sia tu quando mangi un panino ti devi fermare, non è il timing del cellulare, è un timing umano. Che tu mangi un panino e ci impieghi 4-5 minuti e non puoi far altro, che tu fai un business lunch o fai una grande cena, tu quando mangi ti dedichi del tempo. Ecco, dovremmo prendere spunto da lì per, secondo me, vivere con una maniera un po' più calma, no? Dicono, con una maniera un po' più tranquilla, un po' più calma.
0: Prendetevi del tempo, soprattutto per mangiare. A 105 Super Weekend siamo qui con Davide Oldani. 1, 2, go!

0: Siamo qui con Davide Oldani a 105 Super Weekend. L'insegnamento forse più grande che ci hai dato in questi interventi è: prendetevi del vostro tempo, soprattutto per mangiare. Io però adesso, scusami, visto anche il nostro rapporto amici, io volevo farti un attimo delle domande.
1: Sei un po' troppo serioso, sono io che sono troppo
0: No, non è che... Allora, gli amici a casa non lo sanno, Davide è un carissimo amico. Sono serio perché io scindo l'amico da poi il professionista che sei, e nella mia testa dico: ma la gente cosa vorrebbe sentire da Davide Oldani? Poi però viene fuori il mio lato, che è quello un po' più cazzone, che mi verrebbe da dire: hai cucinato per un sacco di autorità, presidenti della Repubblica, del Consiglio. C'è stato qualcuno che è stato più, diciamo, non indisponente, difficile da accontentare, ma alla fine sei riuscito ad accontentare?
1: No, perché nel momento in cui cucini per qualcuno, ma anche quando cucino per te, io metto la stessa passione, lo stesso, tutto lo stesso. Per cui se tu non cambi il modo di fare a seconda di chi hai davanti, probabilmente riesci ad arrivare al cuore delle persone. Per cui, per dire, vabbè, il Presidente della Repubblica Mattarella per me è stato un sogno, poi l'ho fatto per quattro volte l'ho fatto, e per cui cosa voglio di più? Cosa voglio di più? Solo per il rispetto che lui ha per gli italiani, per la nazione, per tutte le persone. Ho visto come ci parlava anche per le Olimpiadi stesse che abbiamo fatto qualche mese fa. Per cui per me, sai, quando metti la passione c'è una marcia in più, in tutti i settori nella vita. Basta tenere presente che questa passione deve essere cosparsa, no? per tutti o per tanti.
0: Poi arriviamo al tuo ristorante, 2 stelle Michelin, un sacco di riconoscimenti mondiali, e tu ci metti sempre la stessa passione, però magari trovi il cliente che vuole fare il fenomeno, non avrai trovato quello che ti dice: ma io avrei fatto lì. Come te la gestisci? Perché io personalmente rimanderei tutti a quel paese.
1: No, non è proprio così. Tu sei ancora un po' giovane rispetto alla mia età, poi sai, quando sei sul campo fai pratica, impari, se no sei lì, sei una spugna che si imbeve di notizie, di relazioni, di parole, per cui ho fatto tesoro fino adesso, e per me la cosa, faccio anche questo mestiere per imparare, per cui l'unica cosa più importante da fare è lasciar parlare, perché ognuno ha il proprio giudizio, ognuno, poi il fine è quello che il piatto possibilmente deve piacere alle persone che vengono. Però ti dico che nella mia vita abbiamo, e lo facciamo ancora adesso, ascoltato i nostri ospiti. E qualche volta è accaduto che abbiamo fatto delle correzioni in corso, nonostante quando facciamo il menù abbiamo una trafila incredibile di tempo, di prove, di giudizi interni nostri. Per cui io vedo molto positivo il fatto che un ospite ti dica una sua idea, perché poi il cibo, raccontarlo anche in radio o raccontare il cibo, fino a che non lo mangi non hai mai l'evidenza dei fatti.
0: Però la culina in bocca la fai venire fuori,
1: bravo,
0: perché prima, come
1: bravo,
0: mi raccontavi del risotto,
1: bravo,
0: la salivazione è aumentata in maniera importante. Allievo del grandissimo e indimenticabile Gualtiero Marchesi, c'è un insegnamento di tutti quelli che ti ha dato che, al quale sei andato controcorrente per poi riuscire a realizzarti, o sono stati attuati tutti con precisione assoluta?
1: No, mi ha insegnato a surfare sull'onda, non andare controcorrente.
0: Okay.
1: Se surfi sull'onda, guarda che è molto più facile, per cui devi adattarti, devi vedere, devi imparare. E lui disse al primo incontro con lui, adesso mi viene voglia di non dirlo, però dico 36 anni fa più o meno, 38 anni fa, disse a mio padre: questi ragazzi giovani sono come delle spugne che assorbono e un giorno rilasceranno. Questa frase mi ha colpito. Non ero attento al primo incontro, era più attento mio padre che me, però questa cosa mi ha colpito, e devo dire che non tutti i giorni, ma molto spesso mi ripeto questa cosa proprio per tenere bagnata questa spugna che evidentemente in me, che ti aiuta ad essere felice.
0: Davide, io ti ringrazio per essere venuto a trovarci questa mattina, grazie davvero.
1: Grazie
0: di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Andate a trovarlo, Davide Oldani, uno dei migliori chef del mondo.
1: A voi, grazie, ciao Nicola, buona domenica.
0: Buona domenica.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? 105 Super Weekend, abbiamo avuto ospite Davide Oldani, come dicevo prima, uno dei migliori chef al mondo, e un ascoltatore ci scrive: i migliori chef al mondo sono le nonne. Fabio, hai ragione, mi riferisco però a uno dei migliori chef al mondo che lo fa di mestiere. E a tal proposito, riguardo i nostri ascoltatori, inauguriamo una nuova rubrica con i messaggi di alcuni dei nostri Super Weekend.
1: 105 Super Weekend, sei tu!
0: Sei tu!
2: Non so qui, è il fornaio di Capalbio!
3: Ciao Nicolò, ciao Davidino, sempre Edoardo Bagnino dalla Versina.
4: Sono Franco da Napoli.
5: Emiliano da San Severino Marche.
6: Qui Francesca da Viareggio.
7: Ciao Nicola da Brescia.
8: Pietro da Bologna.
9: Cucù, cucù, io sono Silvana da Binasco.
10: Tanti saluti da Dalila, Casimiro, Angelo, Anthony e Gaia.
11: Sono Francesca, ti auguro una buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
12: Ciao Nicolò, Enzo da Pavia.
13: Sono uno di quei chef che va a lavorare prestissimo.
14: Buongiorno bella gente, buona domenica a chi dorme e buon lavoro a chi come me va al lavoro.
15: Buongiorno Nicolino Toriellino.
16: Buona domenica!
0: Questi sono alcuni dei nostri Super Weekender, perché 105 Super Weekend sei tu, linea al traffico. Weekend, Super Weekend,
1: Weekend, 105. 105, Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla A1 Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sempre in autosole, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra lo svincolo Casoria e l'allacciamento con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano, un mezzo in panne crea rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Infine sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno, traffico rallentato per un incidente alla rotatoria Casaluce, strada statale 265 dei Ponti della Valle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
21: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
22: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
25: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
26: Arredissima.
27: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
28: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
29: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Certo Davide, che se ogni volta che ospitiamo uno chef e poi dopo facciamo il delivery, ordiniamo una lasagna come abbiamo fatto due minuti fa, arriviamo a fine agosto che pesiamo 20 kg in più. Cari amici, siamo giunti al termine anche questa mattina di 105 Super Weekend. Grazie di cuore a Francesca Pini in redazione, Davidino in regia,
1: ciao Nick,
0: Davide Oldani che è passato a trovarci. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato o guardato davanti alla televisione sul canale 66 del Digitale Terrestre. Per quello che mi riguarda, ci riascoltiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend Afternoon Edition. Io sono Nicola Torielli, pronto a dare la linea a Linda Pani da Senigallia e a Dedo Mecca qui da Milano. Ciao a tutti, buona domenica!

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Siamo puntualissimi, che ore sono?
2: Sono le 9 in punto a Radio 105.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Altro duro colpo sulla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi paesi del Golfo in risposta a una ondata di raid americani effettuati dopo l'attacco iraniano di almeno due navi mercantili nello stretto di Hormuz, chiuso di nuovo. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e il quotidiano Amshari inserisce anche Meloni tra i responsabili. Pubblica una foto della premier italiana in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Rivoluzione Autovelox, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati. Lo scorso anno le multe sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente con un incasso dei comuni di 56,5 milioni. Torna ad aumentare il caldo sulla penisola con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi, allerta maltempo gialla in Trentino. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni. Alle 11 la camera ardente allestita in municipio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Il tennis oggi, la finale tra Sinner e Zverev a Wimbledon. Nel singolare femminile trionfa la ceca Noskova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Edoardo Mecca

0: buongiorno e buona domenica.
1: Ma buongiorno, buongiorno a Linda Pani direttamente da Senigallia, possiamo dirlo?
0: Esatto, il wuhuhu che riecheggia per tutto il lungomare Mameli qui a Senigallia. Siamo sempre qui per i 105 X Masters. Mentre tu, caro Edovecca, sei a Milano con Davidino in regia.
1: Esatto, quindi, però mi bruci questa cosa,
0: no,
1: perché
0: hai
1: io
0: ragione, no,
1: intanto devo salutare Linda Pani, ovviamente. Io sono Edoardo Mecca qui da Milano, Linda Pani da Senigallia. Ma salutiamo in regia il nostro Davidino.
2: Buongiorno, ciao Linda.
0: Okay. Ora abbiamo rispettato tutti i rituali, avete ragione.
1: Allora, ovviamente salutiamo anche il nostro Dario Micolaus in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, che tornerà la prossima settimana perché si trova ancora oggi a Reggio di Calabria. Grazie Micolani, che intanto in settimana è diventato di nuovo padre. Lo vogliamo
0: esatto,
1: dire?
0: Di nuovo?
1: Esatto.
0: No! Che emozione grande!
1: Sì,
0: siamo... Maschietto o femminuccia stavolta,
1: gemelli,
0: spero.
1: Due gemelli.
0: Ecco, questo è il collegamento con casa di Dario Micolani. No. Mamma mia.
1: Il fatto che non sa ancora come si chiamano, perché sono finiti i nomi. Cioè,
0: ha
1: talmente tanti figli ormai che sono finiti i nomi.
0: Ecco, vabbè, dopo glielo chiediamo, così almeno ci dice i nomi. Intanto fate gli auguri a Dario Micolani, mandategli un messaggio su Instagram, Dario.Micolani, e fategli le congratulazioni per i due gemellini.
1: Bravo. Allora, dopo ci dirai un po' cosa succederà quest'oggi lì a Senigallia, ma adesso dobbiamo dare il via ufficialmente a Tutto Bene a 105.
0: Aspetta, prima di dare il via ufficialmente con il buongiornissimo caffè, facciamo un saluto anche a Masino qui, Saretta in redazione.
3: Ciao.
0: Che sta collaborando. Ciao, che bello,
3: che bello.
0: Wow, che
2: ma
0: bella.
2: Non è Silvana Davinasco.
3: Che bella la sabbia, che bella la sabbia, il mare, wow.
0: Più o meno così, c'è il suo ottimismo, è una cosa meravigliosa.
3: Sì, ma che vibes!
0: Che vibes! E in più, in collaborazione con la Vale, mentre al centralino c'è la scatenatissimissima zia.
1: E la salutiamo. Allora, io credo sia l'inizio di puntata peggiore di sempre con queste vocine. Allora, chi c'è?
4: Grazie Milano, scatenatissimi!
1: La zia, allora diamo ufficialmente il via col buongiornissimo caffè. Buongiorno.
0: Vai.
1: Se non hai fiducia, troverai sempre un modo per non vincere.
0: Aia.
1: Hai capito?
0: Aia.
1: Chi l'ha scritta? O chi l'ha detta?
2: Secondo me la scatenatissima.
1: Sì, la scatenatissimissima.
0: Secondo me la Norvegia.
1: La Norvegia, che è stata eliminata ai noi dai mondiali questa notte, ai tempi supplementari.
0: Mannaggia.
1: Allora, ci sei andato vicinissimo, Davidino.
0: Ecco.
1: Non è stata la zia, ma quasi. È stato Carl Lewis. Allora, ecco, la ripetiamo. Se non hai fiducia, troverai sempre un modo per non vincere. E allora andiamo con un po' di musica, mia cara Linda. Beh, perché iniziamo subito a ballare con Woman, Peggy Gou e Ira Starr, qui su Radio 105. La senti che ti arriva questa base lì anche
0: sì,
1: a Senigallia?
0: Sì. Guarda, posso dirti una cosa, la mia previsione è che per tutta l'estate Peggy Gou adesso ci farà ballare così. Quindi sul volume, che parte Tutto Bene a 105.

0: Goo. Linda, vuoi sapere un po' di gossip sulla Peggy Goo? Perché sì, si dice sia un po' la nuova fiamma di Berrettini.
1: Davvero?
0: Saresti mai aspettato?
1: No, zero. Ma sei serio? Davvero?
0: Così ho letto, poi non lo so, saranno anche un po' fatti loro. Però a proposito di Berrettini, oggi finale di Wimbledon e allora tanti auguri in bocca al lupo a Jannik Sinner in finale contro Zverev. Speriamo che possa entrare nella storia e aggiudicarsi il secondo Wimbledon di fila. Però,
1: forza Sinner!
0: Mia cara Linda, intanto
1: Dicami.
0: Tu ovviamente dici poi com'è la situazione lì a Senigallia per il bellissimo evento dell'X Masters.
1: C'è già gente, sono le 9 da 10 minuti, c'è un sacco di gente che sta sfilando qui sul bagnasciuga, che si gode le prime luci del mattino, quindi sì, c'è già gente.
0: E allora sai cosa ti dico per tutta questa gente? L'almanecca. Di domenica 12 luglio, devi sapere Linda che è il 193esimo giorno del calendario gregoriano.
1: Di già 193, mazzo.
0: Esatto. Mazzo. Allora, io non lo so se la gente che è lì sul bagnasciuga ha già prenotato perché non ci sono più posti, manca sempre meno alla fine dell'anno, ormai mancano solo più 172 giorni.
1: Tardissimo, ormai non facciamo in tempo a prenotare per Capodanno.
0: No, impossibile. Allora,
1: impossibile.
0: I santi del giorno.
1: Che sono i santi? Perché uno dovrebbe dire perché mi dovrebbero interessare i santi del giorno?
0: Perché
1: nel caso in cui, non so, sbattiate il mignolino del piede sul comodino oggi, almeno sapete a quali santi rivolgervi.
0: Anche magari se siete in spiaggia e la sabbia scotta.
1: Esatto,
0: anche
1: e quelli. Tu dici
0: la sabbia. Però come scotta. Nomi. Allora, San Giovanni Gualberto Abate, Sant'Arduino di Fontenelle, Sant'Arduino di Fontenelle, Santi Ermagore Fortunato di Aquileia. Allora, c'è anche Santi Proclo e di Larione.
1: Possiamo dire che i gemelli che ha appena avuto Dario Micolani magari si chiamano proprio così.
0: Magari proprio Proclo e Ilarione si chiamano.
1: Sono bei nomi.
0: Esatto. Possiamo poi chiedergli o dargli anche un consiglio a Dario Micolani. Proverbio di questa giornata di luglio. D'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad agio, di giugno cavati il codigiugno e se non pare tornatelo a infilare, di luglio vattene ignudo.
1: Aspetta, mi sono persa un attimo. Sono rimasta ad aprile e maggio, poi ad un certo punto il mio cervello è entrato in bug.
0: A parte che non so, allora, d'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad

0: accadde oggi. Nel 1903, il 12 luglio, venne aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese a Roma. Ah, beh, ma che meraviglia. Che nel bello. 62 esordirono ufficialmente i Rolling Stones. Ti interessa questa cosa?
1: No, sto annuendo, non vedi la faccia, perché non mi vedi, perché sono collegate, non male, però sono realmente interessata.
0: Fossi stata Freddie Mercury, Queen, staresti innuendo. E questa è una citazione benissima. Allora, compleanni, tanti auguri, e quindi invitiamo anche a fare gli auguri a chi volete, al 342 41 15 105. Solo ed unicamente adesso scriveteci a chi fare gli auguri. Tanti auguri a Gabriel Garco.
1: Auguri!
0: Tanti auguri a Cristian Vieri, tanti auguri ad Antonio
1: auguri.
0: Cassano.
1: Beh, auguri!
0: Compiva gli anni Pablo Neruda nella giornata del 12 luglio 1904.
1: Allora, oggi 12 luglio, prima che passiamo all'oroscopo, volevo anche l'anniversario di una data che all'anno scorso a me aveva scosso particolarmente. Non scenderò nel dettaglio, però volevo mandare un abbraccio, insomma, radiofonico virtuale a Federico e Simone.
0: Assolutamente, assolutamente, e ci associamo tutti quanti al grande abbraccio mandato da Linda. Allora, l'oroscopo, qual è il segno sfortunato di oggi, mia cara Linda? Non te lo aspetti.
1: Qual è?
0: Non te lo aspetti. Prova a dirlo.
1: No. No, non dirmi. Non,
0: quello più inaspettato, quello più inaspettato.
1: No, dillo. Il leone.
0: La bilancia.
1: Ah, okay.
0: Respira a fondo prima di esprimere la tua idea. Devi scaricare lo stress e l'energia in eccesso quest'oggi, bilancia. Invece il segno più fortunato, non te lo aspetti, dillo.
1: Non te lo aspetti. Pesci.
0: Il leone.
1: Ah, sì?
0: Sì,
1: oh,
0: e se non te lo aspetti.
1: Non me l'aspettavo, no.
0: La personalità corre senza freni e tu non sei da meno. Mood da vacanza all'italiana, magari da vacanza a Senigallia.
1: Ma direi che è perfetto, scusa, è perfetto per me questo oroscopo oggi, alla grande.
0: Beh, meraviglioso, chi c'è?
2: Ciao Radio 105, sono Gino da Canusa.
0: Gino.
2: Ti ascolto sempre.
1: Gino.
2: Sono in viaggio per andare a Senigallia perché
1: grande.
2: Ho voglia di fare una bella settimana di attività sportive.
0: Giusto.
2: Sulla spiaggia, divertirmi.
0: Giusto.
2: Tanto divertimento e soprattutto anche guardare un poco di femmine.
0: Adesso non è... giustamente,
1: Gino.
0: Uno anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Ho capito, ma tracchi immediatamente l'ormone.
0: Con il sottofondo Summer Funk.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Reggio Calabria, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali, al gusto arancia o limone.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
11: ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
11: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
4: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a XGO e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Oh My Soul, Bruno Mars, il nostro disco 105 Selection. Che carica che mi dà ogni volta Bruno Mars. Linda, è il disco 105 Selection.
1: Beh, certo che tira la carica, perché essendo il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, non può essere altrimenti.
0: Esatto, il color
1: Radio 105,
0: color bombetta. Eccoci. Allora, intanto ci dicono che cos'è il codegugno.
1: Esatto, che è un termine dialettale diffuso soprattutto nell'Italia del Nord, in particolare Veneto e Lombardia, però per esempio io non lo sapevo, che indica un giubbetto pesante, un soprabito, una veste da camera.
0: Ma che
1: Francesco
0: meraviglia.
1: Da Sassari ce lo segnala, grazie Francesco.
0: Ma io voglio andare, magari lo prenderò online, voglio ordinare subito un codegugno. Allora, Edo e Linda, meno male che ci siete voi. A darmi la spensieratezza, o spensieratezza, come direbbe Dario Micolani, e la felicità, io non mi posso muovere, devo stare a letto per un mese, luglio, agosto a casa per motivi di salute. Allora ti mandiamo un grande abbraccio, firmato Paolo da Lodi, ti mandiamo
1: un abbraccio.
0: Di buona
1: Paolo.
0: Guarigione.
1: Dai, forza, forza, tieni duro, anche perché oggi avremo anche altri ospiti qui. Io lo ricordo, sono a Senigallia in diretta dai 105 X Masters, e anche oggi insomma incontreremo storie di chi si è dovuto anche fermare per un po' di tempo e poi ha ritrovato nello sport la forza anche per andare avanti e ricominciare una nuova vita. Beh. E a proposito di sport,
0: storie di tutti i giorni, come cantava Riccardo Fogli, tra l'altro. Dimmi.
1: Ecco, abbiamo il oltre al Dalì dell'intrattenimento, abbiamo anche il jukebox della musica italiana. Sai, Davidino, ti volevo solamente dire questa cosa.
2: Mi mancava questo.
1: Sì, abbiamo aggiunto un altro pezzetto.
0: Oppure sono il codegugno della musica italiana, possiamo anche dire.
1: Anche, però quello è troppo sofisticato. No, a proposito di sport, c'era una notizia che mi ha fatto molto sorridere, che ci dà lo spunto anche per dedicarci un po' ai nostri radioascoltatori dall'altra parte della radio. Che si tratta del ragno più veloce del mondo, che corre quasi quanto un uomo, raggiunge anche i 13 km orari.
0: Spider-Man?
1: No, non è Spider-Man, piccolo spoiler, si tratta di un ragno della famiglia delle Sparasside, si chiama Heteropoda jugulans.
0: Che forse è il nome dell'ultimo figlio di Dario Micolani?
1: Potrebbe essere, se corre tanto suo figlio un giorno potrebbe essere il suo grande soprannome. Grazie al team dell'Imperial College di Londra hanno messo a confronto 258 diverse specie di ragni corridori e hanno scoperto appunto che questo ragno dalle zampe molto lunghe può fare uno scatto di 13 km orari più o meno, quindi la lunghezza delle zampe è fondamentale per la velocità nella corsa dei ragni. E a partire da questo volevamo chiedervi quali sono, cioè proprio specifica, quali sono i motivi per farvi correre. Nel senso, magari c'è qualcuno che va a correre la mattina o magari la sera perché dice: per tenermi in forma approfitto e mi faccio una corsetta. Io per esempio mi ritrovo a correre puntualmente per prendere i treni o per prendere l'aereo. L'ultima volta ero in anticipo di 2 ore, stavo per perdere l'aereo, vi dico solo questo.
0: Esatto. Allora, quindi, al 342 41 15 105 scriveteci quali sono i motivi che vi portano a correre quotidianamente. Tra l'altro, quei ragni di cui parlato sono anche ottimi cuochi, perché fanno benissimo la polenta taragna.
1: Bella, bella, complimenti, posso dirlo? Hai fatto bene a venire, anche oggi.

0: sono molto arrabbiato. Topolino. Perché ieri ero a Senigallia.
1: Topolino.
0: Dopo che ho fatto un po' di attività sportive.
2: Sì.
0: Avevo fame. Ma Linda Pani mi aveva mangiato il formaggio.
2: No, Linda.
1: È vero, è vero. Linda, ieri vergogna. Ho mangiato il formaggio. Vabbè, Topolino, Ciccio, ti dovevi muovere. Io il formaggio c'era, l'ho mangiato. Scusa, è anche il taglierino, Davidino.
2: Linda,
1: anche il taglierino.
2: Linda, ma rubi il formaggio ai topi?
1: No, non è, no, non mi permetterei mai. È che comunque Senigallia, se dovessi dire Senigallia in una parola, la, raga, è cibo. Cioè io sto mangiando dalla mattina alla sera. No, è una roba allucinante.
2: Beh,
1: vabbè.
2: Si mangia molto bene a Senigallia, sì, come in tutte le Marche.
1: Assolutamente sì. Allora, stavamo parlando di questo ragno velocissimo, sì, ok, che corre a 13 km orari. A partire da questo vi abbiamo chiesto quali sono i motivi che vi spingono a correre. Mi ha fatto molto ridere il messaggio di Cinzia che sta stirando, che dice: l'unico motivo è se mi corre dietro il ragno.
2: Vabbè, questo anche questo, questo può essere un motivo. A me, io corro per liberare la mente, per sudare, per essere stanco, per poter avere nuovi stimoli.
1: Ma chi?
2: Io.
1: Lo stai dicendo tu?
2: Vabbè, se devo essere umiliato in diretta radiofonica da Linda Pani.
1: Pensavo stessi leggendo un messaggio, ma chi si crede?
2: Chi c'è?
3: Cioè, ragazzi, a me quello che fa correre è fare la spesa un quarto d'ora prima che chiuda il supermercato. Mi sento flash. Buona continuazione, Davide De Prof da Pavia.
2: Grande Davide.
3: Sapete cosa dice un ragno quando esce di casa? Vado a fare 8 passi. Buona continuazione, Davide De Prof.
2: Questa, Davide, devo dire, è più brutta delle mie. Lo possiamo dire candidamente.
1: Sì. Lo possiamo dire. Quando mia moglie prende il mio telefono, corro. Giba d'Alessandria, eccola là. Quello è un altro valido motivo per cui correre.
2: Beh, io corro spesso quando devo andare in bagno.
1: Sì, anche Silvana da Binascolo dice, questo è vero, raga, cioè come corriamo quando dobbiamo andare in bagno, cioè lì non ti batte nessuno, lì non ce n'è per nessuno.
2: Sai io quando corro anche? Quando mi sveglio la domenica e voglio salutare tutti, dare buona domenica a tutti, come fa Saif, sai?

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Hey! 105.
6: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: In the Dark, Selena Gomez, qui su Radio 105, sono 43 minuti dopo le 9, mia cara Linda, anche lì a Senigallia?
1: Anche a Senigallia, incredibile questa cosa, sì, il fuso orario è lo stesso, mi sa. Bene.
0: Benissimo,
1: bene,
0: allora bene, so bene. Che avremo un bel po' di ospiti in, sì. in queste ore, quindi questa Senigallia che si sta animando per tutte le attività che ci saranno poi lungo non solo questa giornata, ma anche i giorni che poi arriveranno fino al 19 luglio.
1: Esattamente, quindi tutta la settimana prossima anche un programma molto fitto, tanti sport, tante attività da fare, tante serate di musica anche che ci aspettano qui, quindi mi raccomando, se non avete ancora programmato niente o anche se l'avete fatto, cambiate programma e venite a Senigallia per i 105 X-Masters. Potete controllare tutto sui social di Radio 105 X-Masters Event su Instagram e anche scaricando l'app di 105 X-Masters.
0: Allora, il programma non è solamente molto fitto, ma anche molto fitness. Benissimo, sì, giustamente Linda rimane di sasso dopo questa battuta. I motivi che ci portano a correre durante la giornata. Donato Bruno da Ruoti dice lo Square House, vedi, in tanti.
1: Beh,
0: comunque lo
1: certo.
0: Davidino, anche tu dovrai correre quando capita un po' con l'agitazione intestinale.
2: Sono Flash.
0: Esatto,
1: no,
0: vedi.
1: Si vola direttamente anche in radio, quando sono in radio a Milano, raga.
3: Beh, vabbè, si vola.
0: C'è chi vola.
1: Scusate.
0: Corro tutti i giorni per andare al lavoro, come dice Francesco da Castelnuovo.
1: Un grande classico anche questo, un po' come quello che ci segnala Max dalla provincia di Palermo, è verissimo. Un motivo che abbiamo in comune tutti e che ci fa correre è la sabbia bollente in spiaggia. Quindi a proposito di Senigallia, di gente che corre sulla sabbia effettivamente, perché scotta ce n'è tanta, è vero.
0: Sai che è la cosa che soffro di più, credo, al mondo, insieme al caldo, la sabbia che scotta, c'è una cosa che mi dà un fastidio incredibile.
1: Ah, pensavo non saper andare in bicicletta fosse la cosa che più ti... No, beh, perché ci sto pensando in questi giorni che prendo la bici, io penso, ma Edo, non
0: sai cosa devi
1: in
0: fare in questi casi? Rilassarti, agitare una Coca-Cola e ascoltare Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso, Linda Pani, cosa c'è?
1: Ok. Ah. Ok.
0: Ok.
1: No.
0: Ok. Ok,
1: allora, no, facciamo un po' di allora facciamo un po' di radio verità. Vai. Stavo dicendo ok, ok ad Avinino nel fuori onda. Beh. Quindi nel frattempo ero in onda, ma va bene lo stesso, raga, ho bisogno di un caffè.
0: Ma tu sei sempre in onda se sei al mare. Chi c'è?
2: Amici.
0: Chi
2: c'è? Mi sono appena messo in macchina perché ho sentito che sono tutti a Senigallia. Non posso mancare. Datemi le notizie sul traffico.
0: E allora dai, subito notizie sul traffico.
1: Va bene.
3: Tutto bene. Tutto bene. 105. Tutto bene. Tutto bene a 105.
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 diramazione Lucca Viareggio, un incidente causa rallentamenti allo svincolo di Massarosa in direzione di Viareggio. Sulla A21 Torino-Brescia, code a tratti per un chilometro tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione di Brescia per un incidente. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, attenzione a materiali dispersi segnalati allo svincolo di Sanremo Ovest verso Ventimiglia. Sulla A4 Milano-Brescia, code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Brescia. Sulla 14 Pescara-Bari, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia, materiali dispersi vengono segnalati dopo l'incrocio Ponte Dazzo in direzione dell'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
18: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
17: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
24: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: 105.
26: 105.
25: 105. Che storia!
27: Radio 105.
25: Che storia!

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Cipollini, è già passata un'ora su Radio 105, sono le sono le 10.
2: Radio 105, proud

0: Sun.
1: Ma Vinto the Sun, lei Melangel è ultra natea ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105, quindi dalle 9 a mezzogiorno insieme con Edoardo Mecca, che da quello che ho capito è uscito un attimo dallo studio. Io sono Linda Pani, sono in diretta da Senigallia in questo momento, ma per fortuna che dentro gli studi di Milano, in compagnia del nostro Davidino in regia, è arrivato il grande ospite per questo gioco, Gianni Fior di Latte. Buongiorno.
2: Gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
3: Il gelatiere.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono il vostro Gianni Fior di Latte. Sono venuto per farvi giocare anche quest'oggi, sei contenti?
1: Siamo molto contenti tutti quanti. Gianni Fior di Latte, il nostro grandissimo ospite, grande gelatiere che ricordiamo non è un gelataio, ma è un gelatiere, perché lui i gelati li può fare.
4: Esatto, li posso fare, poi sono un imprenditore, quindi vo in giro per l'Italia anche un po' a spiegare anche un po' l'essenza, il gelato, come si fa il gelato. Per esempio questa settimana ho studiato un gusto innovativo che è molto buono. Un gusto estivo, mango e capperi.
1: Buono. Buonissimo, fresco. In equilibrio, come dire.
4: Tu ti fa un sorbettino, è buono.
1: È buono, sì.
4: Allora,
1: buono,
4: trovate la gelateria Gianni Fior di Latte a Poggi Bonsi, frazione Staggia Senese.
1: Ok, grazie per l'info tecnica, numero uno. Grazie Gianni.
4: Allora, come si gioca a codesto gioco? Lo spieghiamo subito, mia cara, scusate, ho perso la sci. Allora, mia cara Linda Pani. Allora,
1: sì, soprattutto per la gente qui a Senigallia che può partecipare, c'è un po' di gente qui davanti, quindi se volete venire in diretta su Radio 105 dovete partecipare al gioco e indovinare, quindi state qua che vi spieghiamo come funziona, vai!
4: Di solito la gente quando ascolta Gianni Fior di Latte poi allibita se ne va via dalla spiaggia, lascia vuota. Allora, allora praticamente sono venuti quattro ragazzi nella mia gelateria che mi hanno chiesto ognuno tre gusti. Ecco, noi adesso andremo ad elencare i gusti di ogni ragazzo e voi dovrete indovinare poi i gusti di quello che vi chiederemo. Quindi sarà un gioco, diciamo, di memoria.
1: Esatto, voi memorizzate i nomi dei ragazzini e che gusti hanno preso, perché poi quando vi chiederemo il nome di uno di questi voi dovete ricordarvi che gusti ha preso. Ok, giocate anche al 342 41 15 105. Vediamo se sono più veloci i nostri ascoltatori via messaggio, se sono più veloci quelli che sono fisicamente qui a Senigallia. Siete pronti?
4: Linda Pani, ricordiamo che più veloce la risposta esatta entrerà in diretta, non riceverà i gadget ufficiali di
1: Radio 105.
4: Bravissima, sa tutto.
1: So tutto, sono pronta. Allora, Enea ha preso zuppa inglese, sacher, pistacchio, Lavinia, cannolo siciliano, cookie e melone, Leonardo, mille foglie, ciocco cocco, menta, Francesca, ciocco cocco, cioccolato e cocco, Francesca, burro d'arachidi, basilico e liquirizia.
4: Che buonini questi gelatini, è vero. Allora, ripetiamoli in maniera velocissima. Allora, Enea, zuppa inglese, sacher, pistacchio, Lavinia, cannolo siciliano, cookie, melone, Leonardo, mille foglie, ciocco cocco, menta, Francesca, burro d'arachidi, basilico, liquirizia. Allora, non vi chiediamo quali gusti ha scelto Leonardo.
1: 342 41 15 105 e anche qui davanti, se qualcuno di voi pensa di ricordarsi la risposta, faccia un cenno con la manina che la nostra sarete in redazione vi viene a pigliare.
4: Io sono curioso di sapere chi è più veloce.

0: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
1: Il gelatiere.
2: Esatto.
3: La risata di Dario mi spezza mentre in mezzo ogni tanto. Ciao Gianni, rieccoci.
2: Infatti l'ho notato che non c'è Dario Micolauzi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Allora lo salutiamo, mi hanno detto a Reggio Calabria. Tra l'altro tra poco prossima apertura di Gianni Fior di Latte. Apriamo da Poggi Bonsi a Reggio Calabria. Allora,
3: proprio dietro l'angolo.
2: Dietro l'angolo, beh, bisogna entrare. Allora, intanto voglio ringraziare tutti per aver giocato tantissimi anche oggi, veramente siete stati carinissimi.
3: Io aggiungerei anche, Gianni, scusi, mi permetto, che la gran parte della gente sbaglia. Cioè, in questo gioco è molto facile sbagliare, quindi hanno indovinato veramente in pochissimi, avete sbagliato in tantissimi.
2: Allora, ricordiamo solamente quali saranno i premi, vai!
1: Riceverai il kit ufficiale di Radio 105 e un gelato, offerto da Gianni Fior di Latte.
2: Benissimo!
3: Oh, che spettacolo!
2: Io,
3: tutto bene!
2: A me viene in mente, c'è stato un professore,

0: Francesco, allora, se mi è venuto a Poggi Bonsi da Gianni Fiordilatte.
1: No.
2: No.
0: Allora,
2: ci verrò.
0: Tu devi sapere, Francesco, che in onore di Fabriano, io fo un gusto particolarissimo. Poi fo la stracciatella, però anziché i pezzi di cioccolato, sono pezzi di carta.
1: Immaginavamo. Allora, prego Gianni, faccia la domanda del gioco, così vediamo se il nostro Francesco ha indovinato o meno.
0: Quali gusti ha scelto Leonardo?
2: Allora, ha scelto mille foglie, ciocco cocco e menta.
0: Bravissimo! Bravissimo Francesco!
1: Bravo!
0: Bravissimo!
1: Grande Francesco! Bravissimo, bravissimo! Grande,
2: grazie,
1: memoria! Grande...
2: Grazie.
1: Ma potremmo dire memoria di carta? No, memoria di ferro, memoria di ferro.
0: Questa è la ragazza.
2: Sulla carta, però.
1: Se l'era appuntato, ho detto: aspetta, che non sennò me li dimentico ora che entriamo in diretta. Quindi, bravo Francesco.
0: Che cosa farà in questa giornata lì a Senigallia? Ha già scelto l'attività da fare?
2: Sì, relax.
1: Relax, esatto, perché qui c'è gente che fa sport, però c'è anche gente che approfitta di un po' di mare, un po' di sole e di un po' di compagnia. Perché lui, parlavamo nel fuori onda, va in bicicletta, giusto?
2: Esatto.
1: E quindi niente, non prova gli sport che ci sono qui oggi. Però non si sa mai, magari qualcosina gli farà anche voglia.
2: Sta dando un'occhiata,
1: ecco,
2: forse
1: vedi.
2: Mi invoglio di qualcosa.
1: Esatto. Gelati, gelato preferito?
2: Nocciola e caffè.
1: Vedi, nocciola, il classico che non si batte.
0: Nocciola e caffè sono veramente buonissimi. Allora ti do un consiglio: se vuoi aggiungere anche dei pomodorini secchi, viene fuori una roba clamorosa.
1: Dica di sì, cioè,
2: va bene.
1: A secondalo.
2: Va bene.
1: Digli di sì.
2: E Appoggi Bonsi,
1: bravissimo.
0: Grazie Francesco, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Buona domenica,
2: grazie,
1: buona giornata e grazie mille.
2: Grazie.
1: Lui ha già vinto i gadget di Radio 105, è già con la t-shirt pronto, quindi numero uno. Gianni, noi ci sentiamo il prossimo weekend.
0: Va bene, volentieri, torno molto volentieri con i gelati.
1: Grande, grazie mille sia al nostro Francesco da Fabriano che ha vinto e al nostro Gianni Fiordilatte.
3: Il gelatiere. Gianni Fiordilatte.

0: 105. Per le vostre vacanze e per i vostri weekend, scegliete il regionale di Trenitalia. Potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio vi aspettiamo a Senigallia per divertirci insieme con 105 X-Masters. Grazie al Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia, acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia, come l'app o sito web. Info offerte su trenitalia.com. E ricordate di seguire Trenitalia Regionale su Instagram.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
0: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: One Republic qui su Radio 105. Linda, sai chi si sente invincibile?
1: Ma sai che stavo pensando la stessa cosa?
0: L'ospite che abbiamo a Senigallia.
1: Esatto, per insomma il primo ospite in questa giornata, seconda giornata di 105 X Masters, è qui ai microfoni di Radio 105 Giacomo Galliani, che è un no excuses coach, giusto?
2: Così mi definisco.
1: Così ti definisci. Allora, intanto buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Giacomo, allora, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: C'è il nostro Edomecca anche da Milano e siamo le persone perfette, diciamo, per parlare con te, perché siamo praticamente la pigrizia fatta a persona. Se
0: perfetto.
1: Io
0: siamo al tuo posto, siamo al tuo posto.
2: Esatto. Ci vogliono anche quelle.
1: Allora, di che cosa ti occupi innanzitutto?
2: Allora,
1: spiegacelo
2: tu. In generale
1: tu,
2: sono un preparatore atletico. Okay. Quindi mi occupo di questo, di preparazione atletica, di atleti professionisti di diverse discipline, quindi motocross, calcio, pugili, eccetera, ma anche no, persone normali, tra virgolette, che vogliono dedicarsi allo sport.
1: Ok, e c'è tutta una storia tua legata proprio al discorso di limite che si trasforma poi in realtà in una sfida, in un'opportunità, e da qui
2: esatto.
1: Nasce forse la tua voglia e anche la tua definizione, diciamo, di no, senza scuse.
2: Esatto,
1: no
2: esatto.
1: Scuse.
2: In 20 secondi io nasco un banalissimo calciatore italiano che voleva fare quello nella vita, poi mi sono rotto il ginocchio, no, non è vero. Non è andata così e ho iniziato a fare da 23 anni in realtà tutto quello che non potevo fare quando giocavo a calcio. Quindi mi sono dedicato a un sacco di sport, tra cui un po' di avventure nel mondo in bicicletta, tra cui l'Everest in bicicletta, il Kilimangiaro e altre esperienze.
0: Che meraviglia.
1: Come noi ed uguali.
0: Scusa Giacomo, ti volevo subito chiedere, tra tutte le attività, anche imprese incredibili che hai fatto, qual è la condizione peggiore in cui veramente ti sei trovato ad allenarti o cui hai fatto fatica?
2: Ma allora, ad allenarmi in realtà condizioni abbastanza condizioni più forse spietata. Terribile, spietata, che mi sono trovato, ero da solo in mezzo alla savana, non trovavo dove dormire dopo un allagamento della notte prima, quindi quello è stato forse il momento più particolare nelle mie esperienze. Chiamole mie esperienze, non imprese, perché imprese
1: sono comunque
2: avventure.
1: Ok, e in quel momento lì che hai pensato?
2: Di tutto e di più.
0: Che dovevi correre più della gazzella.
2: Ma ormai era sera, quindi in realtà potevo correre, ma non vedevo più nulla. In realtà sono passati un sacco di pensieri, si possono immaginare, dalla frustrazione, pianti, però alla fine comunque mi sono sentito al sicuro.
1: Beh, perché certo comunque senso. L'aspetto mentale va estremamente a braccetto con l'aspetto fisico, no? Quindi penso che anche il lavoro vostro di preparatori atletici sia anche quello di preparare la mente.
2: Una connessione molto vicina a quella che è la figura dello psicologo. Poi in realtà in questo momento la figura del mental coach, lo psicologo sportivo, poi sta avendo un risuono importante in tutti i campi.
1: Ok, e invece qui a X Masters che cosa
2: qui ci si diverte.
1: Ok.
2: In questo momento sono qui per fare sport, insegnare due classi, due lezioni specifiche a corpo libero in questo caso, e quindi fondamentalmente si parla sempre di sport.
1: E certo, sempre di sport si parla, dai, che bello. E poi volevo chiederti anche un'altra cosa.
2: Sì.
1: Praticamente cosa succede? Niente, va bene, a posto. Tra le varie imprese che hai fatto, ce ne sono alcune che hai fatto non da solo, ma in compagnia?
2: Sì, il campo base Everest in bicicletta l'ho fatto in compagnia.
1: Quanti eravate?
2: In cinque.
1: Ok.
2: Cinque amici, un gruppo abbastanza eterogeneo e particolare.
1: Okay.
2: Io un comico, un imprenditore nel mondo dello sport e una persona sedentaria, quindi.
1: Ok. E in quel caso lì? Cioè, quando ci si fa forza vicenda.
2: Beh, sì, nel senso che il leitmotiv del viaggio è stato si può fare, quindi tutti possono fare un qualcosa che sembra eroico e un'impresa epica, se la si vuole davvero, se si mette nelle condizioni di poterlo fare.
1: Ok, allora lancia un messaggio per tutti noi pigri prima di salutarti, proprio per farci trovare la motivazione.
2: Allora, possiamo dire: trovate quello che più vi piace fare, vi appassiona fare, anche. Quel 20 minuti al giorno di quella cosa, potrebbe essere la camminata di cui parlavamo prima, l'uscita in bicicletta, qualsiasi attività sportiva che sia, fatela, perché poi vi sentirete sicuramente bene.
0: Grazie Giacomo.
1: Ti ha convinto, Edo?
0: Ma mi ha convinto, infatti adesso esco e metterò subito in pratica i consigli di Giacomo. Buon lavoro e buon divertimento lì, Alex.
2: Grazie
0: Masters.
2: Mille a voi.
1: Tutto bene? Accetto.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, siamo tornati qui a Tutto Bene a 105 con anche collegamento da Senigallia, abbiamo avuto Giacomo Gagliani come ospite, ma adesso continuiamo perché c'è un appuntamento che non è che è scomparso, l'abbiamo solo ritardato, quindi sigla!
1: Non ce la faccio!
2: Troppo il corpo!
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
0: Il PBM Tarocco! La sfida sugli anni, perché si va un po' di qua, un po' di là, un po' giù, un po' su, in giro per il tempo, diciamo, in giro per il tempo a raccontare le vostre esperienze di vita, quello che avete fatto, i ricordi, la nostalgia, la memoria, tutto quello che volete raccontarci. Allora, quest'oggi il PBM Tarocco è gentilmente concesso dal nostro Davidino, che ci riporta, mi dice lui, dalle retrovie, ci riporta nei primi anni 2000.
4: Sì, diciamo oggi siamo un po' tamare, siamo un po' in discoteca.
0: Ok,
4: facciamo
0: oggi
4: facciamo una bella sfida, dai.
0: Una bella sfida, sì. Una bella, sarà la sfida tamarria, la chiamiamo.
4: Sì, tamarra.
0: Esatto, una bella sfida tamarra tra canzone tamarra italiana,
4: esatto,
0: e canzone tamarra straniera.
4: Yes.
0: Quindi al 342 41 15 105 dovete scegliere appunto tra tamarra italiana e tamarra straniera e poi magari raccontarci le vostre esperienze, i vostri ricordi, che magari poi la canzone che metteremo vi avrà generato, oppure magari un ricordo dei primi anni 2000 che avete.
4: Diciamo che come capitano appunto della canzone tamarra italiana ci sarà un pilastro della dance italiana,
0: quindi tu vuoi già indirizzare il voto?
4: No. Diciamo, anche quello straniero è un bravissimo DJ, però l'italiano,
0: allora sì. Quello italiano un pilastro, quello straniero un bravissimo DJ, c'è della disparità. Allora 342 41 15 105 tamarra italiana, tamarra straniera, PBM Tarocco. E adesso andiamo ai giorni nostri con Dracula, con Tame Impala e Jenny, un grande successo di questa estate targata Radio 105. Noi ve la facciamo ascoltare qui a Tutto Bene a 105.

0: Non ce la faccio.
1: Troppo il corpo, il corpo.
2: Troppo.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
2: Il PBM Tarocco! Anche quest'oggi, anzi, quest'oggi gentilmente offerto da Davidino tra canzone tamarra italiana o canzone tamarra straniera. Devo dire la verità, Linda, è stato un plebiscito e non,
4: sì?
2: E non sto parlando di Piazza del Plebiscito.
4: No!
2: Ma per la canzone tamarra italiana!
4: Ah, ma guarda, in ogni caso se è tamarra va benissimo,
2: esatto.
4: Cioè, indipendentemente.
5: Immaginavo.
4: Guarda, io contenta, quindi Davidino, grazie per essere venuto oggi. Posso dire soltanto questo.
2: E devo dire che nel 2001 il pilastro della dance italiana, uno dei pilastri, però veramente un gigante, riprende una canzone di un grandissimo artista italiano.
6: Questo è il PBM Tarocco.
2: Inconfondibile. L'originale era di Edoardo Bennato. Lui ci ha messo sopra le casse e l'ha resa una hit dance. Gigi D'Agostino, Un giorno credi, sul volume.
7: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro.
4: Ma cosa abbiamo rispolverato, raga?
2: Beh, vabbè.
4: Si vola
7: da zero.
4: E vai con le mani al cielo!
2: Le mani al cielo!
4: Si vola! Masino sorride felice.
8: Beh, vabbè, si vola!
9: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
2: Magia, portami via, momenti stupendi passati col mio migliore amico ed amica. Ciao ragazzi, Norma da Cuneo.
9: Credi di essere giusto.
4: Che bello. Che bello, che bello, che bello.
2: La voce inconfondibile di Bennato, eh. Mamma mia.
4: Poesia. Senti come sale piano piano.
2: Vai, vai, vai. Sul volume, sul volume.
4: Alza il volume. Abbassa il finestrino. Se non stai guidando, ma sei a casa o in giro,
2: ascolta,
4: alza
2: Gigi
4: le mani
2: D'Agostino
4: al cielo! Bravo, c'era la rima.

0: Un giorno credi, Gigi D'Agostino, Edoardo Bennato, era il 2001, quanti ricordi e quanto l'abbiamo ballata. Grande Davidino per questo PBM Tarocco.
1: Grazie, grazie Davidino.
2: Il PBM Tarocco, di tutto bene a 105.

0: Gigi, abbiamo Gigi D'Alessio in studio.
1: No, Nino D'Angelo, che era con Fabio Rovazzi.
0: Mi sembrava Gigi D'Alessio, però mi sembrava.
1: Ma è con Fabio Rovazzi e da Risa nella costiera amalfitana, questa nuova hit dell'estate targata 105, l'estate italiana.
0: Complimenti. Comunque Nino D'Angelo non ti viene, ti viene Gigi D'Alessio.
1: Ah, va benissimo, va bene. Ma non era... No, vabbè, adesso se lei vuole fare le pulci,
0: Sto scherzando, ti sto prendendo in giro.
1: Piuttosto,
0: che non avendoti là.
1: Piuttosto mi dica, signora e signorina Linda Pani,
0: sì,
1: com'è la situazione
0: a
1: Senigallia?
0: La situazione a Senigallia, guarda, ogni tanto sai che c'è l'aggiornamento, com'è la situazione. La situazione è che si...
1: Sì, si sta bene. Tra l'altro la costiera in Senigallia nulla puoi portare a Milano. Vedi che tu la puoi trasportare in tutte le situazioni, vedi? Vabbè, adesso ripristineremo il collegamento anche con Senigallia, anche perché tra poco avremo altri ospiti qui nel nostro grande contenitore. Perché, Davidino, lo vogliamo dire, questo è un grande contenitore.
2: Un grandissimo contenitore.
1: Un grande contenitore, talvolta di cagate anche.
2: È tornata.
0: Soprattutto, sono qua, scusatemi, no, mi sono distratta, sapete, passa gente, e quindi niente,
2: cosa
0: sapete che ci si rifà un po' gli occhi.
1: Cosa c'entra?
0: No, che non è un fatto tecnico,
1: assolutamente. Ma non l'avremmo mai detto.
0: Sono io che ogni tanto vengo distratta da qualche passaggio, diciamo, piacevole alla vista.
1: Senti, ma sì, non è che ti sta distraendo Masino?
0: No, Masino,
1: che lo salutiamo,
0: no,
1: ma grande
0: sapete
1: Masi.
0: Cosa sta facendo?
1: Cosa sta facendo
0: Masino in questo momento? Sta scopando. Nel senso, sta passando la scopa per togliere con la sabbia.
1: Bravo Masino. E sai cosa facciamo noi? Per chi volesse arrivare a Senigallia, noi diamo le notizie sul traffico.
0: Sì. Va bene, allora andiamo.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bari-Taranto, code per un incidente alla barriera di Taranto Nord in direzione di Taranto, sulla 1 Bologna-Firenze 4 km di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra lo svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e l'allacciamento con l'autosole direzione Nord. Sulla 13 Bologna-Padova attenzione ad una perdita di carico tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, sulla A27 Mestre Belluno rallentamenti per un veicolo in panne tra Treviso Nord e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Belluno, sulla A4 Venezia Trieste code in entrata per traffico intenso allo svincolo di Latisana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia 105 X Masters.
5: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
3: Workshop con i migliori coach. Contest, show imperdibili.
5: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16 non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
5: 105 X Masters fino al 19 luglio.
3: Solo
5: con Radio 105.
3: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Ave pizza croccantis.
12: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
13: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
21: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
22: Fonseca. Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
25: 105 Summer Festival.
26: 105 Summer Festival.
25: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
27: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
25: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
27: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
25: 105 Summer Festival.
27: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
25: Solo con Radio 105.
27: 105.
28: 105.
27: 105. Che storia.
25: Radio 105.
28: Che storia.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Allora, visto che voglio venire a divertire, vengo anch'io a Senigallia. Diciamo che su Radio 105 sono le 10:59.
2: Radio 105, proud to be different.

0: to you, Linda. Talk to you. Talk
1: parlami,
0: to you.
1: Parlami,
0: sì,
1: parlami.
0: Parlo con te e a tutti gli ascoltatori di Radio 105, anche a tutta Senigallia.
1: Esattamente, perché siamo divisi oggi. Edoardo Mecca da Milano insieme a Davidino in regia. Io sono Linda Pani, sono in diretta da Senigallia. Come ben sapete, ci sono i 105 X Masters per tutti questi 10 giorni. Abbiamo iniziato ieri, prima giornata, fino a domenica prossima.
0: Senti, ma hai già deciso che sport fare?
1: Allora, sì, ho deciso. Allora, principalmente stare a galla.
0: Beh,
1: perché voglio, non vedo l'ora
0: non
1: di farmi
0: facile.
1: Un bagno. Non è facile, non è scontato. Non è scontato. No, vorrei fare qualcosina. Infatti adesso capisco le varie attività. C'è veramente tanta gente, quindi devo riuscire a infilarmi dove non disturbo. Anche perché sono una pippa a fare qualsiasi cosa.
0: Sai qual è, Linda, l'unico animale che sta sempre a galla?
1: Il gallo.
0: No, il boa.
1: Bella. Come sconvolgere tutta la gente qui davanti. Vedo dell'aria di perplessità. Salve, buongiorno a tutti, buona domenica. Tutto bene a 105, il nome del programma. Quindi
0: siete,
1: voi sorridete, dite tutto bene.
0: Se siete allibiti è tutto giustissimo. È tutto giustissimo,
1: esatto.
0: Allora Linda, io visto che ci sono veramente tantissime attività all'X Masters, alcune anche molto belle e che anche magari meno conosciute rispetto a
1: sì,
0: tanti altri sport mainstream, hai notato quella che secondo te sarebbe bello anche da introdurre nelle scuole? Perché si parla sempre troppo poco dell'importanza nello sport anche nelle scuole. Secondo me ci dovrebbero essere degli sport che dovrebbero essere introdotti anche nelle nostre scuole, no?
1: Esatto, guarda, io personalmente nella mia scuola ho avuto la fortuna di approcciare a tanti sport molto diversi, quindi attualmente non so più o meno quale sia mediamente il programma di educazione fisica nelle scuole. Di solito si tende a fare pallavolo, calcio, basket, un po' di atletica,
0: esatto.
1: Però è importante anche il salto in lungo, il salto in alto, perché io per esempio con il salto in alto ho avuto, se volete ve lo racconterò, un'evoluzione dalla prima media alla terza media.
0: Nella prima media
1: ero la più scarsa e in terza invece stavo per fare i campionati.
0: Benissimo,
1: della mia
0: città. Bellissimo.
1: Quindi,
0: dopo ce lo racconterai, però che sport introdurreste nelle scuole?
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Angie K and Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio 105. Ci colleghiamo subito con Linda Senigallia perché c'è un ospite.
1: Esatto, un'altra ospite anche in questa domenica, si chiama Giulia Red e lei insegna una disciplina molto particolare, però vorrei farlo spiegare a lei perché è una declinazione dello yoga, giusto?
2: Esatto.
1: Di che cosa si tratta innanzitutto?
2: Allora, ciao a tutti
1: innanzitutto. Buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno. Grazie. Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, lo yoga che mi occupo io di insegnare si chiama Odaka Yoga ed è una disciplina, diciamo, innovativa, abbastanza nuova in questo ambito, che nasce dall'unione della tradizione dello yoga e va a integrare tutto quello che sono le arti marziali, quindi anche la filosofia del guerriero Zen. E la vera differenza è che ci permette di muovere il corpo dando anche importanza alla transizione, quindi non al punto d'arrivo, non alla pose in sé, rendendo comunque questo stile di yoga veramente accessibile a tutti e soprattutto ci aiuta a muovere il corpo in uno stato di integrità, di interezza, per imparare veramente a sentirlo, a sentirne le emozioni, a sentirne i messaggi e a imparare ad abitarlo in qualche modo.
1: Che bello! E tu come l'hai scoperta questa disciplina? Cioè, come ti ci sei avvicinata?
2: Allora, io mi sono avvicinata al mondo dello yoga proprio per cercare in realtà questo stato di flow, di presenza, e poi così comunque provando, perché a me piace provare, sperimentare vari stili, mi è capitata una lezione di Odaka e mi sono innamorata, quindi ho scelto di formarmi con loro come insegnante e poi a portarla, insomma, anch'io come insegnante.
1: Che bello!
0: Beh, grande, grande disciplina psicofisica porta, se si unisce lo yoga alle arti marziali, immagino sia un allenamento che poi arriva a portare una disciplina mentale incredibile.
2: Sì, possiamo dire di sì. Sì, perché coinvolge tantissimo la mente, comunque cerca proprio di integrare la mente nel corpo, quindi educa proprio a far sì che non sia la mente a trascinare il corpo la mente, ma a essere in uno stato di centratura, sì, importante.
1: Connesse tipo, perché sì, c'è l'aspetto mentale, lo stiamo vedendo anche con gli altri ospiti, l'aspetto mentale all'interno proprio del movimento e quindi della consapevolezza del corpo è sempre più importante. Penso che discipline come questa ti insegnino proprio a coordinarle, come no?
2: Sì, assolutamente, e la cosa più importante, quella che mi piace sempre dire, è che in realtà noi ci alleniamo sul tappetino, che è anche una pratica fisica ovviamente con tutti i benefici, ma ci alleniamo sul tappetino per poi stare fuori dal tappetino, quindi nella vita di tutti i giorni, con un'attitudine comunque centrata, presente.
1: Ok, capito.
0: Hai già fatto allenamento, hai già fatto lezione quest'oggi?
2: Allora, in realtà siamo stati un po' sfortunati perché c'è stato un ventaccio ieri sera che esatto, hanno rimandato l'attività, non so se riusciremo a recuperarla, lo scopriremo a breve.
1: Ok, tu sei qui anche nei prossimi giorni, ci sei solo oggi, solo weekend, quando ti possiamo trovare?
2: Solo oggi, okay. Oggi però sono tutto il giorno qui.
1: Disponibile, sì, sì, sì. Ok, sì, allora dopo facciamo un passaggio a vedere che cosa combina, perché poi questa pratica qua ho letto che si tratta proprio di entrare come in sintonia con le onde, giusto? C'è un richiamo molto a questa cosa.
2: Sì, l'Odaka, oltre a ispirarsi alla tradizione e anche al dello yoga e anche al Bushido, trae ispirazione proprio dalle onde del mare, dell'oceano, e quindi quando dicevo importante la transizione, che proprio tutto il corpo impara a muoversi, non a segmenti, non a pezzetti, tipo alza un braccio, ma è sempre l'intero corpo che si muove, proprio come il movimento delle onde.
1: Che bello, anche quando parla sembra di essere in un'onda.
0: Esatto,
1: vero?
0: È vero, è vero. Grazie mille per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buon X Masters. Grazie. Grazie Giulia Red, come ti troviamo sui social?
2: Giulia Red.
1: Perfetto.
0: Grazie Giulia. Linda, anche noi siamo un tutt'uno con la mente e le parole, diciamo le cagate che ci vengono in mente, vedi?
3: Tutto bene?

0: Miley Cyrus, Jaded, qui su Radio 105. Allora Linda, noi sì, torniamo tra pochissimo, però vogliamo ricordare il tema che, a cui ci eravamo collegati prima?
1: Esattamente, cioè quali sport dovrebbero essere inseriti nelle scuole? Al 342 41 15 105, in base a quello che è la vostra esperienza e quello che avete osservato magari in questi anni anche con i vostri figli o dalla vostra esperienza personale, che secondo voi dovrebbe far parte dell'educazione fisica a scuola?
0: Esatto, io li metterei tutti, però diteci tutti il vostro. A tra esatto pochissimo.
1: A tra pi. Tutto bene a 105.
0: Tutto bene a 105. Fino a domenica 19 luglio Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105X Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta, ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiori. Allora venite a scoprire la nuova Jeep Compass a 105X Masters. Vi aspettiamo anche con giochi in spiaggia, la caccia al tesoro Jeep e tantissimi gadget.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7.

0: €99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
13: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Il segreto delle estati più belle?

0: On My Soul, Bruno Mars, disco 105 Selection, mia cara Linda.
1: Esatto, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato giallo. Di colore giallo, color Radio 105
0: e color bombetta. Allora, abbiamo chiesto prima quali sport introdurrebbero a scuola e ci scrivono in anonimo: futsal, quindi il calcio a 5 da imparare a scuola, velocità di pensiero e di movimento, oltre alla mobilità, imparare a stare in sintonia con il resto della squadra.
1: Vedi, è vero,
0: sicuramente uno sport che aiuterebbe molto. A proposito, esatto, di sport, a proposito di grande resilienza e di imprese, di grande mentalità, tra pochissimo lì ci saranno degli ospiti molto importanti.
1: Esatto, molto importanti, e quindi adesso io direi di mettere il disco di Saldavinci, così li facciamo posizionare, e appena torniamo dal disco sentiremo due storie che sono veramente bellissime, quindi state qua!
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Andrea Saldavinci e ritorniamo qui a Tutto Bene a 105 con degli ospiti da Senigallia.
1: Esattamente, caro Edo, sono qui insieme a Giancarlo Masini, che è l'allenatore di Mirko Testa, quindi sono qui con questi due splendidi ragazzi. Abbiamo cambiato postazione perché hanno una bella storia da raccontare entrambi. Allora, io partirei per questione anagrafica e quindi di esperienza da Giancarlo Masini, eccolo qua alla mia sinistra, benvenuto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, un grande esempio di forza di volontà. Io ho letto la tua biografia dopo un incidente, da grande amante dello sport. Io sono curiosa di sapere se in maniera graduale oppure c'è stato un click. Lui ha sostanzialmente trovato nello sport poi un modo di rivalsa, ma non vuole essere chiamato supereroe, giusto?
2: Assolutamente, siamo solo persone che hanno voglia di tornare alla normalità e tornare ancora con i normo a fare quello che facevamo prima, magari in maniera diversa, comunque arriviamo comunque allo stesso obiettivo, ecco, è quello di poter primeggiare ancora nello sport e renderci utili, perché è questo alla fine che dobbiamo fare.
1: A proposito di utilità, tu adesso sei anche allenatore proprio anche di Mirko.
2: Sì, non sono il suo allenatore, io sono un collaboratore del CT e siamo dei selezionatori ormai, perché ormai i ragazzi hanno raggiunto anche livelli molto importanti anche atleticamente, perciò hanno un loro preparatore, hanno un loro nutrizionista, psicologo, insomma, e noi siamo dei selezionatori, andiamo nelle varie associazioni, cerchiamo di trovare i ragazzi già preparati e portarli in nazionale a prendere medaglie.
1: Beh, a proposito di medaglie, tu anche hai vinto qualcosa, vero?
2: Sì.
0: Ecco, c'è stato un problema al collegamento, ecco, che...
2: Sono medaglie che servono.
0: Eccoci, okay. eccoci.
1: Prego, prego.
0: Sì, sì, ripristinato.
2: Sono medaglie che servono, a me è servita più che altro per, diciamo, abbattere anche questo muro di vergogna che ha la disabilità, ecco, perché gli sguardi della gente a volte fanno male, mm-hmm. E questa medaglia mi ha dato un po' la forza di contrastare questi sguardi, ecco.
1: Ecco, complimenti, perché veramente penso che non sia facile, soprattutto in una fase iniziale, e sono curiosa di sapere anche per Mirko invece com'è la tua storia e come hai trovato anche la forza di reagire.
3: Sì, allora, ciao a tutti. Diciamo che la mia storia e quella di Giancarlo un po' si somigliano, nel senso che veniamo entrambi dal mondo dello sport e praticamente sia io che lui abbiamo avuto un incidente in una gara di motocross e da lì, diciamo, è iniziato tutto il nostro percorso. Ho fatto 7 mesi in riabilitazione. Durante questa riabilitazione ho scoperto il mondo paralimpico, tra cui appunto l'end bike, che è la disciplina del paraciclismo, dove si pedala da reclinati usando la forza delle braccia. E piano piano, diciamo, che questa passione si è poi trasformata in un lavoro, anche grazie alle Fiamme Oro, alla Polizia di Stato e grazie alla Nazionale Italiana, che mi portano in giro per il mondo e mi permettono di fare questo tipo di gare.
0: Io volevo chiedere, sì, esatto, ma quanti chilometri si fanno in allenamento?
3: Ma diciamo che l'allenamento cambia sempre, e si va dai 50 ai 100, 120 chilometri in allenamento.
1: Mamma mia. Beh, 120 chilometri in allenamento, tanti, io manco nei sogni, Edo.
0: E poi volevo chiedere anche, recentemente è scomparso il grande Alex Zanardi, parlando anche di handbike. Ecco, una figura come lui, quanto può essere stata di ispirazione per comunque tutto il mondo, anche paralimpico?
3: Ma sicuramente è stata una figura di spicco che ha aperto un po' la strada al mondo paralimpico, soprattutto nel paraciclismo, ma non solo, diciamo che ha portato la disabilità su un altro livello, perché ha fatto abbattere un po' la barriera della disabilità e diciamo che ha fatto scoprire lo sport paralimpico un po' a tutto il mondo, anche chi non era dentro, no? Quindi vedendo questa figura di Alex ha potuto mostrare a tutti che si fa sport, si è atleti nonostante la disabilità.
0: Allora scusa, te lo chiediamo subito, il prossimo obiettivo, visto che comunque hai fatto incetta di medaglie e di vittorie?
3: Ma sicuramente il mio prossimo obiettivo saranno i mondiali a settembre, che si faranno in America, dove puntiamo sempre a fare il massimo e puntiamo a far bene, quindi speriamo di poter raccontare qualcosa di bello dopo settembre.
0: E allora grazie ragazzi per essere stati qui con noi, grazie davvero per il vostro esempio.
4: Tutto bene a

0: fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
9: GNV, il tuo traghetto.
10: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: E ci siamo presi una pausa ascoltando Magnetic qui e siamo tornati, Linda. Te la ridi tu, eh?
1: Me la rido perché mi fa sempre ridere. Se non la fai tu, la faccio io, sta battuta, quindi per forza.
0: Sta battuta,
1: che ho detto di strano?
0: Che ho detto di strano?
1: Vabbè, la presenza di Masino, ragazzi, sì. La presenza di Masino. Dai, su, non mi prendete in giro, per piacere.
0: Grande, Linda, grande. Allora, che sta a fare? Masino, devo dire, Masino mi manca molto, perché anch'io sono stato a Senigallia un paio d'anni fa e devo dire che Masino è stato un grande compagno di viaggio.
1: Assolutamente, no, Masino, ma tutto il team, infatti dai,
0: esatto,
1: approfittiamo
0: anche
1: di
0: la Saretta.
1: Di questo spazio proprio per ringraziare tutto il team che è qui, quindi Saretta che è bello. Quella che lavora più di tutti, che bello.
2: È vero.
1: E anche Masino che insomma c'ha il suo bel da fare, tutto il team social, tutto il team marketing, insomma c'è una bella squadra all'attivo qua per rendere il tutto mediaticamente sempre pronto per essere raccontato.
0: Ma anche tutto il team X-Masters, perché diciamolo pure, è un evento pazzesco quello che è stato costruito a Senigallia, che è giunto alla 15ª edizione.
1: Capito, e ogni anno, ogni edizione c'è sempre più grande, sempre più gente, sempre più record, sempre più attività. Quindi questo vuol dire che è soltanto in evoluzione. Quindi un grande ringraziamento a tutta l'organizzazione e a tutto lo staff. Approfittiamo di questo momento per farlo.
0: Allora, visto che c'è una grande organizzazione, c'è una grande affluenza lì in spiaggia, sai cosa ho deciso di fare?
1: Dimmi.
0: Di farvi ballare con Samurai J.
1: Oh,
0: sì,
1: ci piace, guarda.
0: Così iniziate a muovervi in spiaggia con Flamenco Paranoia.
1: Metti il movimento.
0: Yo.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Tu che dici...
7: ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
7: è senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
22: Deghi arredare casa?
23: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
24: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
25: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
24: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
26: E te lo porto io!
0: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
2: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
26: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Ah, e allora scialla!
28: Scialla, scialla!
26: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
30: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
29: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
30: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
29: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
30: Vi aspettiamo!
31: Gli Squizzati di 105!
32: 105
33: 105
32: 105
33: Che storia!
34: Radio 105
32: Che storia!

0: Era il 1983 quando queste due icone della musica mondiale hanno cantato 666, quindi Paul McCartney e Michael Jackson il disco 105 Che Story, per concludere queste tre ore Linda Pani e dare l'appuntamento a Love's Music con Maria Sole Poglio. Allora Linda, io ti saluto, intanto tu starai tutta la settimana a Senigallia, quindi invito ancora a seguire il programma degli X-Masters e niente, ti ringrazio Linda.
1: No, ringrazio io te Edoardo Mecca, grande timoniere lì da Milano insieme al nostro Davidino.
2: Ciao,
1: in regia.
2: Weekend.
0: Oggi abbiamo fatto anche questa puntata anche un po' sussurrata, anche poco urlata, è stato bello per arrivare dolcemente lì a Senigallia.
1: Non abbiamo urlato?
0: No.
1: Ok, allora aspetta. Ci sentiamo al prossimo weekend dalle 9 a mezzogiorno. Ma
0: brava,
1: io ci sarò tutta la settimana con Paolino e Martin, che vi daremo gli aggiornamenti quotidianamente.
0: Zia Rabella, allora vi salutiamo al prossimo weekend. Ciao,
1: ciao, grazie, ciao ragazzi.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: A Radio 105 sono le 12.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente Mattarella alla cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario di 10 anni fa sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Per i giudici fu un errore umano, 2 le condanne, 6 anni al capostazione e 7 al macchinista. Il governatore pugliese De Caro è una ferita che non si rimarginerà. Un 19enne egiziano accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono né il movente né i responsabili dell'aggressione. Si ipotizza un regolamento di conti tra bande. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato il quartiere generale americano in Bahrain, una base in Qatar, ci sono 3 feriti, nel mirino anche 2 porti in Kuwait e Oman, 3 missili caduti anche nel territorio giordano. Si è spento dopo una breve malattia il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, stretto collaboratore di Trump, aveva 71 anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Firenze e Perugia a livello massimo di allerta oggi, 6 città in arancione e l'acqua della laguna nel Ferrarese a 32 gradi sta uccidendo i molluschi della Delta del Po, l'allarme lanciato da Confcooperative. Lutto cittadino a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino di Capri oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola. Tanto amata dall'artista saranno celebrati i funerali. Malato da tempo, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Tennis tutto pronto per la finalissima del torneo di Wimbledon che vede di fronte i primi 2 giocatori della ranking mondiale. Da una parte il campione in carica Jannik Sinner a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altra il tedesco Alexander Zverev reduce dal suo primo trionfo slam sulla terra battuta del Roland Garros. Saranno in campo dalle 17. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre! Buona domenica a tutti i nostri super ascoltatori, buona estate, buon vento d'estate, buon mare a chi sta andando al mare, buona aria condizionata a chi sceglie di rimanere a casa coperto da queste alte temperature. 342 41 15 105 non è il numero dell'SOS ma il nostro numero della radio che ci permetterà di essere in connessione per queste due ore all'insegna della musica che come sempre è protagonista, ma lo siete anche voi, quindi fatemi sapere da dove ci state ascoltando e ovviamente dove siete diretti. Questa canzone per qualsiasi direzione è giusta perché Peggy Goo, dopo il suo grandissimo successo, dopo aver veramente dominato l'estate con na na na na na na na na, la nuova non la so ancora, la impareremo insieme, è tornata con un inno euforico per le piste da ballo totalmente estivo, costruito attorno al tema dell'indipendenza, della gioia condivisa e come voce ha deciso di farsi accompagnare da Star. Questa collaborazione nasce da un rapporto artistico già consolidato perché Peggy Goo all'inizio dell'anno aveva contribuito alla produzione di un brano, insomma, di questa artista, realizzandone un remix che immediatamente è diventato subito globale. Ritentano questo successo con Woo Man.

Zigou con Aerostar sulle note di Woman, che è staccato, quindi potrebbe sembrare Woman, ma in realtà insieme significa forse donne. Non lo so, questa è una mia analisi personale della domenica. Però insomma, il brano è veramente un inno estivo, perfetto per le piste da ballo e per celebrare l'uscita, insomma, di questo nuovo disco. Peggy Gou aprirà la Go Take. Mi fa troppo ridere che lei fa questo gioco di parole tra i titoli delle canzoni, questo nuovo pop-up appunto super esclusivo a Londra, dove regalerà 200 articoli della sua collezione personale insieme a 100 pezzi di merchandising d'archivio. È una collaborazione davvero speciale per due artiste che avevano già consolidato il loro rapporto con un precedente pezzo insieme, che decidono insomma di camminare in quest'estate all'insegna dei club, dell'euforia e della musica che arriva a chiunque, viaggiando un po' per il mondo, così come fa la nostra Karol G, che collabora con Manu Chao. E io amo pronunciare questo titolo, Viajando por el Mundo, un brano super caldo, coinvolgente, capace di trasportare davvero chiunque lo ascolti in una dimensione di vacanza, no? In una dimensione molto distesa. Estratto dall'ultimo album di Karol G, il singolo dà inoltre titolo al prossimo suo attesissimo tour mondiale, quindi Viajando por el Mundo Tropi Tour, e segna soprattutto un nuovo capitolo della sua carriera che, pensate ragazzi, continua a superare i confini, perché il tour vedrà Karol G diventare la prima artista latina ad esibirsi come headliner negli stadi di tutta Europa, con una tournée globale. E tra gli appuntamenti più attesi sicuramente c'è una data italiana allo stadio San Siro di Milano, prevista per il 24 di luglio 2027, quindi c'è ancora tempo per poter insomma prendere i biglietti. Sappiate che noi, come sempre, per tutte le news della musica siamo i vostri occhi e le vostre orecchie, che dovete aprire, perché Viajando por

Viajando por el mundo con Karol G e Manu Chao. Pensate che negli ultimi anni Karol G ha consolidato il proprio impatto globale raggiungendo veramente record storici. Tra questi la sua partecipazione come headliner al Coachella l'ha resa la prima artista latina a ottenere questo ruolo in uno dei festival più influenti di musica al mondo. È un momento molto significativo per la sua carriera, un passo avanti per la rappresentazione della musica latina e delle artiste donne sulla scala internazionale. Pensate che sarà anche la prima artista latina a tenere un tour globale in tutti gli stadi di Europa, ve lo annunciavo prima di ascoltare il brano. Sarà anche protagonista di una data italiana a San Siro il 24 luglio 2027. E viaggiando per il mondo, non vogliamo tornare un po' a casa mia, perché c'è un brano che si intitola Partenope ed è il nuovo singolo di Mark & Cremont con i The Colors e Serena Brancale. Sfornano una hit veramente mediterranea, travolgente e sfacciatamente estiva.

Penelope, The Colors, con una danza tra l'elettronica di Mark and Cremont e la vocalità di Serena Brancale, un brano che, come dicevo prima, è sfacciatamente estivo, una grandissima hit si prepara ad essere e si ispira un po' a delle sonorità fresche, ritmate, che ricordano le grandi hit del passato. È un brano che già del titolo ha un richiamo molto importante, che è, diciamo, centrale nella canzone, che è quello di Napoli, e richiama anche il suo mito che è Partenope, ma in generale ha un universo molto ritmato, fatto di notti d'estate, di club, mare, libertà, quelle sensazioni che ci scorrono nelle vene non appena arriva la stagione più bella del mondo. C'è un brano invece che voglio farvi ascoltare perché è una vera e propria canzone d'amore, e lei è la regina globale indiscussa del pop, Taylor Swift, 36 anni, 20 dischi di platino e 20 d'oro in Italia, ritorna un po' alle sue origini e lo fa con questa canzone country, si intitola I Know It, I Know You, ed è anche colonna sonora del nuovo Toy Story 5, uscito da pochissimo nel mese di giugno. È un brano molto speciale per Taylor Swift, infatti ha voluto raccontare questo, diciamo, sodalizio tra la sua canzone che fa la colonna sonora e le sue radici legate a questo diciamo a questo cartone che ha accompagnato un po' l'infanzia di tutti, anche la sua, e ha descritto così: un allontanamento musicale o ritorno a casa nello stesso tempo, creare una canzone per Jessie, che è appunto la protagonista di Toy Story insieme a Woody, è stata una nuova sfida, ma allo stesso tempo mi è sembrato tutto naturale. Ascoltiamola insieme.

0: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il sorriso salato, se ho il mare ho tutto. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, ho Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Mobile, perché ho tutta l'estate davanti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Una nuova birra Forst 00.
18: Assaggiala.
19: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
18: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
20: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

canzoni che meglio rappresenta quella voglia di uscire, prepararsi e lasciarsi alle spalle ogni pensiero per godersi un bel ballo che dura tutta la notte. Dance the Night di Dua Lipa. E a proposito di notti indimenticabili, sicuramente quella del suo matrimonio è forse stata la più indimenticabile della sua vita, e continuano a far sognare tutte le persone anche attraverso la loro luna di miele. Dopo il matrimonio celebrato in Sicilia e in Italia, la coppia ha scelto di vivere una vera e propria, forse la definirei dolce vita italiana, e hanno attraversato alcune delle località più belle secondo me del nostro paese, come la Costiera Amalfitana, l'Argentario. Sono passati per Napoli, dove tra l'altro Dua Lipa ha conquistato i fan facendosi fotografare con una maglietta del Napoli. È brava sta guaglione. E infine, diciamo come ultima tappa della loro vacanza, sono tornati a New York, dove pare che lei stia già registrando nuova musica, quindi possiamo aspettare presto nuovi successi da parte di Dua Lipa. Torniamo in Italia e diciamo rimaniamo collegati a Napoli in questa puntata, perché Baby K inaugura l'estate e lo fa con Tuca Macarena, che profuma proprio di mediterraneo, mescola urban pop, e il titolo è un gioco che rimanda a due balli iconici che spesso si fanno magari nei villaggi oppure nei momenti di festa. E lei l'ha raccontata così questa canzone: Tuca Macarena parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, però continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l'idea di un amore quasi illegale, allo stesso tempo una canzone piena di immagini: Napoli, il murales di Maradona, le sirene della notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva, romantica, ma anche ribelle. Yo, Baby K!

Repeated di Martin Garrix con Ed Sheeran, e questo brano ha davvero una storia incredibile, perché nasce dall'incontro di loro due in un lontano 2014. Registrano questo brano a Nashville, però per una serie di questioni legali che non hanno mai indagato rimane chiuso in un cassetto per oltre 10 anni. I fan ne conoscevano l'essenza, però soltanto attraverso versioni non ufficiali, attraverso, sai, quelle notizie che escono sempre fuori. E oggi finalmente insieme a loro anche noi abbiamo potuto ascoltare questa chicca che per forza non poteva rimanere soltanto un lontano ricordo. E parlando di musica che deve essere condivisa, Harry Styles dopo 4 anni di silenzio è tornato non solo con un nuovo album ma anche con un tour mondiale, e con questo brano che si intitola Dance No More. Dietro un titolo provocatorio in realtà si nasconde un messaggio veramente profondo, perché questo brano racconta un mondo sempre più costruito e molto lontano dalle emozioni che noi definiamo forse autentiche, e vuole raccontare l'immagine di un DJ che non balla più come simbolo, ma balla proprio per seguire la musica, sentire quella verità. E quindi Harry Styles con questo brano vuole invitare tutti noi a vivere la musica forse con più leggerezza, lasciandosi andare davvero e creando in quel momento i ricordi più belli. Quindi Dance No More, ma se vi va, ballatela.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Radio 105. Proud to be different.

Allora a tutti i nostri super ascoltatori, a chi è in giro, a chi è a casa, che il buon vento vi possa sempre raggiungere. Giovanotti Alfa, la loro prima collaborazione. Pensate che Giovanotti è stato il primo concerto che Alfa, all'età di 4-5 anni, ha ascoltato in tutta la sua vita, e forse era già nel suo destino, anzi toglierei il forse. Due generazioni diverse ma unite dalla stessa voglia di guardare avanti, e così è nato questo Buon Vento, che è, non solo è una canzone, ma è come se fosse una metà della vita, perché si parla di partenze, di cambi di direzione, di tempeste da affrontare, ma soprattutto del coraggio di rimettersi in cammino anche quando non si sa esattamente quale sarà la meta finale. È un brano che io forse definirei pieno di luce, pieno di speranza, con un messaggio semplice ma da non trascurare: il maltempo prima o poi passerà sempre, e tornerà forse quello che è il buon vento. E soprattutto in quest'estate viene la voglia forse di lasciarsi andare, di ripartire, e allora questo è il brano giusto da ascoltare insieme, ma anche questo che ho in serbo per voi, che sta partendo proprio adesso. Ascoltiamolo.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
0: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A23 verso l'autostrada Torino-Trieste, coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza per traffico congestionato. Verso il confine di Stato invece 5 km di incolonamenti tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 8 in direzione di Varese code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio per traffico intenso. Lungo la A14 viaggiando verso Ancona 2 km di coda per un incidente tra Giulianova e Valvibrata. Sempre sull'Adriatica in direzione di Taranto, veicoli scortati tra Montemarciano e Senigallia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati, info su trenitalia.com.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: A Radio 105 sono le 13.
2: Radio 105, proud to be different.

super band capitanata da Adam Levine riaccende la scena con Heroin, e quello che abbiamo appena ascoltato è un remix fatto dai Room 9. I Maroon 5 sono tornati e lo fanno, diciamo, alla grande, e hanno mantenuto tutto il loro stile pop, però questa volta con un tocco di maturità forse in più. Adam Levine è ancora una volta il protagonista assoluto con la sua voce che io sono sicura riconosceresti tra mille, e chi era al concerto di Milano lo sa bene: energia, grandi hit e nessun momento di pausa. Ed è per questo e tanti altri motivi che dopo tantissimi anni Maroon 5 riescono ancora a conquistare il pubblico come poche band al mondo. Ma a proposito, qualcuno di voi è stato al concerto? Era all'Ippodromo, quindi fatemi sapere al 342 41 15 105 la vostra esperienza e soprattutto com'è stato ascoltare una band così grande dal vivo. E adesso a tutto volume io vi lascio il prossimo disco.

questa è la musica più bella di sempre. Buona domenica a chi si è appena connesso in questa seconda ora. Continuiamo con i nostri dischi, perché è tornata Anna con White Girl Wasted, singolo estratto dal suo album Million Dollar Baby, uscito questo venerdì 10 luglio. Una giovanissima artista che ha sempre fatto parlare di sé con energia, voglia di lasciarsi andare, di divertirsi e di essere se stessi. Questi sono un po', diciamo, i sentimenti per questo nuovo disco. Dopo il grandissimo successo di Désolée, insomma 30 gradi, tutte le hit che l'hanno vista protagonista delle nostre estati, lei ritenta il successo e direi che ce la fa con questo brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. Energia pura, voglia di lasciarsi andare e di divertirsi. Mi sono infatti divertita molto anche a realizzare la coreografia del pezzo con Carlos. Spero possa far sentire bene le persone e dare loro la giusta carica. Queste sono le sue parole. Tra l'altro si sta preparando perché tra pochissimo darà il via alla nuova serie di appuntamenti live che porteranno insomma la sua musica dal vivo. Partirà insomma un mini tour, ci sono i calendari ovviamente dei suoi show sui suoi profili social, però vi annuncio qualche data: 7 agosto sarà a Palermo e 23 agosto sarà a Piazza della Repubblica, Monfalcone, 28 agosto Catania, 13 settembre Bari, e poi ovviamente negli show musicali sicuramente potrete vederla dal vivo. A questo punto direi che possiamo ascoltarla insieme.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella Education _ Italia.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
19: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
20: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
19: Arriva subito.
21: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
22: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
23: Il muro dà, il muro prende.
22: Con Max Giusti.
23: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
22: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
24: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
26: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

E questo era il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica seleziona accuratamente per tutti voi, i nostri super ascoltatori. Quindi ne colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che lavorano a Radio 105 e a Loves Music, perché veramente è una macchina enorme, senza il loro lavoro non sarebbe così speciale. E adesso, per mantenere le buone abitudini, direi che è il momento di una Newsbreak. Attenzione agli amanti dell'oroscopo, perché luglio potrebbe essere il mese dell'amor. Secondo le stelle, ci ho parlato prima di arrivare qui domenica, ci sono 4 segni zodiacali che avranno una marcia in più rispetto ai sentimenti. Luglio è il mese del cancro, infatti tra poco è il mio compleanno, 18 luglio, chi non mi fa gli auguri, blacklist immediata, ve lo dico, pronti, via. Però il cancro sarà particolarmente fortunato in amore, i single all'ascolto potrebbero fare un incontro importante, mentre chi è già in coppia ritroverà complicità e romanticismo. Maria Sole Fox. Per lo Scorpione si prospetta un periodo super intenso, con relazioni profonde e tanta passione. Insomma, il cuore potrebbe davvero fare giri straordinari. Maria Sole Fox. E infine il Capricorno, che sorprenderà tutti e forse anche se stesso. Solitamente molto razionale, a luglio potrebbe lasciarsi andare e aprirsi finalmente a nuove emozioni. Ho detto infine, ma ho dimenticato l'Ariete, che potrebbe vivere un vero e proprio colpo di fulmine, di quelli che arrivano quando meno te lo aspetti. Maria Sole Fox. E adesso, parlando d'amore, non posso che lasciarvi a questa canzone, che è veramente un canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni.

E questo è un disco che era perfetto per la nostra domenica all'insegna della musica e non potevamo non ascoltarlo insieme. Spero che anche voi l'abbiate fatto a tutto volume. E adesso in questa seconda ora sento che è ancora il momento di una... Newsbreak! Allora, ditemi se questa mamma è un genio oppure è troppo severa. Negli Stati Uniti, questa mamma ha deciso di far pagare alle sue due figlie l'affitto della propria cameretta. 5 euro a settimana per la stanza e altri 5 per le bollette. E attenzione, se pagano in ritardo, scatta anche la penale. Però il colpo di scena è questo: i soldi non li tiene lei, li mette da parte su un conto intestato a queste ragazze. Così quando saranno grandi avranno già un piccolo gruzzoletto e soprattutto avranno imparato a gestire le spese e a rispettare le scadenze. Sui social ovviamente si è aperto il dibattito. C'è chi dice: geniale, così si insegna davvero il valore dei soldi. E c'è chi invece pensa che sia un metodo un po' troppo rigido, no? Un po' troppo forte. E allora io giro la domanda a voi: da ragazzi avete mai dovuto contribuire alle spese di casa? Oppure lo fareste con i vostri figli? Sono curiosissima di sapere qual è il vostro point of view. 342 41 15 105. E adesso c'è una canzone che in questi mesi ha dato vita a uno dei titoli più attesi dell'ultimo anno, Il Diavolo Veste Prada 2. È la colonna sonora ufficiale Material Lover e la voce è quella di Sienna Spyro.

0: Dance Music, io sono Maria Solepollio e noi ci rivediamo tra pochissimo. Mi raccomando, non mancate perché abbiamo ancora tanta buona musica da ascoltare insieme in questa domenica.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, che ha annunciato anche la sua nuova tournée, partita il 12 di giugno, che accompagnerà tutto il suo pubblico durante questa calda estate con la sua freschezza e la sua grande energia. E adesso, parlando di musica, parlando di artisti, parlando anche un po' di matrimoni, l'abbiamo fatto durante la puntata, ho questa news per voi. Newsbreak. Taylor Swift e Travis Claes stanno facendo parlare tantissimo di loro, non solo per il matrimonio che abbiamo già indagato varie volte quando ci è capitato di ascoltare Taylor, ma per un gesto davvero importante che mi sembrava molto carino farvi sapere. La coppia avrebbe deciso di donare ben 26 milioni di dollari a una ventina di associazioni benefiche negli Stati Uniti proprio nei giorni che precedono il loro matrimonio. I fondi sarebbero destinati a ospedali pediatrici, banche alimentari, progetti per l'istruzione e associazioni che si occupano degli animali maltrattati. Un aiuto concreto che punta a sostenere tante realtà che ogni giorno fanno la differenza. Insomma, al di là dei riflettori del matrimonio da favola, questa volta quello che ha conquistato tutti è stato un grande gesto concreto di solidarietà. Mi piaceva, insomma, condividere questa bella notizia con voi. E continuando con la musica, c'è una voce che si sta imponendo con prepotenza nel panorama pop internazionale. Porta un nome grande, Mick, e dopo il debutto incredibile con Fabulous ha deciso di ritentare alzando l'asticella con Beautiful Freaks.

0: Questa è la domenica con Love's Music. Io sono Maria Solepollio. Abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme, ma soprattutto sono pronta ad ascoltare i vostri messaggi. 342 41 15 105. Vi aspetto.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
7: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: 105
8: Che storia!
9: Radio 105.
8: Che storia!

siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Love's Music. Come sempre l'appuntamento è a domenica prossima. Quest'estate ce la viviamo insieme, ovviamente insieme anche alla musica più bella, con tanti ospiti, tante notizie, i vostri messaggi. Quindi grazie per essere stati con me anche questa domenica. Grazie al mio super regista Antonio Summa, a tutte le persone che lavorano al programma, Asia, Antonella, Max e Chico qui da Roma. Insomma, grazie a tutti quanti voi e soprattutto buona musica con Radio 105. Ciao a tutti!

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Risurgisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: DJ La Furia.
1: Bella raga, domenica 12 luglio, ci siamo distratti un attimo ed è già la metà di luglio. Non vorrei incappare in quello spiacevole effetto accelerante in cui neanche ce ne accorgiamo ed è già finita l'estate. Vabbè, non voglio fare le scene, abbiamo un sacco di musica che spacca e non vedo l'ora di farvela sentire, quindi andiamo. DJ La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Charlie XCX che si chiama Wink Wink.

Wink Wink è il nuovo singolo di Charlie XCX, pubblicato come terzo estratto dal suo prossimo album Music Fashion Film, in uscita il 24 luglio. È un pezzo che conferma ancora una volta la direzione artistica estremamente versatile della cantante inglese, sempre più orientata verso una pop music contaminata, sperimentale e fortemente concettuale. Grande Charlie, noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Ci sono i Bauza con Lose Myself.

E ancora qua a tenerci compagnia con la sua musica Alex Warren. Anche questa settimana il suo pezzo si chiama Passenger ed ormai una mega hit certificata. Ok raga, andiamo avanti adesso. Il nuovo singolo di Benson Boone si presenta come una ballad devastante. Arriva in un momento cruciale della sua carriera. Ha appena annunciato il suo enorme Wanted Man Tour a supporto del suo ultimo album. E il suo successo Beautiful Things ha superato i 2 miliardi di streaming su Spotify, vincendo anche l'IFPI Global Single Award per il 2024. E allora sentiamocelo questo nuovo singolo che si chiama The Time of My Life.

Olivia Rodrigo è un'artista aspirazionale per milioni di giovanissimi. In pochi anni è diventata una delle protagoniste assolute della musica mondiale. E quello che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo, che si chiama Stupid Song. Grande e on to the next one. Il prossimo è veramente un artista completo, spacca sempre tutto, Bruno Mars, anche con questo pezzo che si chiama On My Soul.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a €4,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione €4,99, info e condizioni su omobile.it.
9: Una nuova birra Forst 00!
10: Assaggiala!
11: Con aroma di agrumi e sentore di erbe!
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425.

0: 2. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
7: A Radio 105 Jake It Up.
8: Jake Lafure su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, stiamo per sentire un pezzone frutto della collaborazione tra la produzione elettronica del celebre DJ Gabri Ponte e la scrittura di Lorenzo Cherubini. Un pezzo che unisce dance ed elementi pop dentro un immaginario di viaggio, libertà e attrazione, dove il DNA diventa metafora di connessione profonda e identitaria tra due persone. E infatti il titolo del pezzo è proprio DNA.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

arrivato anche oggi. E allora, anche oggi, grazie a Jonas Blue, questo era il suo ultimo singolo che si intitola Girl. Va bene raga, il vento africano negli ultimi anni ci ha portato un sacco di musica fortissima, ci ha portato l'afrobeat, che ormai è in cima alle classifiche di tutto il mondo ed è un'ispirazione per artisti pop di ogni parte del mondo, e ci ha portato l'amapiano, una sorta di musica house sudafricana. È proprio da questo mondo che arriva Tyla, nuova superstar mondiale, con il suo nuovo singolo che si chiama Is It Love.

pezzo che spacca le classifiche di tutto il mondo. E poi Repeat, grande Tyla e adesso Next. Ora apriamo le porte ad un'altra grande musicista, è tornata anche Ellie Goulding e l'ho fatto con questo pezzo che si chiama Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Black Prada Dress, il pezzone con cui Ellie Goulding è rientrata nella nostra playlist dopo qualche mese di assenza. Non c'è molto altro da dire che non sia già stato detto, a parte che è una bella bomba. Ok, dai, corriamo incontro alla prossima mega hit. Un bel singolone che viene dal nostro amato paese. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Bella incursione nella musica country per la gioia mia e di tanti amanti del genere come me sparsi per tutto il mondo. Ad accompagnarlo in questo pezzo c'è Cameron Whitcomb e il titolo del pezzo è Would You Still Love Me? Bomba! Il prossimo invece è frutto della collaborazione tra Jugel, Imael Engel e Ultra Nate e si chiama Moving to the Sun.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La piadineria,
16: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
4: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, oggi parliamo di un genio, così a bruciapelo. Si è finto guida turistica in un museo di Boston inventando storie su ogni quadro. Arrestato. Un uomo sarebbe stato arrestato dopo essersi finto una guida museale e aver raccontato ai visitatori storie completamente inventate sulle opere esposte. Armato soltanto di un badge al collo, molta sicurezza in se stesso e un tono estremamente convincente, avrebbe guidato tour per settimane senza destare sospetti. Durante le visite raccontava presunti fatti storici e dir poco assurdi tra cui una rivolta degli scoiattoli, gli inventori del brunch e persino un governo segreto controllato dalle anatre. La messa in scena sarebbe crollata quando il personale del museo ha iniziato a notare visitatori curiosi che chiedevano informazioni su eventi mai esistiti, come la celebre grande rivolta dei croissant del 1682. Dopo aver scoperto la verità, alcuni partecipanti si sono dichiarati infastiditi per essere stati ingannati, altri invece hanno ammesso che quelle visite erano state molto più divertenti e coinvolgenti del previsto. Ma infatti è un genio questo, dovevano assumerlo altro che arrestarlo. Vabbè, suoniamo, ci sentiamo Somber con My Body Isn't Ready.

Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

Di nuovo Jake Rap con Jake LaFour su Radio 105. Allora, adesso ci occupiamo di un fenomeno inquietante: le intelligenze artificiali per persone sole. AI, Love You AI Robot, umanoidi cinesi venduti a singoli e anziani per un amore senza fine. La promessa di una cura per la solitudine dell'azienda Ubtech. Si parte da circa 15.500 euro per i bot U1 prodotti da Ubtech. Non vi tradiranno mai, vi saranno sempre fedeli e vi ameranno incondizionatamente, assicura il CEO Michael Tam. Si tratta di un robot umanoide a grandezza naturale progettato per la compagnia emotiva. E no, non si tratta di un semplice assistente vocale con sembianze umane, ma di una macchina costruita per entrare nella sfera personale dell'utente. Secondo quanto dichiarato dai vertici dell'azienda, l'obiettivo è offrire un rapporto continuativo, quasi affettivo. Il messaggio promozionale punta su un concetto forte: il robot non giudica, non tradisce, non si stanca di ascoltare. La crescita dei robot umanoidi non è casuale. La Cina considera questo settore strategico, al pari delle auto elettriche e delle batterie. Pechino ha già fissato obiettivi ambiziosi: portare migliaia di robot nei contesti commerciali entro il 2026. L'idea è spingere questi sistemi in fabbriche, logistica, sanità e retail. Ma oggi si apre una nuova frontiera: la casa, non più solo macchine da lavoro, quindi, ma presenze integrate nella quotidianità, ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale, perché il vero valore non è il corpo meccanico, è la capacità di interagire. Un robot può muoversi, parlare, riconoscere emozioni e adattare la risposta al comportamento dell'utente. In altre parole, può simulare una relazione. Madonna, che ansia, raga. Speriamo di sparire prima. Oppure spariremo per colpa dell'intelligenza artificiale. Intanto però sentiamoci Madonna con Danzeteria.

Madonna racconta una notte al leggendario Danceteria, storico club di Manhattan e vero simbolo della nightlife yorkese degli anni Ottanta. La canzone diventa così un viaggio nella memoria di una città, di un'epoca che hanno segnato profondamente la cultura pop e dance. E infatti il titolo del pezzo è proprio Danceteria. Dai che sta arrivando un'altra grande artista, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

C'era una volta Bea and Her Business. Il gruppo però a quanto pare si è sciolto. Ora è rimasta solo Bea a fare musica come solista. E quello che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo, che si chiama Rich. Grande Bea, noi andiamo avanti. C'è un'altra artista gigante adesso. C'è il nuovo singolo pop rock intenso e diretto di Katy Perry. Al centro della canzone ci sono rabbia repressa, liberazione emotiva e la necessità di riprendersi il proprio spazio dopo anni passati a compiacere gli altri. Direi che ce lo sentiamo subito. Si chiama Watch It Burn.

la nostra playlist delle meraviglie, più dentro che mai con questo pezzo che si chiama The Wave. Ottimo, next. Quando si parla di ballad, la qualità deve essere altissima. Infatti non sbaglia Ariana Grande con questo nuovo singolo che si chiama Hate That I Made You Love Me.

0: Premiate i vostri amici a quattro zampe con i Monge Monoprotein. Gli alimenti per cani e gatti prodotti in Italia e preparati con una singola fonte proteica animale. Tutte le ricette contengono superfood e sono formulate per essere altamente appetibili e digeribili, senza coloranti, conservanti né zuccheri aggiunti. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti. O il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
12: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio.

0: Scopri di più su mini.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Mi manchi ma domani torno...
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
11: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
12: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, Gracie Abrams ha la carriera che la maggior parte degli artisti sogna e il suo nuovo singolo parla proprio di quanto tutto questo possa sembrare vuoto dall'interno. È una canzone triste mascherata da brano da ballare in cui la cantante ammette che la versione della sua vita che tutti invidiano è, nelle sue parole, un brutto periodo. Secondo singolo del suo secondo album Daughter From Hell, il pezzo è stato scritto da Gracie insieme a Daron Dessner e prodotto con Dan Nigro. Inizia come una ballata al pianoforte per poi trasformarsi in un pezzo più ritmo e liberatorio grazie a una cassa in quattro quarti che lo rende ballabile ma allo stesso tempo confessionale. Senti come suona, si chiama Look at My Life.

abbonato alla nostra playlist, il suo pezzo è troppo una hit per essere eliminato da qua, mi spiace, lo suoneremo finché potremo, si chiama Man of the House. Bella Sky, ora si balla, quindi tenetevi forte. Peggy Gwen, DJ, producer famosa in tutto il mondo, ha fatto ballare un'intera generazione, adesso ha unito le forze con la superstar dell'Afrobeat Era Star per questo pezzo incredibile che si chiama Woman.

risultato della fusione dei talenti e degli stili della super DJ sudcoreana Peggy Gou e della stella dell'afrobeat nigeriano Era Star. Si sa che la musica è piena di mega hit che mixano i generi, fa bene alla musica, questo è uno di quei pezzi. Grandi tutti e due. E adesso Next, il country è pieno di star, una di queste è sicuramente Jelly Roll, il suo nuovo singolo si chiama Hands Up.

Up, il titolo del nuovo singolo della superstar del country Jelly Roll, artista galattico partito dal rap, passato dalle dipendenze, dalla galera allo stardom della musica mondiale. Un bellissimo esempio di qualcuno che si è rimboccato le maniche e ce l'ha fatta. Grande Jelly, noi passiamo al prossimo pezzo. È sempre musica di grande classe, quella di Georgia Smith. Anche questo nuovo singolo insieme a Wizkid che si chiama Alive.

Emma e Fabri Fibra si erano già incontrati sullo stesso pezzo tanti anni fa in occasione della nuova versione di In Italia, storico pezzo di Fabri. Ora si sono dati appuntamento per un altro pezzone, che è quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Antidroga. Bomba! E adesso però cambiamo tutto, soprattutto cambiamo sound. C'è Role Model con la sua nuova mega hit che si chiama High Hopes 3000.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
18: Ave, pizza croccantis!
19: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
20: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio 105. Jake it up.
1: Jake Rapure su Radio 105 con Jake it up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi, che è la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Dunque, questo è il primo pezzo inedito di Barry Can Swim nel 2026, che ci ricorda alla perfezione tutto ciò che rende Barry una figura essenziale della musica dance contemporanea. La traccia arriva subito dopo due enormi esibizioni ai festival statunitensi Lightning in a Bottle e Movement. Noi ce la sentiamo subito, si chiama Return.

Return to Bible di Barrick and Swim è l'ultimo pezzo di oggi per me, ragazzi. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: Jake it up, Jake it up.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Ci siamo, Summa, a 105, sono le 16. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buon pomeriggio a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi domenica 12 luglio 2026, sono Nicola Torrielli, come state? Come state? Questo è 105 Super Weekend, il programma che vi tiene compagnia tutte le domeniche pomeriggio dalle 16 alle 18, ma noi andiamo in onda anche la domenica mattina dalle 6 alle 9. Certo, fatemi dire, la domenica mattina c'è tutto un altro mood perché in regia c'è Davidino, ci divertiamo, è pazzesco. La domenica pomeriggio è più una situazione di resistenza, è quella che ti vuol tenere compagnia resistendo, perché come potete sentire dalla voce in regia c'è lui. Buon pomeriggio Antonio Summa, ma buon pomeriggio anche a tutti coloro che ci stanno guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Oggi 12 luglio, tante persone stamattina ci hanno scritto dicendoci: stiamo andando al mare, partiamo dalla Lombardia direzione Calabria, partiamo dal Veneto direzione Sicilia. Ecco, se ci state ancora ascoltando, perché il viaggio è lungo, fatevi sentire, battete un colpo e diteci come sta proseguendo questo splendido viaggio in compagnia di Radio 105. Il numero è 342 41 15 105. Fammi anche ringraziare Francesca Pinna, che è colei che in redazione ci fornisce tutte le curiosità e tutte le notizie che vi daremo nel corso di queste due ore. Una tra tutte: dal 2000 il livello di testosterone negli uomini si è abbassato del 54%. Avete capito bene? Una grave crisi di salute di riproduttività maschile, alla quale non viene prestata sufficiente attenzione. Tu, Antonio Summa, non devi ridere perché è un casino.
5: Sto ridendo. Io sapevo che mi avresti tirato in ballo, io già pronta la base che si mette quando qualcuno cucina un piatto che non va bene, o quando Nicolò fa lo sbruffoncello con me.
4: Allora, io non sto facendo sbruffoncello, non ti stavo chiedendo del testosterone, ti stavo prendendo perché ti ho di fronte, rivolgendomi a tutto l'etere che ci guarda sul canale 67 Digitale Terrestre. Stavo dicendo che dal 2000 si è abbassato del 54% il livello di testosterone, quindi mi voglio rivolgere a tutti voi che ci state ascoltando, che ci state guardando. Secondo voi cos'è che ci toglie più energia in questa società? 342 41 15 105.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, è iniziato 105 Super Weekend. Il testosterone negli uomini si è abbassato del 50% dal 2000 ad oggi. Quali saranno i motivi? 342 41 15 105.
1: Ciao Radio 105, ho appena sentito che si è abbassato il livello del testosterone del 54%. Ora capisco perché tutti i ragazzi hanno i capelli. Io sono rientrato nell'altro 46%, quello che ancora c'è da tutto.
0: E ben venga. Tra l'altro, una volta mi capitò di uscire con una ragazza che mi disse: tu hai tanti capelli, molto probabilmente non hai tanto testosterone, che è una delle cose, penso, più sconvenienti da dire a un uomo quando ti porta fuori a cena. Ma quali sono le motivazioni che hanno portato a questo abbassamento? Sono ben quattro. La prima è l'obesità. La seconda è la sindrome metabolica. La terza è l'inquinamento. E la quarta è l'esposizione a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. Meno testosterone, spermatozoi meno fertili, si ha meno voglia di ciulare e di fare l'amore. E quindi io mi voglio rivolgere a tutti gli italiani all'ascolto. Innanzitutto, quando è stata l'ultima volta che avete fatto l'amore? E se volete raccontarcelo, potete farlo senza problemi, anche in forma anonima, il numero è sempre lo stesso. Ma soprattutto, qual è stata l'ultima impresa fisica che vi ha fatto capire che non avete più 20 anni, che c'è questo calo di energia? Il numero è sempre il solito, 342 41 15 105. Tra l'altro, quando summarideva e dicevo salutiamo e fateci sapere se da stamattina ci state ascoltando perché state andando in qualche direzione, ci scrivono una coppia, suppongo che si chiamano i Domenichini, che ci scrivono: siamo in viaggio verso Novara dal Salento con sosta a Cesenatico. Caldo e code, grazie per la compagnia che ci fate. Perché te, insomma, fai sempre quelle facce tutte strane, ma...
2: Io non ho detto... Ti devo mettere la base.
0: Io ti leggo...
2: Dai, fai lo speaker su questa base qua, vai.
0: Allora, ok, a 105 Super Weekend c'è una piccola diatriba tra lo speaker e il regista, ma tutto questo per fornirvi il miglior prodotto di qualità. Perché voi vi meritate il massimo, noi poi abbiamo lo slogan che è Proud to be different, nel nostro Proud to be different, però vogliamo parlare anche di amore. Amore e testosterone, quella cosa che quando ci manca ci fa compiere meno azioni di passione. E vi stiamo chiedendo, secondo voi, quali sono le motivazioni?
3: Il testosterone si è abbassato per via delle microplastiche, lo sappiamo tutti.
0: Anche, assolutamente, l'inquinamento è uno di quei fattori.

0: Dracula, questo è 105 Super Weekend. Si è abbassato il livello del testosterone negli uomini, è un casino, non si fa più l'amore, e non nascono più figli. A cosa è dovuto tutto questo? Tutto questo è dovuto allo stress, all'obesità, alla sindrome metabolica, all'inquinamento e all'esposizione a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. E da lì vi abbiamo chiesto: voi a testosterone come siete messi? 342 41 15 105. C'è chi come Mauro ci scrive: io ho 64 anni e lo faccio due volte al giorno, mattina e sera. Ho una compagna 11 anni più giovane, l'attività sessuale avvicina la coppia. Sarò fortunato finché dura. Mauro, complimenti a te. C'è da dire che sei anche di un'altra generazione e quindi magari ti porti dietro quel testosterone quando si beveva l'acqua dei fiumi, cosa che invece in quest'epoca, appunto, come le microplastiche, come diceva un ascoltatore di prima, l'inquinamento e il cibo, che porta all'obesità, la situazione diminuisce. Poi se ne guadagnano i capelli, come diceva l'amico di prima dicendo: io sono pieno di testosterone ma non ho capelli. Insomma, la coperta è sempre delle stesse dimensioni. Perché vi sto parlando di capelli? Perché Antonio Summa si è permesso di dire che mi sta spuntando fuori una stempiata.
1: Vai che riparte la base.
0: Se state guardando il canale 66 del digitale terrestre e vedete una stempia, non lo so.
1: Pochino.
0: Ma non è un pochino. Allora, adesso, cari ascoltatori, farò una foto ad Antonio Summa, la posterò sul mio social personale.
1: I capelli sottili,
0: tu mi denuncerai.
1: Disco, ovvio, già l'avvocato, ho già parlato con il mio avvocato.
0: E la gente, farò un sondaggione, e la gente affermerà o meno chi è o meno stempiato rispetto all'altro. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo ai nostri ascoltatori e ritorniamo a quante volte fate ancora l'amore a settimana, oppure cos'è che secondo voi ci toglie più energia in questa società? La domenica pomeriggio, ma è la cosa che toglie più energia in assoluta, è il regista. Però per molte persone cosa possono essere? Tanti ci scrivono l'utilizzo del cellulare. Effettivamente questa morbosità che ci porta a rivolgere la faccia continuamente sul smartphone e a scrollare, aumenta i livelli di stress. I livelli di stress diminuiscono il testosterone. Il testosterone che diminuisce e non ci fa più far l'amore, oltre che non far più figli. Secondo voi 342 41 15 105.
2: Stare con te è perdere. Sì.

0: Sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una sola cosa, la pizza. Allora, tutti alla pizza romana da Giulio Cesare. Cotta nel forno a legna, sottile e scrocchiarella come Roma comanda. Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità, c'è solo una regola. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Scoprite la pizza romana da Giulio Cesare anche a Senigallia fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a X-Go e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

0: honda-auto.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bruno Mars, On My Soul, a 105 Super Weekend. Abbiamo capito che molto presto ci estingueremo, perché ormai il livello di testosterone si è abbassato dal 2000 ad oggi fino al 54%. Ma non temete, non temete, perché la Terra continuerà ad essere popolata. E da chi? E da chi? Infatti, cari ascoltatori, venerdì 10 è uscita la quarta ondata di file declassificati da parte del governo USA riguardante gli UFO. Sono qui tra di noi, o almeno vengono a trovarci svolazzando a destra e a manca. Perché tra tutti questi file che sono stati rilasciati nel corso dell'inizio anno ad oggi, questa ondata mostra un filmato veramente incredibile di un oggetto volante a forma di diamante che sorvola un sito nucleare. Siti nucleari che ricordiamo essere monitorati dagli UAP, perché noi non sappiamo effettivamente se siano alieni o se sia una tecnologia militare sconosciuta, vengono sorvolati già dalla Guerra Fredda. Tanto che ci fu un incidente famosissimo, che è quello di Malmstrom, dove su un sito americano pronto a lanciare testate nucleari contro i russi arrivò una pallina arancione che disattivò tutti i missili. Storia vera, andatevela a guardare, bellissima, pazzesca. Tra l'altro, quando lavoravo per le Iene ci feci un servizio dedicato intervistando il colonnello che si trovava in quella base e che assistette di persona allo spengimento di tutte le apparecchie, di tutti gli apparecchi elettronici che potevano permettere il lancio delle testate nucleari. Ma questo per dirvi cosa? Se dovessero arrivare gli alieni, con quale parola, potete usare una sola parola, con quale parola gli descrivereste la Terra, questo mondo, la nostra società? 342 41 15 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door al 105 Super Weekend. È uscita venerdì la quarta ondata di falde classificata da parte del governo degli Stati Uniti riguardante gli UAP, che sono quegli oggetti volanti non classificati. Non si sa se siano alieni o tecnologia militare nascosta. Sta di fatto che con il calo del testosterone, l'arrivo di questi oggetti volanti, mettiamo il caso siano alieni, vi abbiamo chiesto: se doveste descrivere gli alieni, la Terra o la nostra umanità con una sola parola, quale usereste? 342 41 15 105. Maria Antonietta ci dice egoista. Sì, concordo. Poi c'è chi ci scrive cattivo. Cattivo. Vario. Mentre invece Buzzo da Ferrara ci scrive tasse. Sì. Allora, sì, Buzzo, per noi cambiamo la partita IVA. Effettivamente, soprattutto in questo periodo, se dovessimo descrivere agli alieni la nostra umanità, la parola tasse potrebbe sposarsi molto molto bene. Poi c'è chi ci scrive: più che una parola gli darei un consiglio, lasciate perdere. Simone. Poi chi come Isadora, alienante. Oppure come Patrizia da Bologna, che ci scrive: siamo noi gli alieni. E qui potremmo dare il via a un'altra teoria, che la razza umana non nasce sulla Terra, ma viene impiantata sulla Terra per poter lavorare al posto di questi esseri superiori. Io vedo Suma che si mette le mani sulla
2: ti metto anche la base, no, così ti...
1: Ma sii scettico, fammi delle domande da scettico. Cioè, è un argomento che io studio da parecchio tempo. Quindi, però, senza stigma sociale, perché 10 anni fa parlare di queste cose si sarebbe presi dei matti, dei folli. Ti dico, è un argomento dove ci sono dei dati incontrovertibili, degli oggetti volanti che superano delle velocità impossibili, che materiali sulla Terra per resistere a quelle velocità non ce ne sono, ci sono degli oggetti volanti che fanno delle virate che sono inspiegabili, quindi a uno il dubbio può venire. Poi io non è che ti dico, oh, esistono gli alieni, ci sono gli... No.
2: Ricordiamoci Mr. Bean, che era proprio un alieno, con le sembianze umane.
1: Ma... Allora, a me fa piacere parlare di cose ormai serie, di attualità, e tu me le tiri giù. Complimenti Antonio Summa, complimenti. E voi come descrivereste l'umanità agli alieni? 342 41 15 105. C'è Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Irama, Cabana 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Summa. Irama, grandissimo artista che tra l'altro si è esibito al 105 Summer Festival nella tappa di Ferrara, dove poi il giorno dopo abbiamo festeggiato il compleanno della radio, dove tra l'altro durante la canzone stavamo ricordando i momenti di quella giornata incredibile e strepitosa, dove Summa, se non erro, tu hai fatto la parte quella
1: con gli squizzati 105,
0: quella con gli squizzati, sì, che è iniziato subito, sei stato bravo come tutti,
1: come
0: i nostri,
1: tutti noi,
0: come tutti noi. Come tutti i nostri colleghi che hanno portato gioia allegre, ed è stata anche una bellissima rimpatriata, perché un conto è vedersi qua in sede Largo Donegani, bello, ma tutti presi dal lavoro, un conto è vedersi in un contesto di festa che ci rappresenta tutti quanti. A 105 Super Weekend però non ci lodiamo e basta, non ci facciamo solo le leccate a vicenda. Infatti stavamo parlando del fatto che venerdì il governo degli Stati Uniti ha rilasciato la quarta ondata di dati declassificati riguardanti gli UAP, e tra tutti questi dati c'è un documento risalente a settembre del 2025 che mostra un oggetto a forma di diamante silenzioso che entra nello spazio aereo di un impianto di armi nucleari. E qui ho ricordato a tutti l'incidente di Malmstrom, di quando un UFO o un presunto oggetto volante non identificato disattivò tutte le testate nucleari. Perché c'è da dire anche una cosa: che un sacco di avvistamenti iniziarono ad avvenire nella storia umana degli ultimi 100 anni, perché se poi vogliamo andare indietro alle sacre scritture si narra di oggetti volanti con vari e svariati nomi, ma negli ultimi 100 anni con l'avvento dell'energia nucleare, che sappiamo causare molti molti danni se utilizzata male. Da quel momento lì in poi, paf, nel cielo sono iniziate ad apparire una serie di situazioni per ora inspiegabili, appunto definiti UAP, che sono oggetti volanti non identificati, non stiamo dicendo dischi volanti. Da lì vi abbiamo chiesto: come descrivereste l'umanità agli alieni? Al 342 41 15 105 c'è chi ci scrive: formattateci, come Moreno da Vicenza. Effettivamente, tra le varie teorie c'è quella che loro ci osservano ma non vogliono assolutamente intervenire, lasciandoci il libero arbitrio. E a 105 Super Weekend non solo complottismi, ma soprattutto musica. Bosa, Magnetic.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: 105 Summer Festival.
20: 105 Summer Festival.
19: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
20: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
19: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
19: 105 Summer Festival.
1: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
19: Solo con Radio 105.
21: 105
22: 105
23: 105
21: Che storia!
19: Radio 105
23: Che storia!

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Perché ho detto Paradiso? Tu mi fai sempre quelle facce, Antonio Summa.
1: Ma non dirlo.
0: Volevo dire Tommaso Paradiso, cioè accompagnarlo. Tommaso Paradiso, signori, questo è 105 Super Weekend, la seconda ora. Nicola Torielli, come potete vedere le mie incertezze vocali è colpa di Antonio Summa. E voi che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre, che ci ascoltate alla radio oppure sulla nostra app 105 o sul sito 105.net. Oggi domenica 12 luglio 2026 buona parte dell'Italia è già al mare. E cosa succede quando si va al mare? Quell'argomento spinoso dei costi dei lettini e degli ombrelloni, perché si sa che negli ultimi anni sono arrivati a costare quasi come un affitto di un monolocale. Però c'è chi va controcorrente. C'è chi va controcorrente ed è un signore di 87 anni, titolare di un lido a Riccione, che ha deciso di affittare i lettini a 4 euro e mettere l'ombrellone incluso. Avete capito bene? Sto parlando di Guerrino Ricci, di 87 anni, che ha deciso di utilizzare e di adottare dei prezzi popolari, iniziativa che assolutamente approvo, perché in questo modo si rende il mare con due comodità, non dico che poi ci debba essere il servizio bar in ogni lettino, in ogni ombrellone, però tutti. E infatti lui sostiene che la gente ha sempre meno soldi, una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia. Io faccio prezzi popolari, così cerco di accontentare tutti. E quella del bagno 16 a Riccione è anche una storia di perseveranza, perché la spiaggia è stata distrutta due volte dalle mareggiate e ripartire non è mai stato facile, ma ad andare in pensione ancora non ci pensa, perché sostiene che la spiaggia è la sua vita e finché non gliela portano via il signor Guerrino rimarrà lì. Complimenti al signor Guerrino per la sua tenacia e soprattutto per affittare i lettini a una cifra veramente simbolica, perché 4 euro se li possono permettere tutti. Poi ricordiamo l'Italia, meravigliosa penisola, ci sono un sacco di spiagge libere che consiglio di visitare, come consiglio anche però di visitare gli infiniti stabilimenti balneari per chi cerca dei comfort superiori, perché ci sta anche chi decide di ho una settimana di vacanza, la voglio vivere da pascià e ci sono degli stabilimenti straordinari e incredibili che rendono l'Italia una straordinaria località di mare.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky a 105 Super Weekend. Si parlava di lettini a 4 euro in Romagna, più precisamente a Riccione, ma con chi andare a condividere questo lettino? Con la dolce metà oppure con il proprio migliore amico? E non tutti gli amici sono uguali, perché c'è... No, allora, adesso io voglio fare un bel momento dedicato all'amicizia degli ascoltatori con i loro amici, quindi non mettere la base del circo, perché questa è una cosa seria, perché ti voglio parlare del coach friend. Il coach friend è quella persona con la quale si ha un legame riconoscibile nella vita quotidiana, fatto di presenza, smettila, costante e naturalezza, ed è quella persona con cui non serve organizzare nulla di speciale per stare bene insieme. Il divano lo prendiamo come spazio simbolico. No, ti sto dicendo, è quella persona con cui noi ci sentiamo veramente liberi, ci sentiamo noi stessi e con la quale possiamo stare ore e ore senza dare giustificazioni. Possiamo stare anche in silenzio. Siamo sempre in quella società dove dobbiamo dimostrare continuamente alle persone.
1: A me piacerebbe poter rimanere in silenzio con te. Che non,
0: cioè. Sì, peccato che facciamo la radio, questo è un programma di due ore.
1: Io parlo fuori onda.
0: C'è della musica, ci sono degli... Ma guarda che noi non parliamo quando siamo fuori onda. Noi non parliamo.
1: Io non parlo, tu continui a parlare.
0: Noi non parliamo, posso continuare a parlare degli amici, cosa che noi due non siamo. Il friend coach. Il coach friend è quella persona con la quale ci sentiamo veramente liberi. Ognuno di voi so che ce l'ha. Adesso al 342 41 15 105, se volete fare una dedica chiamando per nome il vostro coach friend, potete farlo. E noi vi faremo ascoltare. Stiamo in questa seconda ora celebrando l'amicizia. Con chi riuscireste a passare tre ore sul divano anche in completo silenzio? Tutti abbiamo una persona di questo tipo. Oppure... Casa, perché metti sta base qui che sembra un porno? Perché metti questa base?
1: No, l'amicizia è una cosa bella.
0: Il vostro amico da divano, quella persona con cui veramente condividete tutto, che magari avete dalla vostra infanzia. Il coach friend. 3, 4, 2, beh, sembra una telenovela però turca così... Cioè io volevo fare una bella roba romantica.
1: Hai messo la base, vai.
0: Dove gli ascoltatori avranno il loro miglior amico e noi lo vogliamo celebrare. 342 41 15 105. Poi c'è chi magari non ha amici perché non è una persona simpatica, Antonio Summa. Perché magari non è una persona simpatica, ma fa niente. Non vogliamo addentrarci in questo. Si parla di amici a 105 Super Weekend in questa seconda ora. E lo facciamo con una certa spinta. Perché loro sono un duo pazzesco. Stanno scalando tutte le classifiche dance mondiali. Noi siamo stati una delle primissime radio, se non la prima, a passarli. Sto parlando degli Another, Talk to You.

0: direttamente in spiaggia, acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o sito web. E per non perdere le novità seguite intercity.official e Trenitalia regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Tu che dici...
5: ma è buonissimo.
2: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
5: È senza zuccheri aggiunti.
2: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
4: scusi, me ne dà un altro?
2: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
9: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
8: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
10: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro.

0: con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.

0: sono David, the first time. Chi trova un amico trova un tesoro, chi trova un coach friend ancora di più, che sono quelle persone con le quali seduti sul divano non c'è bisogno di parlare, non c'è bisogno di darsi giustificazioni, sono quei rapporti che non hanno bisogno di grandi eventi per essere significativi. E vi abbiamo chiesto, ma voi avete un coach friend?
1: Ciao Nicolò, io ho un migliore amico, come lo definisci te, si chiama Carlo. Praticamente sono 40 anni che ci conosciamo e praticamente possiamo starcene anche tranquillamente in silenzio e ci capiamo al volo. Ale Davinovo, ciao Nicolò.
0: Ciao Ale, penso che sia una delle cose più belle del mondo, che non vuol dire per forza il miglior amico, perché molte volte il miglior amico è rigido nei nostri confronti, ci dà addosso. Il coach friend è quello con cui si può stare seduti sul divano come Beavis and Butthead, guardarsi e fare bella, bella, il tempo passa ed è stupendo. Un'altra cosa che potreste fare con il vostro coach friend è giocare al Nick Pong. Sigla!
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Do you wanna play, cari ascoltatori di 105 Super Weekend? Questo è il Nick Pong. Quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi? Il più veloce che darà la risposta al 342 4115 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong. Tensione summa. Prego!

quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. In palio c'è un kit con i nostri gadget. Quanti rimbalzi? Baby K, tu camacare.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard. Abbiamo giocato al Nick Pong. Devo dire che a sto giro Antonio Sum è stato molto severo, perché ha messo dei ping molto difficili. Però nonostante tutto, il 3-4-2
1: 40... Solo uno è riuscito a...
0: No, quattro persone.
1: Solo uno.
0: Solo uno, come i Lander, ne rimarrà solo uno. E questo uno che è riuscito più di tutti gli altri a mandarci il WhatsApp più veloce è Fabio. Pronto Fabio?
2: Ciao, pronto.
0: Ciao Fabio, quanti anni hai, di dove sei?
2: Ho 46 anni, sono di Bertinoro, di provincia di Forlì Cesena. Anzi, in questo momento sono in spiaggia Lido di Savio, provincia di Ravenna.
0: Fantastico Lido di Savio, ho passato svariate estati, è ancora una meta per gli aperitivi o non più?
2: Sì, non solo, dai.
0: No, Lido di Savio è una bellissima località. Fabio, invece ti volevo chiedere, riguardo ai coach friend, quegli amici con cui stare sul divano e svaccarsi in silenzio senza fare niente, tu ne hai qualcuno?
2: Ma non ti dico la verità, no. Io sono, preferisco più girare un pochettino di più, andare in spiaggia, fare brigare, più che stare seduto nel divano.
0: Ti piace tenerti in movimento?
2: Sì.
0: Sei sposato, hai figli?
2: Sono sposato, ho una figlia di 16 anni.
0: Che si chiama?
2: Nicole Rossi.
0: Allora, a tua figlia Nicole dedicherai la risposta di questa manche del Nick Pong. Mettiamo un attimo della musica tensiva. Fabio,
2: dimmi.
0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
2: 21.
0: Risposta esatta! Fabio, vinci un kit con i gadget di Radio 105 che arriverà entro 3-4 mesi, perché ci impiega un po' di tempo, ma arriva, perché come cantavano gli Z100, arriva quello che deve arrivare. Fabio, non ti preoccupare. A chi vuoi dedicare, oltre che a tua figlia Nicole, questa vittoria?
2: Beh, anche alla mia moglie Sara, che è sempre qui con me.
0: Allora salutacela tanto. Fabio, noi ti auguriamo una buona domenica, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci.
2: Grazie a voi, siete bravissimi.
0: Grazie Fabio, buona domenica. Sabrina.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
2: GNV, il tuo traghetto.
3: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: Young Cook 7 a 105 Super Weekend. Ci siamo quasi, stiamo per collegarci tra poco con Moco, che da i 105 X Masters di Senigallia condurrà la sua puntata di 105 Mindset. Posso dirti, insomma, che sto rosicando veramente, veramente, veramente un sacco. Pensare Moco là, in quella terra meravigliosa che sono le Marche, in mezzo allo sport, con la Saretta, e io qua con te, Largo Donegani, che non mi parli quando lanciamo le canzoni, quando ci sono le pubblicità, non mi pare che non mi rivolgi la parola.
1: Ah, non ti rivolgo la parola, non mi dai tempo di risponderti.
0: Grande, grande, grande rosicata. Se vi capita, andate a Senigallia, a mio nome. Ci sono gli X-Masters, c'è Moco, però questo 105 Super Weekend, e dopo aver dimostrato questa rosicata pazzesca, stavo cercando tra tutte le notizie che ci ha fornito Francesca Pina, che sono veramente svariata, una che ha attratto la mia curiosità, che non si beve più. In Italia ci sono 55 milioni di ettolitri in avanzo nelle cantine vinicole, si beve meno vino, si beve meno vino. Quindi qui io vorrei chiedervi, quando è stata l'ultima volta che avete fatto un brindisi vero? Non si brinda più, sta venendo a meno questa quest'arte, diciamo, questo rituale, che a me personalmente fa sempre piacere, perché lo collego sempre a qualcosa di positivo. Però dai dati che emergono, la gente sta consumando sempre meno vino. Qual è la motivazione? Forse i costi, che sono diventati in alcuni casi proibitivi? O forse perché la gente tiene alla salute, tiene molto di più alla salute, quindi dice: io non voglio mettere gli zuccheri nel corpo. Poi, se io vi devo parlare personalmente della mia esperienza personale, come potete vedere dalla faccia e dalle dimensioni del mio fisico, a me piace fare più di un brindisi. Ma voi, 342 41 15 105. Poi penso a gente come Antonio Summa, che non sorride, non brinda mai. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto un brindisi?
1: Fino all'altro ieri sera.
0: Con chi?
1: Ma fatti gli affari tuoi, con chi? Ma fatti i tuoi.
0: Ma scusa, cioè,
1: ti devo mettere la base adesso, ti devo mettere la dura prova.
0: Dai,
1: scusa.
0: Vai. Cari ascoltatori, 105 Super Weekend,
1: base,
0: non
1: vai.
0: Si brinda più. Non si brinda più. Voi vi trovate d'accordo con questa affermazione? Vi trovate d'accordo? Perché sembrerebbe che nelle cantine vinicole italiane ci siano 55 milioni di ettolitri stipati lì. E questo è un problema, perché tra poco sta arrivando la nuova vendemmia. Quindi vorremmo capire un attimo come cambiano i consumi. Poi c'è chi, come Andrea da Rovigo, ci scrive: guarda che noi in Veneto beviamo sempre. Ma anch'io nella mia cerca mi verrei da dire che questa crisi non mi sembra di vederla, ma se ci sono dei dati Istat, chi siamo noi per contraddirli? Però noi siamo quelle persone che possono chiedervi: avete diminuito il vostro consumo di alcol rispetto all'anno scorso, o semplicemente rispetto a 5 anni fa? Io personalmente no, e mi accorgo di avere ancora la stessa tempra e lo stesso allora adesso mi tolgo anche gli occhiali.
1: Non si è neanche sentito, solo tu.
0: Allora adesso io mi tolgo gli occhiali. Mi è capitato 2 settimane fa di trovarmi con un ragazzo di 15 anni più giovane a pianificare di idee futuro, non le cose che faccio con te, di idee di futuro, brindando e bevendo prima delle birre e poi dei superalcolici. Fine serata, lui era stecco, finito, capò. Io bello preciso, anche perché c'è un trucco. C'è un trucco che vorrei condividere con tutti gli ascoltatori.
1: Un bicchiere l'altro, bevi dell'acqua.
0: Bravo,
1: trucco,
0: sì.
1: Trucco più vecchio. Vabbè, ma d'altronde tu infatti sei.
0: Allora, prima di tirarti due dita negli occhi e di lanciare e di lanciare Anna, ascoltate bene: tra un bicchiere alcolico e l'altro, alternate sempre con la stessa quantità d'acqua. E adesso arriva lei, che è uscita venerdì con il suo album, Anna, con White Girl Wasted.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 per 1 km tra Busalla e Isola del Cantone viaggiando verso Milano. Un incidente crea 1 km di coda sulla A11 tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Infine sulla statale 647 Fondo Valle del Biferno si segnala traffico intenso tra gli incroci Boiano e stazione di Guglionesi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
5: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Yeah, uno c'è!
20: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
19: Piacere, Calzolone!
20: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: 105
23: 105
24: 105 Che storia!
25: Radio 105
26: Che storia!

0: Go West, we close our eyes per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Siamo giunti al termine e riguardo al fatto che gli italiani non brindano più, ci sono 55 milioni di ettolitri stipati nelle cantine vinicole, è arrivato un messaggio.
1: Amici, non è che non ci piace più brindare, che devi pensare se tornare a casa in macchina, forse la gente ha solo aggiunto un po' di buon senso.
0: Concordo in pieno, allora sai cosa facciamo? Facciamo un brindisi a 105 Mindset in diretta dagli X Master di Senigallia. Diamo la linea a Moco. Grazie Antonio Summa, ciao a tutti, buona domenica!

0: su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale, domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò, Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT, in corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: olè.
1: 105 Mindset.
0: Ah, direttamente da Senigallia, buonasera a tutti anche da parte mia, sono Moco, questo è 105 Mindset, siete all'interno di un contenitore di due ore che preparatevi, è ricco di racconti di musica, sport, natura, belle atmosfere perché come detto inizio puntata, due secondi fa sono a Senigallia, qua c'è il 105 X Masters Summertime e dall'11 al 19 di luglio siamo qua in Panciolle, sulla spiaggia, a raccontarvi appunto quello che potrebbe essere una settimana super relax, in effetti lo è, ma è più che relax, è benessere, ok? Abbiamo la possibilità di metterci alla prova, in qualche modo ci sono un sacco di attività, più di 30 discipline in questo village di 40.000 metri quadri, quindi sulla spiaggia lungomare Mameli abbiamo veramente la possibilità di, vi dicevo, entrare in quella forma di benessere, ok? Chiunque, prima c'era la Linda Pani, che salutiamo, che conduce da qua la mattina a 105 Tutto Bene, ciao Linda, bellissima con la bandana oggi che va in giro super gitana, che prima stava facendo acro yoga, giusto? Non è acro yoga? Ah no, acrobatica, scusa, acrobatica. Quindi la Linda, che è un amatore, si è messa lì e l'istruttore professionista, passo per passo, no, gli ha fatto fare tutte le regressioni che l'hanno portata poi a quasi chiudere un front flip. Né? Soddisfazioni questi, Linda! Ok? Abbiamo sempre un numero che ci lega, il 342 41 15 105, la regia c'è Antonio Suma. Anto, tu ci senti?
2: Certo, ciao Moco.
0: Ciao, com'è la storia di Milano?
2: Caldo.
0: Ok, però oltre a quello?
2: Caldo, non so. È aria condizionata.
0: C'è del caldo nel caldo?
2: Sì.
0: Ok, va bene.
2: E mi manchi, Moco.
0: Ti manco a livello fisico? Ma te l'ho detto, dovresti venire qua, dovresti fare come praticamente tutto il team di Radio 105, ok? Dal tecnico a quelli del marketing, eccetera, che stranamente trovano mille scuse per essere qua presenti a Senigallia. In effetti è bello, ve l'ho detto, il village regala tanta attività, anche tanti momenti di svago, soprattutto qua al tramonto, tanta musica la mettiamo noi con Radio 105 e Suma che la spinge. Il primo pezzo, sai che non so qual è?
2: Bausa.
0: Non so il nome. Ah, Bausa col nuovo singolo. Bello, ce lo ascoltiamo, poi torniamo. Ci sono un po' di ospiti che raccontano un po' le atmosfere, un po' il loro sapere, il vostro al nostro numero. Andiamo, iniziamo.

0: Non so voi, non so voi dove state ascoltando, da dove state ascoltando Radio 105, noi qua da Senigallia, quando ci sono i Bosa che spingono la loro nuova musica scandinava, la house scandinava, in questo caso con Lose Myself, il desiderio di proiettarsi in quella dimensione da live, da spiaggia, da musica che apri le braccia e dici ah, volevo proprio essere qua in questo momento, riecheggia all'interno del mio cuore, quindi lo condivido e abbraccio quelli che in questo momento stanno ascoltando nel Mindset la musica e i racconti che arrivano direttamente dalla spiaggia Lungomare Mameli. Abbiamo i primi ospiti che ci introducono nel mondo del beach handball, ok? Handball, pallamano, beach sulla spiaggia. Benvenuta a Cristina Lenardon e Matteo Alfonsi. Ciao raga!
1: Ciao Moco.
2: Ciao Moco, ciao.
0: Com'è? Tutto bene? Stanchi?
2: Tutto a posto, un po' stanchi sì, perché è stata lunga, ma oggi è finito il nostro torneo e inizierà poi la settimana prossima il campionato italiano.
1: Una settimana entusiasmante.
0: Ci sono un sacco di cose. È stata lunga e siamo solo al secondo giorno. Attenzione, è stata lunga perché voi avete iniziato da ieri a proporre subito quello che è la beach handball, però con dei campionati, giusto? Con delle gare competitive?
1: Esatto. Allora, in questo fine settimana, che si è appena concluso mezz'ora fa con la premiazione, c'è stata la quarta edizione

0: ci siamo, la maestria di Antonio Summa ci ha fatto ritornare qui presenti in diretta a spingere quello che sono le vibes, le atmosfere di 105 X Masters direttamente a Senigallia. Abbiamo Cristina Lenardone e Matteo Alfonsi, che siete, vi posso presentare come comunque super atleti del beach handball o anche dell'handball in generale?
1: Io handball e anche lei, diciamo handball, dai.
2: Sì, abbiamo un passato, cioè, entrambi sia nel beach che nell'indoor.
0: Ho 20 anni che sei un atleta di pallamano e di beach handball, cioè sarai forte. Cioè, comunque
2: non
0: sì.
2: Non sta a me dirlo, diciamo che
0: hai giocato in Serie A, in nazionale, cioè spingi. In che zona giocavi in nazionale? In che ruolo?
2: Alla sinistra, nell'indoor. Nel beach handball solitamente ho girato tutti i ruoli.
0: C'è anche lì il goleador, cioè la dimensione è molto simile magari a un'idea di calcio? Passaggi, le triangolazioni?
2: Nella pallamano sì, il beach handball è uno sport molto più spettacolare, molto più veloce, tantissimi cambi e i gol spettacolari vengono premiati con il doppio punto.
0: Ah wow, tipo c'è un ranking, no? Cioè tipo se uno fa la rovesciata con le mani?
2: Allora, se c'è lo spin shot, che è il nostro salto con rotazione a 360 gradi e gol in porta, quello vale due punti.
0: Se lo merita, cioè uno che fa quel gesto atletico se lo merita in effetti. Dall'altra parte Matteo Alfonsi, anche tu comunque hai stragiocato, adesso invece hai spostato un po', viste un po' altre priorità, vuoi anche la famiglia,
1: sì,
0: eccetera,
1: esatto.
0: Vuoi l'età che avanza, però comunque stai sempre divulgando e insegnando quello che è l'handball.
1: Sì, sì, sì, perché comunque mi è sembrato giusto che a me hanno dato la possibilità di farlo per 25 anni e quindi ho preso, diciamo, questo impegno e lo sto portando avanti come dirigente, ecco, dall'altra parte, perché comunque mi sembrava giusto dare la possibilità di provare questo sport che comunque, per quanto se ne voglia, è lo sport indoor più praticato al mondo. E questo
0: indoor perché parli della handball, poi c'è la beach handball, poi mi immagino che qua spinga a Senigallia. Sono tante squadre, tante persone che seguono?
2: Nel territorio marchigiano, diciamo che negli ultimi anni stiamo molto incrementando i numeri, la partecipazione delle squadre, e questo sicuramente grazie anche all'impegno della Pallamano Chiaravalle, che dal 2023 è presente a X Masters con la nostra Beach Handball Cup.
0: E infatti parlavamo prima, c'è un campo al primo anno, 3 anni fa avete proposto un campo, secondo anno 2 campi, oggi avete 3 campi, e poi parlavamo dei diversi weekend, delle novità di quest'anno. Avete fatto un torneo vostro questo weekend, ma la novità è che settimana prossima, mi parlavi, c'è un campionato, la finale di un campionato?
2: Esatto, prossimo fine settimana ci saranno le finali del campionato nazionale, quindi sarà in palio lo scudetto sia nella disciplina indoor, scusate, sia nel senior sia nell'under 16, e maschile e femminile. Siamo molto contenti perché certo. I numeri stanno aumentando e è una disciplina che piace, sì. Finalmente avrà la giusta cornice qui a Senigallia, in un ambiente fatto di divertimento, di sport, di mare, insomma gli stessi valori del beach handball.
0: La palla, quando uno pensa alla palla della handball, pensa a quella palla piccolina, tutta appiccicosa, giusto? È quella roba lì, no?
1: Che nell'handball sì, perché usiamo la pece.
0: Esatto. La pece. Quindi poi, cioè, voi in spogliatoio vi stralavate le mani o resta attaccata per ora?
1: Oppure la pulisci sulla schiena delle persone, sulle gambe delle persone, che è bellissimo.
0: Avrete delle mani tutte appiccicatici. Sì. Invece nel beach handball no, immagino che schivo con la sabbia, ti immagini?
2: Assolutamente.
0: No.
2: No, nel beach la palla è di dimensioni diverse per gli uomini e le donne, ma non si fa utilizzo ovviamente di pece.
0: Allora, per chi fosse interessato, e poi chiudiamo, non è che stiamo parlando di professionisti con professionisti che fanno cosa, professionisti per professionisti, cioè qua la figata delle 105 X Masters è che anche un amatore, una persona curiosa, si può avvicinare all'handball, va lì e dice: però cavoli, aspetta, fai vedere. E mi dicevi che durante la settimana c'è la possibilità di avvicinarsi a questo sport.
2: Sì, chi vuole può segnarsi nell'app, nei nostri 3 campi appunto avremo la possibilità nelle giornate di mercoledì e giovedì di far provare chi vuole cimentarsi in un 360, in un gol al volo o perché no in una parata.
0: Ok, ci sta. Adesso ci fate spingere oltre.
1: Sì, i ragazzini saranno ben accetti, anche perché poi, diciamo, per loro è più semplice, nel senso è più bello, il bambino si diverte tantissimo, la sabbia è comunque in vita e quindi penso che sarà sicuramente un bel palcoscenico sia per lo sport ma anche per tutti, chiunque passerà per Senigallia.
0: Infatti, bello. Bene, vi state divertendo?
2: Tantissimo, è stato
0: contento.
2: Un weekend veramente stratosferico,
0: figo.
2: E permettimi una battuta,
0: sì.
2: Quest'anno celebriamo anche i 50 anni della Pallamano Chiaravalle, quindi finali nazionali, campionato, quarta edizione del trofeo X Masters, 3 campi.
0: Stasera gin tonic.
1: Infatti Radio 105 ha fatto i 50 anni quest'anno Noi portiamo il nostro libro dei 50 anni della nostra società e quindi ci facciamo regali tra, diciamo, tra due cose che... due realtà che hanno raggiunto i 50 anni.
0: Bello, noi abbiamo delle sacchette, se volete, gialle, che stiamo distribuendo qua, che sono cose che sembra oro, in effetti. Sono già su Vinted, quindi se vuoi te ne diamo due, massimo tre. Ragazzi, grazie mille. Cristina Lenardon, Matteo Alfonsi, primi ospiti di 105 Mais, è stato un piacere.
1: Ciao, Moco.
0: Grazie.
2: Un piacere per noi.
0: Ah,
2: ciao.
0: Sono rimasto attaccato con la mano, aspetta.

0: Sunset.
1: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2, schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare anche a distanza e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis e Star Fox. Quindi venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
16: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia.

0: di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, un bel pezzo per rientrare qua su Radio 105 a chiacchierare da, direttamente da Senigallia, The Blessed Madonna, Serotonin, Moonbeams, bello, bello. Siamo sempre dentro nella zona, mamma voglio andare a fare un giro al club, ok? Mamma voglio andare a divertirmi con un po' di musica, bellissimo. Noi qua ci divertiamo anche conoscendo nuove persone, no? Gli incontri portano sempre un sacco di tesori, in questo caso entriamo in una dimensione nuova, anzi Sara, segniamola anche per poi il futuro di 105 Mindset, cioè perché parlare di alimentazione legata proprio allo sport mi interessa un sacco, e abbiamo addirittura chi presenta il nostro ospite, quindi siamo da tappeto rosso oggi, no? Quindi io vi introduco a Ludovica Di Gioacchino, responsabile del gruppo Giovani Confartigianato Ancona, Pesaro, Urbino, che praticamente fai sì che i piccoli artigiani possano in qualche modo spingere. Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Hai colto l'occasione di fare qualcos'altro oltre che seguire Alessandro?
1: Ho fatto l'Alba Run ieri, sì. Un'alzataccia, ma devo dire spettacolare.
0: Brava.
1: Quindi veramente è stato un bel momento.
0: Ti sei fatta un bel regalo. E sei qua per introdurmi a tua volta Alessandro Remia. Fai tu.
1: Ciao a tutti e buon pomeriggio. Ciao Moco. Io sono Ludovica, la responsabile del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Ancona e Pesaro Urbino, e quest'oggi insieme a X-Masters parleremo e abbiamo organizzato questo evento per parlare di nutrizione e alimentazione con Alessandro. Noi come Confartigianato promuoviamo quello che è l'artigiano, quello che è il valore che c'è dietro a ogni impresa, e quindi mettiamo il nostro, e anche Alessandro nel suo aiuta le persone.
0: Ce l'aiuta.
1: E quindi,
0: anzi ti dico, potrebbe aiutare più persone se le persone consapevolizzassero più questa roba.
1: Si facessero aiutare, assolutamente.
0: Perché stiamo parlando comunque di entrare in una zona di benessere, di far
1: benessere
0: sì che
1: mentale.
0: Il nostro corpo in qualche modo si nutra e si muova, anche affinché poi ci possa essere il benessere. Queste cose noi le diciamo facendo finta di essere esperti, invece come ha detto Ludovica Di Gioacchino abbiamo Alessandro Remia, benvenuto.
2: Salve a tutti, grazie per questo bellissimo e clamoroso benvenuto. Benvenuto, sono leggermente emozionato, per me è la prima esperienza in un ambiente del genere, quindi è un onore. E
0: Beh, tu cosa sei abituato a fare? Sei abituato comunque a interagire con persone in qualche modo, hanno capito o hanno necessità di ritrovare il benessere?
2: Cerchiamo innanzitutto, credo che il principale obiettivo sia quello di istruire le persone che noi abbiamo davanti, perché molto spesso l'alimentazione sembra complessa, ma in realtà quello che è più complesso è cercare di far entrare nell'ottica di una persona che la studia da diverso tempo la persona, in base a quelli che renderla consapevole di quelli che sono, diciamo, i focus principali o quelli che sono, diciamo, le pratiche più idonee per quello che è un'attività fisica o
0: i benefici anche, no?
2: Benefici,
0: perché magari uno fa il movimento piccolino di mobilità e dice: ma sì, ma che pizza, io voglio, cioè, certo, sulla ghisa,
2: certo,
0: però tu poi devi fargli capire che il movimento va all'interno,
2: certo,
0: nel profondo.
2: Assolutamente, diciamo che l'alimentazione e il movimento è un qualcosa che deve andare sempre in affinità, cioè sono due cose che vanno in contemporanea.
0: Parlavamo ieri di Holland, che salutiamo,
2: sì,
0: che da una partita all'altra ci ascolta sempre. Lui, cavoli, si muove, fa dei piccoli movimenti tipo per l'anca, che
2: sì,
0: sono impercettibili, ma
2: sì,
0: che vanno, giusto?
2: Certo, sì. Sono dei movimenti che naturalmente vengono fatti con uno scopo ben preciso, per prepararsi a quello che è il movimento esatto e più corretto.
0: Tu sei biologo e nutrizionista?
2: Biologo nutrizionista, sì.
0: Non c'è lei in mezzo.
2: No.
0: Biologo nutrizionista.
2: Biologo nutrizionista.
0: Il biologo che c'è davanti, cosa aumenta? Che livello Saiyan sei a questo punto del nutrizionismo?
2: Beh, diciamo che io sono un neolaureato, ecco, quindi è da poco che sono in attività, ufficialmente in attività, quindi ecco, sono entrato, diciamo, da poco in quello che è l'ambiente lavorativo.
0: Il focus che fai mi interessa molto, che è praticamente tu sai cosa mangiare prima, durante e post allenamento.
2: Sì, diciamo che questo è un aspetto importante,
0: sì,
2: proprio perché l'alimentazione pre, intra e post workout è quello che va a massimizzare quelle che sono le nostre prestazioni.
0: Sì.
2: In linea generale, diciamo che il consiglio migliore è quello, quando parliamo di pre-workout,
0: sì,
2: è quello di andare, per quanto riguarda anche la tipologia di sport che andiamo a fare,
0: giusto,
2: perché è quello che bisogna andare a differenziare quando parliamo di alimentazione legata al movimento.
0: Cioè, se uno corre, magari si ingerisce la barretta di carboidrati, non so.
2: Diciamo, sì, tendenzialmente quando una persona fa degli allenamenti che vengono definiti come aerobici, quindi che richiedono un dispendio energetico legato anche all'ossigeno, l'obiettivo è quello di massimizzare le riserve innanzitutto di carboidrati sotto forma di glicogeno a livello muscolare ed epatico, quindi per l'evenienza nel caso dell'attività fisica, okay. E nel caso dello sport aerobico, in questo caso utilizzerà principalmente come riserva energetica sia i carboidrati che i grassi.
0: Ah, ok.
2: Differentemente, okay, sì.
0: Quindi di, invece che aerobico e anaerobico, di uno sport?
2: La, allora, corsa? La corsa è aerobico, perché naturalmente sono definiti aerobici tutti quegli sport che hanno una bassa media intensità però lunga durata. Naturalmente non potremmo fare una corsa al massimo le nostre forze per due ore, perché sarebbe comunque impossibile. Però naturalmente una maratona è uno sport aerobico, quindi.
0: Allora, siamo un po' andati dentro quello che è la curiosità mia, questo per capire però realmente che l'alimentazione aiuta la vostra performance, che sia a livello sportivo, che sia a livello che state, vi state alzando per andare al lavoro.
2: Certo.
0: Cioè, se voi mangiate il cappuccino e la brioche, ci mancherebbe, potete farlo. Certo. Però ci sono magari alternative interessanti che vi aiutano.
2: Certo.
0: Quindi voi vi auto-aiutate.
2: Ci auto-alimentiamo, non è la maniera corretta.
0: Ce la possiamo fare arrivare tutti a capire questa cosa? Io non ci sono ancora arrivato.
2: Speriamo, sarebbe il nostro scopo è quello più di insegnare, diciamo.
0: Alessandro Remia, insieme grazie anche alla collaborazione di Ludovica Gioacchino in rappresentanza del Confartigianato Ancona, Pesaro, Urbino, lo fanno. Bella.
1: Grazie. Perfetto. A te.
0: Raga, grazie.
1: A
2: grazie mille per questa occasione.
1: Mille
0: buona giornata.
2: Buona giornata a voi.
0: Bella, grazie Anto. Passiamo un po' di musica.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te. Un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: 105 Summer Festival.
12: 105 Summer Festival.
8: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
13: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
8: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
13: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
8: 105 Summer Festival.
13: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
8: Solo con Radio 105.
14: 105, 105.
15: Radio 105. Proud to be different.

Wow, come ci siamo! Si chiama Boy in Red, Isaiah Rashad insieme a SZA qua su Radio 105 in questo momento dove il tramonto accarezza la pelle a Senigallia. Sinceramente questa traccia era piacevolmente in linea con tutto quello che è l'atmosfera qua al 105 X-Masters Village. 40.000 metri quadri di villaggio sul lungomare Mameli a Senigallia ci stanno veramente regalando un sacco di... un roller coaster, no? Come la nostra musica. Abbiamo veramente modo di fermarci, modo di ragionare su noi stessi, ok? Creandoci la nostra bolla, dall'altra parte è molto più facile da intendere e capire, abbiamo modo di relazionarci con un sacco di persone, un sacco anche di professionisti che in qualche modo ci possono elargire della loro conoscenza, tutte sotto il tema dello sport principalmente, anche dell'alimentazione, della nutrizione, no? Come Alessandro Remia che è passato e ci ha raccontato in breve, Noi qua nel Mindset, tra una canzone e l'altra, non è che abbiamo tanti minuti, in breve accenniamo qualcosa che sta alla vostra curiosità poi approfondire. In questo caso l'alimentazione legata alla performance sportiva, perché comunque Alessandro Remia allena anche degli atleti, ma in generale quanto l'alimentazione, se studiata e approfondita, può realmente aiutarci in mille cose, ok? Quante piante, anche quelle naturali, ci danno benessere, benefici. Spesso la Sara tira fuori delle notizie che raccontiamo che il tarassaco, oltre che essere commestibile, ci rallegra la vita. Adesso ne ho detta una a caso, però, ok? Bellissimo. Nella rucola, notizia così, c'è un sacco di proteina, ok? C'è un sacco di proteine nella rucola.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si resta in coda a causa lavori tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla 8 tra Gallarate e Castellanza, viaggiando sempre verso il capoluogo lombardo. Code per traffico anche sulla A14 per un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione Ancona. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Aulla, procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
13: Elettrico, diesel o benzina?
14: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Nuovi attacchi degli Stati Uniti vicino a Hormuz, riporta il media Axios. Trump assicura che lo stretto è aperto. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni, carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. Conclusi i funerali di Peppino Di Capri, icona della musica italiana, scomparso ieri all'età di 86 anni. Il feretro è uscito dalla chiesa di Santo Stefano, accolto dagli applausi della folla. Nell'aria le note de Il Sognatore, una delle sue canzoni più significative. Tragico incidente ieri sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca, in una gara del campionato moto Alpe Adria. Morti due piloti, il 32enne austriaco Philipp Steinmeier, fermo in pista per un problema tecnico, e investito dal 43enne rumeno Adrian Rus Sinner. Entrambi hanno perso la vita in ospedale. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio 105, proud.

0: Come una, ma bellissima. Allora siamo su Radio 105, stiamo ballando insieme a voi tutte le tracce che stiamo passando. In questo caso Dito nella piaga spinge Businessman, che rientra poi nel contesto Mamma voglio andare al club a ballare, Cassa dritta, anche qua la inseriamo nel contenitore delle canzoni da live che fanno respirare quell'atmosfera giusta, ok? Sai perché lo continuo a dire, Sara? Perché stasera mi sa che c'è un'altra seratona qua al main stage all'X Masters. C'è una seratona che spingono musica elettronica, roba del genere. Segniamo, perché alle 20 quando chiudiamo aperitivo e poi tutti in spiaggia. Però passo dopo passo, in questo momento abbiamo il secondo ospite. Ve l'ho detto, ci sono più di 30 discipline qua al 105 X Masters. Per una settimana, anche di più, abbiamo veramente la possibilità di testare, provare realtà nuove e anche di incontrare dei super campioni europei, internazionali, fantastici. In questo caso di Brazilian Jiu Jitsu. Manuel Pilato è qui con noi. Ciao Manuel.
1: Ciao, ciao, piacere. Manu,
0: come stai? Tutto bene?
1: Sì, molto bene. Abbiamo sudato perché abbiamo appena finito lo stage, quindi sì, sto bene, però stanco, ecco.
0: Hai fatto un workshop, mi immagino figo per chi sa chi sei, perché quando uno ha letto Manuel Pilato, oh, porca vacca, veramente c'è Manuel Pilato. Che tipo di workshop hai fatto ai tuoi allievi?
1: Una tecnica che si chiama ghigliottina, essenzialmente, sì, dettagli su come essere più efficace a strangolare le persone quando ce le hai sotto l'ascella.
0: Allora, andiamo per gradi. Se ti sei appena connesso, a strangolare in un certo tipo di contesto.
1: Beh, certo,
0: okay? Contesto... non andando in giro magari, perché uno ti sta sulle balle a pelle. Così ti strangolo. Stiamo parlando di grappling, stiamo parlando di Brazilian Jiu Jitsu. Siamo nella sfera grappling, giusto? Del a terra prendersi.
1: Sì, per grappling si intendono tutti gli sport dove tu afferri qualcuno. Quindi tutti gli sport lottatori sono grappling. Poi per grappling noi intendiamo solo la disciplina sportiva della UWW, United World Wrestling, mentre per Brazilian Jiu Jitsu ci identifichiamo più nella sfera di influenza dell'IBJJF, quindi International Brazilian Jiu Jitsu Federation. Ci sono questi due distinguo. Sì, esatto, io faccio una disciplina sportiva, ovviamente non mi occupo di risse da strada o altro.
0: Durante, no, meno male. Anche perché mi dicevi che, ma questo me lo dicono tutti gli esperti di arti marziali, tutti quelli che sanno veramente pestare o comunque mettere a terra una persona, che nel momento in cui lo fai per sport e divertimento, passione, non lo fai fuori assolutamente. Sai di avere delle armi addosso naturali e non le metti, non le usi.
1: Ma più che sai, cioè, quando tu prendi delle botte per 24 ore alla settimana, non è che c'hai tanta voglia, quando, no, a parte proprio il fatto etico, non so come dire, è proprio un fatto di...
0: No, raga, basta, volevo andare a dormire.
1: Ma sai che c'hai ragione te, grande, ciao.
0: Allora,
1: via.
0: Prima hai detto degli acronimi che magari sono sfuggiti, non sono stati percepiti, IBJJF e UWW, che sono due campionati, uno europeo e l'altro... Ah, tutti e due europei?
1: Tutti e due europei e mondiali. Sono due federazioni internazionali entrambe.
0: Tu sei campione di una e dell'altra? O perlomeno sei,
1: sì,
0: stato campione di una e dell'altra?
1: Sì, io ho vinto l'europeo sia in una che nell'altra. E in UWW ho fatto anche terza al mondiale, mentre in BJJF no.
0: E poi sei 5 volte campione italiano della UWW?
1: Esatto.
0: E 3 volte campione italiano dell'altra?
1: Sì, 4, però sì, quando ho scritto, quando ci siamo sentiti era 3, dopo ho vinto un altro.
0: Questo fa capire appunto che chi ha seguito il tuo corso poi è veramente interessato a venire a farsi insegnare qualcosa da Manuel Pilato, ok?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, è diciamo che è una disciplina abbastanza esclusiva, anche perché comunque esclusiva proprio nel senso della parola esclusiva, cioè alcuni non sono interessati a farsi toccare, mettere le mani addosso, cioè comunque non è così...
0: Sì, prova fastidio, no? C'è qualcuno che prova disagio, non sì. È magari utile anche testarlo come primo passo verso un nuovo approccio, cioè andar lì e... obbligarsi a toccare un'altra persona, a metterla a terra,
1: sicuramente
0: potrebbe essere propedeutico.
1: Sicuramente aiuta tanto a superare i propri limiti, soprattutto nella nostra società di oggi, dove i contatti sono estremamente limitati. Io tempo fa, non mi ricordo perché, mi ritrovai a ragionare da solo in macchina, dicevo, ma una persona che non pratica il mio sport, eccetto i familiari stretti, quante volte tocca anche la mano di un'altra persona?
0: C'è una malizia tale a volte che io, se tocco una ragazza, penso subito che ci stia provando.
1: Sì.
0: Ok, quindi non vado a toccare nessuno. Cioè, poi comunque io stesso, per esempio, ne parlavamo anche prima, sono uno che restio al touch, ok, anche sulla spalla. Ma tu mi dicevi che dall'altra parte, questo lo dico per chi è come me, dall'altra parte tu invece che sei super favorevole al toccare, percepisci anche delle sensazioni.
1: Sì, sì, io ho tantissime informazioni dal canale cinestetico, cioè come l'odore o sentire la voce dell'altro che ti può dire, no, comunicare un certo disagio, il tocco non può mentire. Cioè se io ti appoggio una mano sulla spalla e sento che ti rigidisci, ti ritrai, piuttosto che spingi verso di me o cerchi un ulteriore contatto, cioè è un canale molto importante che purtroppo ci neghiamo, forse anche per motivi nostri legati alla società oggi o a come stanno andando avanti le cose. I ragazzi più ancora della nostra generazione o di quella prima assolutamente non sono in grado di stabilire un contatto fisico neanche tra amici intimi. Secondo me, per la mia esperienza, per il mio parere, è che ti stai negando buona parte dell'esperienza umana, ecco, sociale.
0: Bellissimo, guarda, non posso che approvare questa cosa pur non facendola, perché alla fine mi porti a toccare le altre persone e a ricevere un sacco di benefici. Sì. La gioia, l'emozione, poi se hai nel mindset, le energie che si scambiano.
1: Anche un abbraccio, cioè anche proprio tra amici, c'è proprio una... A volte magari, soprattutto anche noi uomini, no, non abbiamo... magari la capacità di descrivere le nostre emozioni a parole, no? È proprio un qualcosa di una caratteristica maschile comune. A volte un abbraccio, no? Anche solo una stretta, qualcosa di un amico, ti può veramente svoltare la giornata. Quindi sì.
0: Poi vi dico, abbracciare una persona come Manuel, che comunque ha il suo fisico, ok, pur se sei un uomo etero e tutto, comunque è piacevole, ok? Quindi complimenti anche per l'aspetto fisico, sei veramente un figo. Anzi, quando c'era Brazilian Jiu-Jitsu, per farvi capire, loro erano tipo in 10 a fare, in 20 fai, e intorno c'erano 150-200 persone a guardare, stranamente tutte donne.
1: Sì,
0: stranamente. Sì. C'è anche questo 105X Masters. Manuel, grazie mille.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo per tutto. Buona estate.
1: Grazie a voi e a presto.
0: Grazie per questo insegnamento sul touch. Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Andiamo. Anto, a te la musica.

0: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il costume e mi basta quello, ho il sorriso salato. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici, le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad O-Mobile perché ho tutta l'estate davanti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì. Come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
9: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
8: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
20: E per un giro in scooter al tramonto?

0: Saldi estivi di Zalando, ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Mamma, come la stai chiudendo in dissolvenza, Anto? Mamma mia, come sei lì pronto a abbassare la musica per farmi disannunciare Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio 105 durante il Mindset. Siamo in diretta da Senigallia, siamo nel nostro village, nel 105X Masters Village, siamo davanti al mare, bellissimo, al tramonto, ve l'ho detto, le bandiere un po' sventolano, non come stanotte, quindi il vento è calato e l'atmosfera è sicuramente più tranquilla. In questa tranquillità entriamo a chiacchierare con l'ultimo ospite di questa bella puntata direttamente alla spiaggia. Abbiamo un altro esperto di touching, no? Prima con Manuel Pilato parlavamo di touching a livello di Brazilian Jiu-Jitsu, quindi di grappling. Invece con Tiziano Ronchi parliamo di acro yoga e di tutto quello che è uno scambio di relazioni e fiducia e di touching proprio col partner. Tiziano, buonasera.
1: Buonasera, grazie mille per l'opportunità. E sì, sono molto contento di essere qui, di portare questa mia pratica, appunto, che va a lavorare sulla connessione con l'altro, sulla connessione con la natura e proprio sul contatto consapevole che ci permette di spaziare e di arrivare davvero a degli apici.
0: A degli apici. Prima parlavamo con Manuel e lui diceva: il fatto che io sappia toccare un'altra persona mi permette di ricevere delle informazioni diverse e aggiuntive a quello che poi è il semplice chiacchierare con una persona. Puoi confermare questa cosa?
1: Esattamente, poi la cosa bella è che l'altro diventa proprio anche uno specchio, quindi tante volte nel contatto con l'altro riusciamo a ricevere anche un sacco di informazioni rispetto a noi stessi.
0: Ah,
1: e
0: sì?
1: E l'acro yoga proprio ci insegna quello: nel momento in cui noi trasferiamo il peso del nostro corpo all'altro, di conseguenza capiamo anche quali sono i nostri punti di bilanciamento, i punti di rottura. Ed è molto bello perché è uno specchio anche di quello che accade dentro, oltre che quello che accade esternamente nel nostro corpo.
0: Cioè, tu stai dicendo, beh, uno magari non lo intuisce subito, poi uno può dire adesso all'ascolto: vado a fare acro yoga, non ho tutta questa sensibilità per capire quello che hai detto subito. Però penso che all'interno dell'acro yoga, che si fa in tre persone, se ho capito bene, c'è sempre uno che guarda fuori per dare
1: esatto,
0: supporto.
1: Perché c'è sempre quello spazio di tutela del gruppo, di chi vola e di chi invece fa da base, che è lo spotter, la figura dello spotter, che è colui che si prende cura che tutto accada in sicurezza. Quindi nell'acro yoga c'è sempre anche uno spazio di tutela, sì.
0: E poi mi immagino che la base, cioè quella che tiene sorretto il flyer, quello che vola, dia delle indicazioni riguardo proprio anche questo tipo di sensazioni,
1: esatto,
0: di bilanciamento. Cioè un amatore che si affida a te in qualche modo riceve veramente anche questo tipo di insegnamento?
1: Sì, io faccio proprio una introduzione prima nel workshop in cui lascio i partecipanti spaziare e tensione della comunicazione verbale che tanto ci appartiene come esseri umani, ma che tante volte è di troppo, e gli insegno proprio a comunicare attraverso il contatto. Quindi ci sono degli squeeze alle mani e ai piedi che permettono alla base di comunicare al flyer dove vorrò spostare il mio peso,
0: okay,
1: e dove poi andremo con il secondo movimento. E lo spotter è in osservazione, in ascolto, quindi non serve quasi il dialogo verbale, ma è il contatto che fa da fulcro per tutto quanto.
0: Ti capita anche nella vita quotidiana poi di applicare il contatto per comunicare cose e vedi che una persona non abituata a questo contatto riceve lo stesso questo tipo di parole non dette?
1: Beh sì, io in generale nelle mie pratiche olistiche, ma anche in quelle artistiche, lavoro molto con il contatto, perché sento che è proprio un canale di comunicazione forte e che apre. E nel momento in cui anche nell'ambiente più rigido tu vai a creare un'interazione diretta diversa appunto rispetto a quella verbale, e si entra in contatto con l'epidermidi, con altre parti del corpo, si innesca subito un dialogo alchemico che è altro.
0: Allora è molto figo perché Tiziano Ronchi è forte anche, oltre che nell'acro yoga, è forte, se guardate il sito, è forte anche, tu nasci come scultore, no? Quindi poi la tua devozione, ammirazione verso la natura ha fatto sì che la tua professione, il talento, cioè lo scolpire, l'essere scultore, lo associassi alla natura, e fai della land art, o comunque fa delle sculture naturali stupende. Oltre a raccontarmi che tipo di lavoro fai e svolgi, quel tipo di touching sulle persone lo senti anche con le piante?
1: Allora, sì? La fonte di ispirazione principale per me è proprio il contatto con la madre terra, con la natura. Tante volte per me l'arrivare in uno spazio, in un contesto naturale, dopo un viaggio, dopo un trekking, un'arrampicata o qualcosa, e mettermi in contatto con un albero piuttosto che con il terreno, che è una cosa semplicissima ma che tante volte ci dimentichiamo, è un qualcosa che mi dà anche la ricarica,
0: sì,
1: e l'ispirazione poi per creare e per trasformare questi, sì, messaggi che io ricevo dalla madre terra in opere d'arte che poi possono essere comunicate al mondo.
0: Che figo, questa roba ci vuole un po' di allenamento, un po' di giorni e giorni un'intenzione anche, no, a credere che è una cosa che realmente succede, no? Perché se uno mette dei filtri difficilmente può pensare che un albero possa dare energia, ma tu che sei entrato in questo flow sicuramente con che figata,
1: sì, sì.
0: Che figata. Allora mi dicevi anche che adesso poi tu giri di altri festival, però no, prima torniamo all'acroyoga. L'acroyoga è una pratica che unisce, qua c'è scritto, lo yoga, l'acrobatica e il massaggio thailandese.
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'ha il massaggio thailandese che non hanno gli altri massaggi?
1: Beh, allora, nel massaggio thailandese si usano molto le leve del proprio corpo, si utilizza quasi tutto il corpo proprio per trasferire, per dare piacere all'altra persona. Okay. E nell'acroyoga è molto importante prendersi cura dell'alto, della persona con cui sto volando o che sto basando. E quindi sì, il massaggio thai è quel qualcosa che si avvicina proprio a quello spazio di cura successivo ma anche precedente alla pratica, proprio perché utilizzo il mio corpo, inizio a scaldare le parti del corpo che poi utilizzerò nella pratica e mi prendo cura della persona con cui vado a creare delle figure sinuose stupende.
0: Raga, cioè qua stiamo parlando di robe, stiamo volando, ok, ma giusto per tornare sulla testa, stiamo parlando di cose che fanno bene a noi, fanno bene poi alla persona con la quale stiamo facendo questa cosa e poi si creano delle relazioni che in questo caso col touching mi immagino che anche in alcuni casi sfocino in cose pazzesche.
1: Sì, si crea,
0: cioè,
1: proprio...
0: siamo nella dimensione sessuale anche, no? No, non che sia una cosa atta a quello, ma se uno poi vuole anche creare quella dimensione lì, sei comunque in quel flow lì.
1: C'è una sensualità. Io penso che soprattutto nella nostra società ci sia un po' questo tabù della sessualità, della sensualità prima, sì, della sessualità, e è bello proprio capire, scoprire come davvero non ci sia per forza quella sessualità
0: che devi scopare alla
1: penetrativa
0: fine.
1: E si arriva lì, sì, e basta. Ma io posso ricevere piacere e posso dare amore a un'altra persona anche solo con un contatto semplice come quello che accade,
0: certo,
1: nel massaggio thai, nell'acroyoga, e alla fine
0: come fosse la carezza di una mamma, no? Che tranquillizza, esatto, il bambino con una, esatto, semplice carezza. Raga, bene, sono contento. Tiziano, in bocca al lupo, condividi bene l'acroyoga, divertiti, perché alla fine poi sicuramente ti diverti anche in altri festival dove andrai a raccontare i tuoi filoni di natura legati al movimento, tutto il benessere che alla fine da una parte ti fa lavorare e dall'altra ti fa star bene, quindi win-win. Tiziano Ronchi, vivere qua nel Mindset, in bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie di cuore a tutti.
0: Vai Anto, spingiamo Harry Styles con Dance No More.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 105 Mindset.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105. Proud to be different.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

Ci siamo, c'è MGK con Wiz Khalifa, la traccia si chiama Girl Next Door qua su Radio 105, siamo imballati di musica, quindi arrivano Jovanotti e Alfa con la traccia Buon Vento.

0: Sunset. 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Lodi e il bivio per l'A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Incolonnamenti per incidente anche sulla 10 per un chilometro tra il bivio per l'A26 dei Trafori e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla 30 invece code per traffico intenso in entrata alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci tangenziale di Cesena e Ravenna procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
12: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
13: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
14: Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
15: Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Tu che dici...
22: ma è buonissimo.
20: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
22: è senza zuccheri aggiunti.
20: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
22: scusi, me ne dà un altro?
20: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
24: De Fonseca.
25: Ave, pizza croccantis.
26: Meglio che faccio io, eh?
0: Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
23: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Allora raga, ci siamo, giusto il tempo per salutarci. Noi siamo quelli del Mindset, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20 spingono quelli che sono i tre nostri macro argomenti: lo sport, la musica e la natura, tutte cose che si vivono anche qua a Senigallia. Si chiama 105X Masters Festival che stiamo vivendo e fino al 19 ci farà vivere 30 e più discipline, vivere e conoscere 30 più discipline, 30 e più tantissimi ospiti esperti che ci racconteranno il loro punto di vista. Da domani qua presenti ci saranno Paolino e Martin dalle 18 alle 20 con Linda Pani in compagnia, no? Faranno la carovana. Noi come sempre ringraziamo Antonio Summa alla regia, ciao Anto, ciao anche alla Sara Sgualdi che organizza il tutto e dà luce a questo programma. Il Mindset torna come sempre settimana prossima sabato alle 18 con Moco, Sara e tutti voi. Ciao raga,
1: 105 Mindset.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Nella domenica sera di Radio 105 è arrivato anche il Mamacita Radio Show e sono arrivate le prime 5 canzoni: La mentira che amamos di Bad Milk, Prima bandida di Mora, Amistà di Blessed e L'effetto di Rao Alejandro e Porfa di Fate con Justin Quiles. Fino alle 21 su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile.

0: Mamacita sigue, no te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV, il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo.

0: In un periodo dove ancora non c'era TikTok, questa canzone già portava con sé l'immaginario di un grande ballo che ancora oggi si fa sempre in pista. Il pezzo è Lean Back dei Terror Squad con Fat Joe e Remy Ma. Prima Ian Nudi con BTA, Young Boy Never Broke Again con Shot Collin, Don Toliver, FWU e Bana B con Bona Samba. Il Mamacita è in tour, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95€ al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Si chiude così il weekend del Mamacita Radio Show con Floyd Menor e la sua Apaga el Cel. Poi Te Quiero Verdi Alemán, Chris MJ con Vamos a Bailotear, Karol G con Latina Forever e in apertura Natael Cano con Blanca Nieves. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
3: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
4: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
3: In collaborazione con
5: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€, info e condizioni su omobile.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

0: talk about.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Domenica è Sunday
1: Fun Day. Domenica Funday. Non sto abbaiando, sto facendo
0: Vicky's feeling hype.
1: Sì, caffeina
0: kicking in.
1: Sì, sì, mi dà l'effetto giusto, ragazzi, mamma mia.
0: Baby.
1: Non sono abituata a bere il caffè, di solito lo bevo quello decaffeinato.
0: Yeah.
1: Ma quando lo bevo caffeinato... Ma ho capito.
0: Orrible.
1: Vabbè, a te non piace il decaffeinato.
2: Agua sucia.
1: Ma non è vero, è la buono. È buono anche il decaffeinato.
0: Orrible.
1: Ma... No, ma quando lo bevo caffeinato, allora.
0: Situato ma caffè. Tome caffè.
1: Va bene, dai, babbo.
0: Don't drink that diluted.
1: Lo so, lo so. Tu ed Erasmo, il caffè deve essere fatto a regola d'arte.
0: You gotta drink it,
1: perché
0: drink it
1: sennò...
0: right.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, però ci sono anche molte persone che sono sensibili alla caffeina.
0: Well,
1: tipo
0: I'm just
1: me.
0: Saying, I'm just saying.
1: Però hai ragione, io rispetto il tuo punto di vista.
0: Okay. Io te ripeto a te.
1: Grazie.
0: Continuing on with the show, here we are, 2 hours.
1: Vicky, Babalu Bad Boys, Superstar DJ Russ with the mix, Thomas in the family.
0: We got a lot of stuff to talk about, a lot of entertainment, a lot of information, infotainment.
1: Bravo, un bel mix, informazione e intrattenimento. E quindi, allora, vediamo che anche... Vediamo sì, tra i vari argomenti, che ci sono 5 migliori destinazioni al mondo per i single. E dove si trovano tutte queste 5?
0: What about a foot massage?
1: Se dopo aver trovato l'amore vuoi anche un massaggio ai piedi?
0: Maybe after a shower.
1: Dopo ne parliamo.
0: Just saying, I don't know.
1: Dopo la doccia, forse.
0: Picotes.
1: Dopo con i funghi che ti crescono sotto i piedi, farti fare un massaggio,
0: after
1: no?
0: After a shower, maybe.
1: Dopo però ne parliamo. Mentre alcuni, guarda, questa è proprio fuori di testa secondo me, però alcuni super fan americani delle celebrities spendono cifre da capogiro per essere sepolti accanto ai loro idoli.
0: I'm not making a comment.
1: Dovete
0: until
1: sentirla
0: there.
1: Questa, oh, perché God, veramente, ragazzi, sono rimacaduta la mascella. Oop, da sola.
0: And by the way,
1: sì,
0: we also play music.

0: It's 105 Miami. You hear sound, you feel the vibe, you already know.
1: Exactly. Allora ragazzi, allacciate le cinture di sicurezza. Destinazione
0: Miami.

0: Joss Baker con My Place.
1: Come on over to my place.
0: Prego, accomodati, vieni pure da me, vieni nel mio posto, a casa mia. Ti invitiamo qui a 105 Miami, yes.
1: Right, all right, soltero, allora, soltera. You were looking for love?
0: Singoli, cercate l'amore? Bene.
1: Looking for love, we're gonna give you some nice place.
0: Secondo, infatti, un nuovo sondaggio, le 5 migliori destinazioni al mondo per i single si trovano in uno stato particolare.
1: Yeah. Looking for love.
0: Esatto.
1: Or lost love for a little while.
0: Il sondaggio realizzato da Expedia, riportato da Daily Mail, ha analizzato le città più richieste per chi viaggia da solo ed è alla ricerca di nuove conoscenze o magari appunto dell'amore. I dati sembrano basarsi sulle esperienze di viaggi, quali luoghi che hanno visitato, se durante il viaggio hanno cercato di conoscere qualcuno, in quali destinazioni queste occasioni si sono realmente trasformate in incontri.
1: Right.
0: E abbiamo qua la classifica delle prime 10 destinazioni per i singles.
1: Mm.
0: Partiamo dalla posizione numero 10.
1: Soltera!
0: Parigi!
1: Parigi?
0: Numero 10. Numero
1: okay.
0: 9.
1: People say it's romantic.
0: Romantica. Maui.
1: Maui is nice.
0: Nice.
1: I've never been there, but I see pictures.
0: No, non siamo mai andati a Maui, ma sembra bello.
1: Hawaii.
0: Hawaii. Al numero 8, Amsterdam.
1: Mm. Red Light District.
0: Red Light District, yeah. Numero 7, Rio de Janeiro.
1: The G-G. Home of G-Strings.
0: Oh, G-G.
1: Lot of love out there.
0: La terra dei tanga.
1: Lots of love.
0: Tanto amore, sì, come no. Al numero 6, Cancun.
1: Cancun, nice.
0: E nella top 5 sono quali? Città americane!
1: Wow.
0: Allora,
1: America!
0: Al numero 5,
1: America,
0: San Francisco.
1: Ok.
0: Numero 4, Los Angeles.
1: Two on the West Coast.
0: Al numero 3, New York.
1: Oh, back over to the East Coast.
0: Al numero 2, Miami.
1: Right here, number 2. So what's number 1?
0: Las Vegas.
1: Las Vegas. Where prostitution is legal.
0: Dove la prostituzione è
1: legale. Yeah, a lot of love.
0: Tanto amore c'è là.
1: I'm just saying.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: right there, Raphael. Gotta be cool, that is Miami's most wanted.
1: E Raphael è uno dei nomi emergenti della scena house internazionale. Il suo ultimo brano, Gotta Be Cool, è veramente una traccia ipnotica che ha conquistato i club prima ancora della sua uscita ufficiale. È ritornata tra un'ora.
0: All right.
1: Allora, se dopo aver trovato l'amore vuoi anche un massaggio ai piedi? After love, massaggio ai piedi? Ai foot? Allora, piedone?
0: Shower.
1: Ciao, doccia prima, fai la doccia prima.
0: Ciao.
1: Fa la doccia prima.
0: Please, por favor.
1: È così. Molti adorano i massaggi ai piedi, per molti invece è difficile rilassarsi quando pensano alla povera persona che deve toccare i piedi sudati un po' malconci. E in effetti, you're right, una doccia.
0: Look, also it depends, you know, do you take care of your feet a little bit?
1: Esatto.
0: I mean, there's some people out there with some, even after a shower, calluses, the nails look a little bit,
1: Perché non tutti prendono cura dei piedi, non tutti tagliano i calli, non tutti tagliano le unghie.
0: You gotta get a grattugio. You gotta scrape those feet down a little bit.
1: Alcuni piedi degli uomini dovrebbero essere grattugiati con la grattugia del Grena, proprio per essere puliti bene, va? Beh, comunque hanno chiesto cosa ne pensano gli americani dei massaggi ai piedi e a quanto pare la maggior parte li apprezza, dice che sono fantastici e li considerano semplicemente piacevoli, mentre solo veramente una piccola percentuale, solo un 9% ammette di odiarli. Le donne sono più propense a definire il massaggio fantastico ai piedi, mentre gli uomini sembrano apprezzare un po' meno e più spesso li descrivono semplicemente come ok. So do you like massage to your feet or not so much?
0: It has to be done correctly, and I'll tell you why.
1: Deve essere fatto bene. Come deve essere fatto, Babalu?
0: I did it once.
1: Okay.
0: I've done it twice.
1: L'ha fatto due volte.
0: The first time I did it, it was okay.
1: Ah, vedi, la prima volta è andata bene.
0: So I did it a second time.
1: E la seconda volta?
0: I didn't like it.
1: Cosa è successo?
0: I'm very ticklish on my feet. I don't know. I don't control it.
1: La seconda volta io soffro molto solletico.
0: If you don't do it right, I kind of like freak out and start laughing. I'm like,
1: la seconda volta non è riuscito a sopportare il solletico sotto la pianta dei piedi e quindi continuo a saltare a togliere il piede da questa poveretta che cercava.
0: Too many nerves, a lot of nerve endings down there.
1: Loro cercano di scavare bene, quindi infatti quello è non è facile trovare un buon massaggio.
0: I never went back, never.
1: E dice non sono più tornato perché comunque sia, insomma, i miei piedi soffrono troppo il solletico. Anche quel poverino deve fare il massaggio.
0: Let's go.
2: Sounds good. Real good.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Tu che dici?
8: Ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
8: È senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: l'abbattimento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset.

0: Why
1: do people buy graves next to celebrities?
0: Questa è una bella domanda.
1: Why do they do it?
0: Perché? Perché lo fanno? Perché? Perché fanno quello che stiamo per raccontarvi, ragazzi? Perché.
1: And the amount that they pay.
0: Sì, esatto.
1: Wait, just wait.
0: A proposito di stravaganze, c'è questo nuovo rapporto che rivela che alcuni super fan americani delle celebrities stanno spendendo cifre da capogiro per essere sepolti accanto ai loro idoli. Una sorta di fan club per l'aldilà, tanto per intenderci. E quindi ci sono alcuni esempi di, diciamo, di quelli più così, un po' più incredibili. Tipo, un ammiratore di Marilyn Monroe ha acquistato una cripta in un mausoleo vicino alla sua tomba per $195,000. Cioè, io ci compro un appartamento con quei soldi. Io mi sono già comprato la
1: bara. To be next to who?
0: Marilyn Monroe.
1: I mean, I just, you know, just a heads up, you're dead.
0: Esatto.
1: I mean, you're not enjoying Marilyn Monroe at all there. You're dead.
0: Ma lui dice, ma sei morto.
1: While
0: non
1: you're
0: è che
1: living,
0: ti
1: maybe.
0: Godi la Marilina.
1: You know,
0: you never know. Maybe you live in another. Vivi in un'altra vita con Marilina. Maybe you live in another life. I don't know.
1: With my luck, I'll be stuck with my wife up there.
0: Con la mia sorte io rimarrò attaccato a mia moglie anche nell'aldilà.
1: She'll probably slap me for looking at Marilyn Monroe.
0: E mi darà pure delle sberle per guardare a Marilina. Piuttosto che una fan di Judy Garland, altra famosa attrice americana, ha speso oltre $50,000 per un posto in un columbario proprio accanto a lei.
1: Judy Garland.
0: Mamma mia.
1: Wow.
0: E per, diciamo, sì, e già è pronta. Poi al cimitero di Woodlawn di New York, i posti vicino alle leggende del jazz come Miles Davis e Duke Ellington possono costare più di $70,000.
1: Wow, musicians, it's jazz.
0: Ecco, è jazz. E a Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles le tombe partono da circa $200,000. Mentre i mausolei personalizzati possono arrivare fino a $6 milioni.
1: Wow.

0: Io non lo so, ma ti compri un appartamento in vita.
1: Who would you want to be buried next to if you could?
0: Ma figu... nessuno!
1: Who? But if you could?
0: Ah, se io potessi.
1: Who would you do? Let's say you had the money. You didn't care.
0: Se avessi tanti soldi vorrei essere sepolta vicino a... ad Al Pacino.
1: Oh!
0: Ad Al Pacino.
1: Al Pacino.
0: Sì, Al Pacino. Quando era giovane, però.
1: Okay.

0: Go Freak and Romarin.
1: Yeah, è bella, ipnotica come traccia.
0: Liberate.
1: Senti, prima parlavamo insomma di alcuni fans americani di celebrity che arrivano a spendere centinaia di migliaia di dollari per essere seppelliti vicino ai loro idoli. Ma devono averne tanti di soldi, evidentemente. Se invece non avete soldi, sentite un po' qua. Perché secondo un nuovo studio, un americano su tre afferma che il proprio principale piano finanziario
0: è Generation Z.
1: Ereditare i soldi dei genitori dopo la loro morte. Questo è un piano finanziario, ragazzi?
0: Ma. Say it ain't so. Oh my God, I can't believe it.
1: La ricerca.
0: What a plan.
1: Allora, la ricerca rivela che
0: really took a lot of thinking.
1: Esatto.
0: A lot of planning.
1: È molto, molto pensata.
0: Just
1: bene.
0: Die.
1: Aspetta, no, la ricerca rivela allora che la generazione Z, cioè i giovani sotto i 22 anni, conta sull'eredità dei genitori come principale soluzione economica. Ma non sono i soli i più giovani a pensarla, non sono i soli i più giovani a pensarla così, anche la generazione X e i millennials e persino i baby boomers dichiarano di fare affidamento su una futura eredità. Wow. Un risultato, I mean, che fa discutere.
0: Baby boomers are not that young either, so.
1: Esatto, fa discutere, esatto.
0: If their parents are still alive, that's good.
1: Se i boomers sta
0: waiting around for them to peel off. Wow, that's messed up.
1: No, è un po' sbagliato. E dice, se i boomers saranno ancora genitori viveri, sono anche fortunati, perché
0: wow.
1: Insomma, fa discutere, soprattutto perché sempre più persone faticano a mettere da parte i soldi appunto per la pensione e guardano all'eredità familiare come una possibile sicurezza economica per il futuro, because it's tough to put money for your pension.
0: Yeah.
1: It's not easy. Parliamoci chiaro.
0: In Florida they don't hardly have pensions.
1: In Florida poi figurati, è difficilino a
0: No unions down here, just one or two.
1: Poi non ci sono i cosiddetti sindacati come ci sono a New York, è un po' diverso.
0: Yeah.
1: Però certo è che contare sull'eredità dei genitori è un po' it's too much, un po' troppo secondo me, quindi io direi che questo è il primo investimento dove non puoi controllare né il rendimento né la data di scadenza.
2: It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!

0: il mondo si fosse finito, fosse finito.
1: Barmino!
0: Il mondo è accaldato, fa caldo ovunque, it's hot everywhere.
1: Sì, came out.
0: Stiamo facendo veramente, siamo nelle saune proprio, perché è da morire dal caldo ovunque. Europa, Stati Uniti, e quindi viene spontanea.
1: Beh, se il carro, come
0: il carro,
1: se
0: nella macchina.
1: Se queda ahí afuera,
0: bravo,
1: tu entra,
0: mia.
1: Tu te quema.
0: Esatto, la macchina con sto caldo è veramente intoccabile. Infatti avete l'auto bollente quando entrate? Già sento le risposte, sì. Quindi hanno fatto un esperimento di Thrillist, che ha scoperto il modo più veloce per raffreddare un'auto rovente sotto il sole, se è, sì, stata, se è rimasta sotto il sole, e hanno provato quattro strategie diverse e vediamo quale funzionerà meglio. Allora, uno, dicono accendere l'aria condizionata al massimo lasciando l'auto parcheggiata. Una.
1: That's old school.
0: Poi, due, accendere l'aria condizionata e guidare con i finestrini abbassati.
1: Io hago eso a principio.
0: Tu facevi quello all'inizio.
1: A principio, perché anche quitare l'aria caliente.
0: Calda, sì, da farla uscire.
1: E poi lo cierran.
0: Poi al numero 3 troviamo accendere l'aria condizionata e guidare con i finestrini chiusi.
1: Ma non sempre.
0: Questa è un'altra. Sono opzioni che danno. E la quarta opzione: abbassare il finestrino del passeggero, aprire e chiudere più volte la portiera del guidatore per ventilare l'abitacolo, poi chiudere i finestrini e accendere l'aria condizionata e partire.
1: Eso trabaja bien, dipende a che direzione l'aria va.
0: Dipende l'aria da dove entra. Allora, volete sapere qual è il metodo vincente? Which one is the best? Il metodo vincente è stato proprio quest'ultimo: aprire il finestrino del passeggero e spingere fuori l'aria calda con la portiera del guidatore per alcune volte, quindi aprire e chiudere la portiera. Quindi secondo l'esperimento questo crea una sorta di effetto di aspirazione che elimina rapidamente il calore dall'interno dell'auto, e la temperatura, secondo la stima fatta, è scesa di circa 3.6 gradi al minuto e mezzo.
1: Bueno, ya tu sabes.
0: Mi sembra mica male, voglio dire, quindi. Però sembra quasi che il sedile, quando lo guardi che è bollente, ti dica: ma sei sicuro che ti vuoi sedere? Che scotta! Se poi c'hai gli shorts con la minigonna.
1: Parlando di caliente, vamos con un mashup.

0: Stand by.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD. Risoluzione in TV fino a 4K. Un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
15: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
14: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
20: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
21: Welcome to the Magic City.

0: Woman.
1: Bella nuova produzione per la nostra Peggy Goo. Ed è in arrivo
2: Lose Beva the Girl.
3: Here we go.
4: Hey, did you know that?
1: Ogni tanto partiamo con gli acuti.
2: I say one for the money, two for the show, three get ready, go, can't go.
1: Don't. Grazie, che bella questa imitazione.
2: Step on my blue sweatshirt.
1: Elvis in the house. E di Elvis parliamo perché lo sapevate che la prima esibizione di Elvis Presley è stata a un talent show in Mississippi quando aveva 10 anni e non ha vinto.
2: He didn't win?
1: È arrivato quinto.
2: After that?
1: Ma dopo quello.
2: He never lost.
1: Non ha mai più perso.
5: Stay tuned because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: Elvis, dobbiamo dire che Superstar DJ Rasmo è un grandissimo fan di Elvis Presley.
1: Yes.
0: Perché ha tutti i suoi vinili, confermi?
2: Sì, ce li ho tutti, quasi tutti.
0: Figurati,
1: big fan,
0: big fan, assolutamente.
1: That's hey man, Elvis was the man.
0: E beh, è stato apprezzato, è stato molto amato da tante donne. Aveva la fila di donne che lo amavano, in effetti. Vabbè, ma i suoi pezzi sono memorabili.
1: It was the pelvis.
0: Era il bacino, era il movimento del bacino. Yeah. Allora, parlando di musica, sentiamo un po' cosa ci ha preparato Thomas.

0: your booty down and then and back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it, back it, back it up.
1: C'est pas, il dit, j'ai back it up.
0: Yeah.
1: Back it up.
0: Back that booty up.
1: Back it up, back it up. No, up. Back it up.
0: Back it up.
1: Esatto. E allora, io direi un po' di gossip sotto l'ombrellone. Perché allora, un breve momento su FaceTime ha lasciato, ha scatenato direi il web. Perché
0: maybe
1: i fans,
0: we know somebody's girlfriend.
1: I fans pensano che Drake abbia rivelato per errore la sua presunta fidanzata segreta di lunga data. Perché durante una diretta con lo streamer Ben Dadon, che ha chiamato Drake su FaceTime, per un istante il rapper è apparso accanto a una donna che molti hanno identificato come Lauren Harris, una influencer di Toronto da anni al centro di voci su un possibile legame con il rapper e da anni al centro, insomma, anche dell'attenzione di Drake, a quanto pare. E infatti quando Drake si è accorto che la chiamata era pubblica, poi ha chiuso immediatamente la conversazione.
0: Quindi,
1: esatto, non c'è nessuna conferma, insomma, però al momento che i due siano una coppia, ma lo screenshot di quel momento, che ovviamente sai, sì, quelli che fanno i blog, gli streamers, beccano insomma tutte le foto, ti ricamano bene, beh, insomma, ha fatto lo screenshot e sembra proprio che sia la fidanzata e ha fatto ovviamente il giro sui social.
0: Well, you know, you gotta be careful when you're answering the phones these days, especially
1: esatto,
0: a video call.
1: Video call è pericolosa.
0: Well, you gotta make sure the angle's right. You don't know what's in the background.
1: Esatto, l'angolo deve essere quello giusto. Non sai mai cosa c'hai dietro, non sai mai cosa c'hai lì anche sul telefono. Può essere, insomma, ti vanno a beccare.
0: I think Ben Dadon.
1: La pulce.
0: I think Ben Dadon is lost. All privileges to calling Drake now. Drake, I don't think he's gonna pick up the phone for him anymore.
1: Mi sa che lo streamer
0: he's probably mad.
1: Ben Dadon sarà bannato da Drake, che non prenderà più le sue chiamate.
0: Delete that number, you're done.
1: Magari anche cancellato il numero di basta, basta, non te voglio più sentire.

0: Camden Cox con
1: Jamie
0: and State of Mind.
1: Yes.
0: Mamma mia, Drake se l'è presa un po', con il nostro tipo qua, il nostro streamer.
1: Bell the Dawn, got a problem, bend the Dawn.
0: Ma anche lui che fa una chiamata dal vivo, è live, call, ma anche, insomma, vabbè, che pur di far parlare di sé.
1: Gotta be careful when you answer on the phone, especially when you're a star.
0: Bisogna stare attenti, attenzione.
1: Let's go to New York.
0: Andiamo un'altra volta a New York, perché un uomo di New York ha fatto causa a una farmacia barra drogheria americana per colpa del Viagra.
1: Oh, what did you say?
0: Yeah.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
3: E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà... Il muro prende!
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
6: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
22: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
23: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
24: Welcome to the Magic City.
25: I'm feeling good.
24: The best sound from the Magic City.
26: Yo, Eminem, what you say? I crank the bass up, balloon ride.
27: Yeah, Nas, I think we can do that one time for the lady.

0: tutte le donne.
1: All the ladies, do you know if your husband is on Viagra?
0: Voi donne sapete se il vostro partner usa il Viagra?
1: Well, somebody didn't know and the other person is mad now. Oh boy.
0: Qualcuno l'ha scoperto? Beh, allora, un uomo di New York ha fatto causa a una farmacia barra drogheria americana che si chiama CVS, sostenendo che la farmacia abbia rivelato alla moglie la sua prescrizione segreta,
1: remember that,
0: di Viagra, causando problemi nel suo matrimonio. Allora, Michael Feinberg, residente a Long Island, aveva iniziato a usare il Viagra senza dirlo alla moglie. Per evitare che lo scoprisse, non aveva utilizzato l'assicurazione e pagava più di $60 a pillola. Questo è quello che succede quando non hai l'assicurazione qua in America. Pochi giorni dopo aver ritirato la ricetta, la moglie aveva chiamato la stessa farmacia per delle informazioni su una sua prescrizione. Durante la conversazione, un dipendente della farmacia avrebbe menzionato anche il Viagra di Michael.
1: Oops! Damn!
0: Eccolo là.
1: I don't think that's a big deal, but
0: però a quanto pare è stato un problema, perché l'uomo sostiene che da quel momento il suo matrimonio sia andato in crisi. E ora sta facendo causa al CVS per violazione della privacy. Non è stato specificato quale cifra stia chiedendo come risarcimento.
1: Well, I don't know.
0: Cioè,
1: I mean, look, they have certain laws against medical privacy. Medical information you're not allowed to give out freely.
0: No, esatto, le informazioni mediche non è permesso, è legalmente vietato dare informazioni mediche.
1: But I don't know if Viagra counts as medical.
0: Ma non so se il Viagra... Viagra è una medicina, non è direi che è una medicina, non è una cosa che prendi così, uno zucchero, una caramella per la gola.
1: Now, no, on the other side of the coin, you're probably thinking, why would the wife leave him for lying about Viagra? That seems small.
0: Perché la moglie dice, perché la moglie si è incavolata così tanto, perché non... perché lui non la voleva prendere con la moglie. Maybe he want to use the Viagra somebody else.
1: If you're hiding the Viagra, then what else are you hiding?
0: Esatto.
1: That's the problem.
0: Bravo, esatto, perché se nascondi il Viagra, cos'altro nascondi? Voglio dire, quindi questo probabilmente è quello che la moglie si sta domandando. Quindi voleva tenere segreta la prescrizione, la farmacia gli ha dato una dose extra di trasparenza.

0: This is why I'm a DJ.
1: Meno male.
0: I'm never gonna make it as a singer.
1: Bravo, non cantare perché fai veramente del male alle nostre orecchie. Exactly.
0: So that was she kind of blonde. So she's blonde-ish.
1: Yeah, esatto. Quando uno blonde-ish. È sul biondo, biondiccia, allora qua dicono, non dicono blonde perché biondo si dice blonde, dicono blonde-ish. Quando è biondiccia dice blondish. Okay.
0: Love is on the dance floor.
1: Senti, prima parlavamo di quest'uomo che ha fatto causa a questa farmacia americana perché ha svelato alla moglie che lui prende il Viagra per errore, ovviamente.
0: Yeah.
1: E però, allora, è veramente gli Stati Uniti, cioè, anzi, gli Stati Uniti sono veramente il paese delle cause legali?
0: That is so true.
1: Per
0: yes.
1: Babalu,
0: sicuramente.
1: Se per Babalu dice sì, adesso ve ne parliamo.
0: Poi lo avvocato qui, they make money. Man.
1: Adesso ve ne parliamo perché gli avvocati fanno soldi qua ed è vero, però sì, gli Stati Uniti sono spesso considerati il paese delle cause legali perché è relativamente più facile far causa rispetto ad altri paesi. Quindi questo dipende da diversi fattori, molti avvocati vengono pagati solo se vincono la causa, contingency fee, quindi anche chi ha poche risorse economiche può rivolgersi ai tribunali. Inoltre, in alcuni casi i giudici possono concedere risarcimenti molto elevati, compresi i danni punitivi, ovviamente per scoraggiare dal ripeterli. Va però detto, insomma, che questa fama è in parte esagerata. Non è vero che tutti gli americani fanno causa per qualsiasi motivo, come si dice, in America fai causa per tutto. Tuttavia, però, c'è da dire che la forte cultura della tutela dei diritti e un sistema giudiziario che rende le azioni legali più accessibili contribuiscono a rendere gli Stati Uniti comunque uno dei paesi con il più alto numero di cause civili al mondo.
0: So it's not as bad as everybody thinks.
1: Non è proprio così esagerata.
0: But it's still the worst in the world.
1: Ma comunque, sì, è il paese con
0: it's a little exaggerated,
1: il
0: but
1: numero
0: still
1: più alto, sì, di cause civili. Quello è vero, quello non si discute. Però comunque, sì, qui sei un po' più facilitato nel far causa. Cadi in un negozio, ti rompi l'unghia del mignolo. Ah, faccio causa!
0: Get ready for Rimmo Latino!

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: on the drums.
1: Forza, esercizio, mantenersi in forma. Arriva l'estate, bisogna essere con un bel corpo. Beautiful body for the summer.
0: Sì. E da allora, adesso vamo come Kit Kat.
1: Poi ma sei bravo, mangia il Kit Kat dopo aver fatto esercizio. Di Kit Kat però parliamo.
0: Cioccolate, tiene Kit Kat ragazzi.
1: Perché sì.
0: Sì,
1: c'è il Kit Kat anche in Italia. Allora la domanda è questa: dovresti lasciare qualcuno che mangia un Kit Kat intero senza separare le barrette?
0: Wow.
1: Secondo un acceso dibattito sui social la risposta sembra essere sì. Sì, sì.
0: No, hai che partirlo e comerlo.
1: Ecco.
0: Non puoi comerlo intero così.
1: Ecco, dici devi romperle anche tu, no? Per molti chi mangia un Kit Kat in quel modo è semplicemente impossibile da amare. Impossibile. La maggior parte delle persone infatti spezza le barrette, no, del Kit Kat e le mangia uno alla volta.
0: Snap it.
1: Sì, mica dai il morso alla tavoletta intera.
0: Sin partilo.
1: Esatto.
0: No. Però come tu vai a lasciare alguien así? La gente aquí son tan mal criado.
1: Come puoi lasciare uno che mangia il Kit Kat così?
0: Dejalo che come!
1: Beh, la discussione è nata quando una donna, Halle Bird, ha pubblicato su X la foto del suo fidanzato mentre mangia un Kit Kat senza romperlo. A morsi praticamente. Migliaia di persone hanno commentato dicendole lascialo.
0: Wow.
1: E persino una giornalista della CNN aveva commentato lasciarlo immediatamente. Quindi secondo un sondaggio di BuzzFeed sui modi più strani di mangiare alcuni cibi, solo il 5% delle persone ammette di mangiare il Kit Kat senza separare le barrette. Quindi è una percentuale bassa, voglio dire. Però arrivare a lasciare una persona perché morde il Kit Kat e non rompe le barrette mi sembra assurdo. What do you think?
0: You know,
1: che te pensa?
0: Mira, yo nunca jamás puede comer un Kit Kat así, pero
1: no, non puoi morderlo.
0: Hay gente que whatever.
1: Forse perché è un ingordo, è un amante del cioccolato, gli dà un morso di quelli pazzeschi, quindi no, anch'io sono d'accordo, non riuscirei a mangiarlo così. Però
0: para dejar a alguien para eso.
1: No, quindi scherzando.
0: Yo tengo que romperlo.
1: Ecco, appunto, anch'io, quindi scherzando significa che circa una persona su 20 al mondo sarebbe non amabile.

0: Toxic.
1: Questa
0: è una canzone famosa di Britney Spears che uscì nel 2004.
1: Correct.
0: L'originale, questa è la vintage culture versione.
1: Great song, great, nice groove.
0: Bello, sì.
1: Good way to finish the night.
0: L'ha fatta proprio bene, esattamente. E abbiamo finito bene, abbiamo concluso con Toxic. Ebbene, vuol dire che noi ci becchiamo il prossimo fine settimana.
1: Yes. Speaking of Toxic, I gotta go home and celebrate my wife's birthday today.
0: Ma scusami, tu pensi a tua moglie quando...
1: Toxic,
0: perché tua moglie è tossica, non ho capito.
1: Sorry, I was thinking about something else, sorry.
0: Mamma mia, la parola tossica ti ha fatto venire in mente la moglie. Basta, non ho parole, mamma, veramente sei imbarazzante. Ed è il suo compleanno.
1: In Stati Uniti, freedom of speech.
0: Sì, vabbè, ho capito, ma perché ti sei sposato? Why did you marry her?
1: She's beautiful.
0: Perché è bella. Buonanotte, ragazzi. Andiamo, va, perché ci siamo qua fino a domani. Babalu, grazie.
1: Bye, Vicky.
0: Grazie, Superstar di Girasmo. Grazie a Thomas.
1: And you're toxic.
0: Mamma mia. From Miami. 105
2: Miami. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
2: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
3: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con
4: Monge Vet Solution Anidro, la rivoluzione nelle diete veterinarie.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
11: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
16: Il muro dà, il muro prende.
15: Con Max Giusti.
16: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
15: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Una nuova birra Forst 00.
7: Assaggiala.
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
7: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata del Vita Loca Radio Show. Un'ora di musica in perfetto stile Vita Loca, il party che dal 2016 ti fa ballare nei migliori club d'Italia. Io sono Tommy Luciani, sei su Radio 105 e questo è il Vita Loca Radio Show.

0: 2 Vida Loca Radio Show.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà... Il muro prende!
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Ave pizza croccantis!
5: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
6: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
11: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: We are back to Vida Loca on Radio 105.
7: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche, tutti i classici di sempre. Tommy Luciani per 105 Vida Loca, il party mascaliente d'Italia.

0: Grazie per aver passato questa ora insieme a noi. Continuate a vivere la musica, continuate a vivere la notte. Da Simon Revolt è tutto, ci sentiamo presto con il Vida Loca Radio Show solo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: A 105 è mezzanotte e un minuto. Sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ritorna il meglio del peggio della settimana, tutto compresso in un'ora. Pensate che in 5 giorni produciamo e mettiamo in onda ben 30 scenette, ma ne dobbiamo scegliere solo 5 per appuntamento. Scelte difficili, ma bisogna farlo. E quindi partiamo con la prima.
1: Sentiamo cosa ne pensano gli italiani della fine del taglio delle accise e l'aumento della benzina, nonostante sia sceso il prezzo al barile. La zecca, prego Pippo, andiamo, vai!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
3: è gioia. Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna ad annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota, da Napoli, al volo, dai. Fine del taglio delle accise, cosa ne pensi? Vai.
4: Questo.
3: Non ho capito.
1: Ha ruttato.
4: Questo, non me lo faccio, manco poco, se crucia.
3: Non ce l'hai la macchina tu?
4: Vengo con mezzo elettrico, crucia, con il motorino.
3: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo?
4: Perché il rider si pedala, quando rider, crucia. Quindi... Comunque, dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male,
3: come
4: mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo palestinese, quindi...
3: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Canelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare, perché sei disoccupato. Tu e tutta la tua famiglia, ciao Grande Lota, ciao.
1: Che interventore.
3: Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa? Cosa ha detto?
5: Devo pisciare!
3: Deve pisciare! E faccio le sue menzioni!
5: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia!
3: E pisci! Basta che non lo faccio al telefono!
5: Aspetta, se mi alzo!
3: Ecco, sì! Vada a pisciare, sì! Dai! Ecco!
5: Eccola!
3: Ecco, svuoti la vescica, forza! Ha ultimato la sua menzione o no?
5: Senti!
3: Ecco, sento!
5: No. Ecco, c'è lo sciacquone, molto stronzo.
3: Molto bravo, molto bravo. Sì, sì, adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio delle accise oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
5: Ho capito, ma non...
3: Ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
6: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
3: Perché?
6: Perché dobbiamo poi pagare di più.
3: Certo.
6: Per fare rifornimento.
3: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani, eh?
6: Questo non lo so, perché non seguo queste cose, questi argomenti.
3: Non sa un cazzo lei.
6: No,
3: è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente, eh?
6: La saluto, buona giornata.
3: Come uno stronzo nelle maree, diciamo, eh?
6: No.
3: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse. Vattene a fanculo, dai. Un attimo.
1: Come, poverina?
3: Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva. Vai Piero, dici la tua sui carburanti. Vai.
7: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
3: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
7: Sì.
3: Perché?
7: È perché stiamo bene qui in Italia. Tutti ci lamentiamo, però tutti stiamo bene.
3: Chiagni e fotti è la politica.
7: Sì. Diciamo qui a Taranto, chiangi morti e futti vivi. Chiangi morti. E fotti vivi,
3: questa è la sua politica.
7: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
3: Sì.
7: Agli italiani non devono mancare il campionato.
3: Però
7: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
3: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
7: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
3: Sì.
7: E stavo vedendo su TikTok.
3: Ecco.
7: In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
3: E mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
7: Puttanate.
3: E quindi
7: lasciamo solo i cazzi loro.
3: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
7: E vabbè, e lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
3: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare me che cazzo me ne frega, io ho un patrimonio milionario.
7: Quindi qual è il rimedio?
3: Dimmi, non c'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni, basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'Inps. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
7: E quindi cosa dobbiamo fare?
3: Se ne deve andare a fanculo, vattene a fanculo. Ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari, direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno.
7: Porco. Ma Vicenza infame, sei scappato come un coniglio, merda.
3: Ho altro da fare.
7: Sei un buffone, sei un pagliaccio.
3: Ho altro da fare.
7: E allora non vieni a roba i coglioni per te.
3: Sono una persona importante, non posso fermarmi con la plebaglia.
7: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Che cazzo, vieni a rompermi i coglioni?
3: Sono un
7: VIP. Ogni lunedì, maledetta
3: Ascolta, io sono
7: maledetta merda. No, tu non devi nulla. Tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di persona.
3: Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Orecchio mutilato. Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato,
7: Vedi che infame che sei, vedi?
3: Cosa?
7: Vedi?
3: Van Gogh?
7: Sono quelli, hai capito? Che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono là, non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
3: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore,
7: Vieni a chiamarmi ogni lunedì
3: sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
7: Eccolo là.
3: Cosa?
7: Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
3: Sei invidioso del mio successo?
7: Assolutamente. Sei proprio invidioso, ma non sono di un amaro. Guarda l'invidia.
3: Hai anche gli organi dispari adesso.
7: Sei
3: anche dispari adesso. Sei dispari. Ma che ti picchi nei bar, ti picchi nei bar. Ti picchi. Rissoso, violento. Dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi, non ti fai trovare al telefono. Dai.
7: Devi morire male.
3: Però anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze. Ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
1: Ma scusa, allora lui comunque lo cerca, cioè si incontrano anche.
8: No, lui va a tutti gli spettacoli, avrà speso 4.000 euro di spettacoli di Cruciani nel tentativo di intercettarlo e cantargli, hai capito?
1: E non sa che tu sei finto.
8: No, ma poi ovviamente Cruciani lo vede subito, c'ha l'orecchio fasciato.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con cose di casa. Andiamo, vai, figlio.

0: E con questo ultimo pezzetto dovrei aver finito il mio puzzle da un milione di pezzi.
1: Amore, ma sei ancora qui da ieri sera? Non sei nemmeno venuto a letto. Aspetta che apro la finestra che prende un po' d'aria questa stanza che puzza di birra e scorregge.
0: Porco, chiudi quella cazzo di finestra, mi volano i pezzi del puzzle.
2: Madonna.
0: No, non ci posso credere. Erano 5 anni che stavo componendo il puzzle da un milione di pezzi raffigurante Maradona a cavallo.
3: Ma che cazzo?
0: Guarda che disastro.
1: Scusa amore, non volevo.
0: Tu non capisci il danno che mi hai fatto. Adesso chi cazzo ha voglia di rimetterlo a posto? Non sono nemmeno tifoso di calcio. Odiavo Maradona. E i cavalli mi fanno cagare. Ma mi conosci e quando inizio a fare una cosa, sono maniaco compulsivo come Fabio Alisei. Non riesco più a fermarmi.
1: Ma aspetta un secondo. Prima di tutto, chi ti ha dato il permesso di metterti a fare un puzzle così enorme nel mezzo della sala? Sono anni che non possiamo invitare gente a cena perché c'è questo cazzo di obbrobrio. E secondo, vorrei capire da dove è spuntata questa oscenità se non ti piace Maradona e nemmeno i cavalli.
0: Me lo sono inculato nella cantina dei due vicini vecchi di merda del pianerottolo. Sono anni che mi inculo la roba dalla loro cantina.
1: Non posso crederci. Ti sei introdotto nella cantina dei coniugi Righetti e gli hai sottratto della roba? Ma sei pazzo!
0: E quante storie per qualche sottrazione di materiale che comunque era lì abbandonato. E poi sono loro che hanno lasciato aperto. È un chiaro messaggio di disponibilità a donare ai predoni accidentali. Insomma, è un cazzo di invito al saccheggio.
1: Ti ordino di riportare in quella cantina immediatamente ogni cosa che ti sei inculato, senza nemmeno lasciare indietro un singolo pezzettino di puzzle. Hai capito?
0: Minchia, ma che sbatta! Non chiedermi questo! Ci ho messo anni a trafugare la roba e portarmela su senza farmi vedere.
3: Pure.
0: Non c'ho voglia di riportarla giù. E poi la metà delle cose più costose me le sono vendute ai rigattieri.
3: No.
0: O le ho scambiate per qualche dose dagli spaccini.
3: No.
0: Come cazzo faccio?
1: Allora, adesso vai dai vicini e gli dici cosa hai fatto. E gli offri di restituire il denaro delle cose che hai venduto. Mentre quello che non hai venduto glielo riporti in cantina. Hai capito, brutto coglione?
0: Cristo Dio, che palle! Va bene, però non so come dirgli che ho venduto anche quella collezione curiosa di maschere di carnevale fatte di merda e i pupazzetti subacquei fatti male.
1: No. Ma che cazzo di roba strana c'era in quella cantina?
0: Ma che cazzo ne so! C'erano un sacco di queste maschere similumane, poi un bel po' di pellame secco che secondo me sembrava più cuoio, poi un bel po' di questi action figure tipo mini bambino ma in ammollo nell'acqua marcia, senza parlare di parecchi coltelli e mannaie, e poi catene senza un domani e corde, tantissime corde. Sai che solo con le catene ci ho fatto 400 euro? Però i pupazzetti li ho buttati, facevano cagare e non se li comperava nessuno.
1: Vabbè, non mi interessa. Domani vai dai vicini e gli chiedi scusa col cuore in mano.
0: A proposito, potrei andarci con uno di quelli che ho trovato in cantina dentro un polistirolo col ghiaccio. Sai che quei due si trattano bene con la carne. Hanno un congelatore in cantina pieno zeppo di tranci di carne. Un bel coscione l'ho pure portato su e ci ho fatto il lesso settimana scorsa. Quello che mi hai detto che ti era piaciuto un sacco. Lo sapevi che ci sono allevamenti che tatuano i maiali come gli esseri umani? Pazzesco! Deve essere una sorta di segno distintivo del produttore. Boh, sa il cazzo.
2: Ma che gente è?
1: Perché comincio ad avere una sensazione tremenda che mi sale lungo la schiena come un brivido?
0: Prova a scorreggiare. Con me funziona.
4: Ecco fatto amore, anche la faccia di questo sconosciuto l'ho strappata. La metti tu giù in cantina ad asciugare mentre lo macello.
5: Aspetta, che sto strappando il feto dalla pancia della moglie. A proposito, lo sai che qualcuno ci ha inculato il puzzle di Maradona a cavallo dalla cantina?
4: Mamma mia, ma in che mondo di merda viviamo? Delinquenti!
2: Come?
6: Bella sigla, serie di merda.
7: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con Delitto e Castigo parte 2. Speriamo sia l'ultima. Prego, andiamo.
2: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
3: Riusciamo a fa' sta cazzo di battuta, nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
4: Di nuovo?
3: Che gli rubo il cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
4: Vabbè.
5: Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Elena Ivanova.
3: Battone! Via la battuta.
6: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente. Però, oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
3: No, questo non c'era, non vado avanti. Nipote, prego.
5: Non m'ammazzare o mi avrai sulla coscienza.

0: psicologico.
1: Psicologico.
0: Non è psi.
1: C'è scritto psicologico.
0: È errore di battitura.
1: Come si fa a sbagliare una roba di
0: Ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
1: Che errore, che strazio, che schifo.
0: Raskolnikov, sempre più consumato nel senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena, Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
2: Camera speed, sound production, take one.
1: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove, temo per il...
0: Temo che il giudice istruttore.
1: Temo che il giudice istruttore perfido
0: filippini. Perfido filippini. Ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro. No, è Porfiri Petrovic.
1: Porfiri Petrovic.
0: Il giudice istruttore. Temo che il giudice.
1: Temo che il giudice istruttore abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati. Fammi un pompino.
0: No, sì, questo dopo se vai.
1: Sono roso. Sono roso dal senso di colpa, ma. Temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
3: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
1: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
0: Ma non è così, si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
1: La fai facile tu che sei una troia.
0: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
1: La fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada, mi inculano le docce.
3: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi, ti danno solo 8 anni lavori forzati.
0: A me continua a sembrare di Ravenna.
1: Adesso quasi Cesenati.
0: Sì, non so. Proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
1: Solo 8 anni per un.
0: Un attimo, azione!
1: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
3: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo? Il mondo è femminicidio considerato un reato minore!
0: È diventato Camilla e Peppone, è diventata sta roba!
1: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in un baleno! Vado a confessare subito, grazie puttana!
0: Ma, Sonia!
1: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
3: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia. Quando avrai scontato la pena ci sposeremo. Così poi magari ammazzi pure a me.
0: E intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
1: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
0: E qua no, è il finale felice, un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che suona la trombetta, no?
1: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
0: Scusa, ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto. L'ho sentita io.
1: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
3: Mamma. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Hey,
0: hey. Io non lo sono e tu lo sai, porca ma...
1: Allora, sono venuti.
4: È andato bene.
5: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa in Delitto e Castigo.
6: Ok, that's a wrap.
7: Bravi.
1: Bravissimi.
7: Bravi ragazzi.
1: Il cialtronaccio. Bravi. Bravi.
7: Sei tu. Il cialtrone sei tu.
5: Sì. State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Se il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio,

0: con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Scemo, ci colleghiamo con i tamari che hanno le unghie del nonno marcio da tagliare. Andiamo, vai scema.
2: Tamarri.
3: In questo episodio i tamarri chiameranno le taglia unghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
2: Tamarri.
4: Sogno.
5: Sì?
6: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
5: no.
6: Il taglia unghie, queste robe qua?
5: No.
6: E chi ho chiamato?
5: Non lo so.
6: No, ti spiego.
5: Scusi, perché per ora sto lavorando. La richiamo.
6: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai limi le unghie, le tagli, quelle robe là.
5: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto. Poi mi sto dando del tuo senza sapere chi sono.
6: Allora,
5: un attimino d'educazione riesce.
6: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie mi devi trattare così di merda. Sciacqua cazzi. Che fai? No. Ma pensate sta cafona di merda.
7: Ma sta cafona.
6: Minchia, tutto è educato a mille, minchia mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi? Sei un
7: bastarda.
2: Tamarri.
5: È un tuo centro estetico?
7: Sì, ciao, sono Massimi di quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
5: Sì.
7: Fate i piedi?
5: Sì.
7: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega. Però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte. Soltanto che siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace. È una cosa imbarazzante.
5: Le unghie sono spesse?
7: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai le scaglie proprio dalla schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, un flessibile. Non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba...
5: Sì, sì.
7: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante. È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci. È una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure?
5: Sì, fa niente.
7: Sì, proprio siete fuori di stomaco, siete.
5: Prenotare.
7: Ok, va bene, non lo so, te lo porto, lui è anche mezzo deambulante, l'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno quando, cioè lui, quando magari gli fai male bestemmia, cioè non è una persona, cioè se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara
6: digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla...
7: Cioè lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio,
6: esatto.
7: Gli gli tende la gola, lo strangola un po', così si calmano.
6: È tipo un pastore tedesco.
7: Sì, è come se fosse una volpe. Una volpe a guinzaglio. Cioè, proprio. È un animale mitologico. È metà rapace e metà minchia cane. Capito?
5: Ok.
7: Se me la sentite, lui arriva con guinzaglio a strozzo. Se lo tende forte e gli rampate via.
5: Sì.
7: Ste unghie da pazzo.
5: Preferisce oggi?
7: Da pazzo. Non lo so, ce la facciamo oggi.
6: Sì,
7: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata
5: oggi
7: con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
5: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
7: Minchia.
5: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
7: Ma no, non è capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè è proprio devastato i piedi.
5: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
7: No, ma mi dispiace che sembra è troppo. Vabbè, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
6: Ah, sì, diamogli 50 euro.
7: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
6: Vedi che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
7: Sì, lui sarà alto 1,40 ma sotto il piede è 1,50 di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
6: Che camminava scalzo.
7: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente gli ambutiamo, tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto a chi verso che ora ti porto lo straccio.
5: Alle 2 va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
7: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri sono ubriacata a merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle 2 o alle 3. Ti richiamo, insomma.
5: Ok, va bene.
7: Vabbè, voi preparate cesoi e tutto quello che serve. Noi magari. Sai cosa fa? Invece con l'aria strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
6: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
7: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato che sei carina?
5: Vanessa.
7: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto. Okay. Ciao. Ehi, ciao.
6: Pronto? È l'estetista, pedicure?
5: Sì, buongiorno.
6: Volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno, si è tolto le scarpe, abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere se potevamo portarlo nel pomeriggio, così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi, un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
5: Alle 4 va bene?
6: Sì, alle 4 può andare bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
5: Va bene, ok.
6: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano.
5: Va bene.
6: È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
5: Uomo. Va bene, ok.
6: Senti, quanto mi...
7: Quindi se massaggiano i cazzi.
6: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
5: Una patata della crema, così un due minuti di massaggio.
6: Ok, allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
7: Tanto non gli tira.
6: No, non gli tiro.
5: Ok, ci vediamo alle 4.
6: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Quando viene la sega?
5: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
6: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, grande!
4: Ciao, bastarda! Vabbè.
8: Gentilissimo.
4: Ciao bastarda.
6: Tu pensa della...
8: Sei una persona che lavora. Uno ti chiede delle cose assurde. Poi tu ti saluta. Ciao bastarda. Va bene, dopo.

0: zio.
1: Mamma mia, che ridere, che schifo. Poi mi immaginavo sti piedi. Ma quindi la sega nei centri di massaggio è ancora una roba normale, cioè, proprio,
2: allora, adesso sono evolutissimi.
3: Adesso te la fanno all'entrata.
4: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation, solo su Radio.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Anche in Rai sono tutti figli di qualcuno. Prima c'era Piero Angela, adesso c'è Alberto Angela. Che proposito. Cazzo ci fa lì Alberto Angela? Cazzo sa fare Alberto
2: Però
1: Angela.
2: Dobbiamo collegarci con lui perché queste sono le ultime storiche puntate di Quark. Quark Archivio, ci colleghiamo perché oggi parliamo di un personaggio incredibile. William Shakespeare, ragazzi.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Buonasera, facce di merda. Bene. E benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo.
2: Come?
4: Parliamo
2: come?
4: Di William Shakespeare.
5: No, non era coglionazzo.
6: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Chi se ne frega?
4: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco...
2: Fortuna.
4: Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon.
2: Sì.
4: Perciò nel corso dei secoli gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra.
2: No, no.
7: Luca Giurato.
2: Come Luca Giurato?
7: Che senso?
4: Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare. Vai con sta merda di servizio.
7: Come con sta merda?
2: È nervoso.
6: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564.
2: Sì.
6: Figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West. Dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia.
7: No, ma non è quello.
6: Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
2: Ma non è vero.
6: Che narra la vendetta del principe di Danimarca, Andrea, sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
2: Ma è Gigi Andrea.
7: Amleto.
4: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
6: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per tre volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato.
7: Ma no, non è vero.
6: E inventore dell'anonimo affettato. Mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
4: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni Ottanta quando faceva il drive-in. Con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino.
7: Ciao, l'orecchino.
4: Sì, bene, sì, direi che tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, ho tre troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo. E Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette.
7: Ma che
4: ciao stronzi.
6: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta.
7: Esatto.
6: Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome. Poverus Inutilis.
2: Bene.
0: E con questa scenetta termina Zoo Compilation. Ora tutti a nanna. Ci si risente domani in diretta con lo Zoo.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
7: Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici belli, benvenuti a casa. C'è 105 in casa su Radio 105. Io sono Max Brigante in diretta questa sera da Roma. E sì, è un periodo che sto a Roma, sto facendo delle cose qua e sto anche trasmettendo da qua. Devo dire che mi piace molto. Saluto Chicco che insomma ogni sera mi accoglie, mi fa stare bene qui a Roma. E saluto anche Simo J che non vedo da tanto tempo. E devo dire che mi piace anche questo rapporto a distanza. Lo trovo addirittura un po' più sano. Secondo me, ti dico la verità Simo, sì, avevamo proprio bisogno di una pausa noi.
1: Sì, logorano questi rapporti così a stretto contatto. E ogni tanto è giusto anche prendersi del tempo per se stessi. E sono d'accordo con te. Avevamo bisogno di una pausa. E vabbè, quando ritornerai magari ne parleremo.
0: Sì, ne parleremo.
1: Non
0: dai,
1: è bello parlare adesso qua,
0: no,
1: davanti a tutti.
0: Non
1: però
0: è una cosa da fare in pubblico.
1: No.
0: Per dirvi vabbè quanto in questo momento io stia ascoltando Simo, vi voglio raccontare cosa è successo nel pomeriggio. Primo pomeriggio, chat di gruppo anche con Nadia. Ragazzi, allora stasera io trasmetto da Roma. Avete idee per la puntata? Non abbiamo l'ospite, no, qua a Roma. Quindi cosa facciamo? Di cosa parliamo? E Simo, dall'alto delle sue intuizioni, dice: vabbè, ma ragazzi, parliamo di mondiali. Cazzo, non abbiamo ancora parlato di mondiali. Insomma, parliamo di mondiali. Magari ci colleghiamo telefonicamente con Ceccarini. Insomma, parliamo di calcio. E io ho detto: sì, ok, Simo, parliamo di campioni del mondo, ma non di calcio. E ho tirato un pippone filosofico del quale mi sono convinto, che è un po' questo: in un mondo dove tutti sono campioni di qualcosa, adesso chi è che non è stufo di aprire i social media e vedere che c'è sempre uno che ti insegna a come fare i soldi, il posto migliore in cui vivere, come allenarti in palestra, tutti sono bravissimi a fare qualcosa, quello che devi mangiare, come devi gestire i figli, cioè, ognuno è campione di qualcosa e te lo deve anche dire e te lo deve insegnare e possibilmente vorrebbe anche farci due soldi mentre te lo insegna. Allora ci siamo interrogati sui campioni del mondo e c'è un libro bellissimo, c'è un libro stupendo. Io tra l'altro quando ero piccolino lo amavo molto, che è il libro dei Guinness dei primati. E lì trovi dei veri campioni, perché sono spesso campioni di cose completamente inutili, per cui sono veramente motivati da una passione incredibile. Cioè è facile diventare Mbappé. Diventi Mbappé e poi guadagni, che ne so, 15 milioni all'anno. Hai lavorato tanto, hai lavorato tantissimo, ti sei allenato, ti sei sacrificato, però guadagni 15 milioni all'anno. Quando il tuo obiettivo è avere le unghie più lunghe del mondo, è uno sforzo di anni e nessuno ti paga. Quindi mi piacciono questi campioni e ho pensato che ognuno di noi magari non ha le unghie più lunghe del mondo, ma è campione del mondo in qualcosa. E vorrei strutturare la puntata in questo modo. Simo, pensaci anche tu se sei campione in qualcosa, perché fra poco te lo chiedo. Guarda, potresti comunque essere campione in niente tu, ti dico la verità, conoscendoti bene.
1: No,
0: però tu pensaci, magari c'è qualche dote nascosta che io non ho visto. Ti do il tempo di un disco, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Il primo disco si chiama Man of the House di Sky Newman ed è appunto la prima canzone questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Guardate che quella delle unghie più lunghe del mondo esiste davvero, si chiama Lee Redmond. È nata nello Utah, quindi USA, ha fatto crescere le unghie per circa 30 anni. Ora tu pensa, no, ma tu pensa quanta passione devi avere. 30 anni di dedizione, lunghezza totale oltre 8 metri. Fermiamoci un attimo, 8 metri. 8 metri, siete in macchina, vedete dei palazzi? Vedete dei palazzi? Più o meno vedrete dei palazzi di 8 metri. Se hanno qualche piano, se hanno qualche piano saranno di 8 metri. Questa campionessa del mondo, questa donna incredibile, Lee Redmond, ha le unghie di 8 metri. Guidava, cucinava e viveva normalmente. Le perse purtroppo in un incidente stradale nel 2009. Pensa che rosicamento quando ha fatto l'incidente, non tanto per la portiera, il paraurti, la carrozzeria, c'ho ragione, la constatazione amichevole, no, lei ha rosicato di brutto per le unghie. Vabbè, insomma, mi viene in mente che sai che ogni tanto qualcuno dice: cazzo, non ho avuto il tempo di tagliarmi le unghie. No,
1: forse, pensa a quelle dei piedi.
0: No, forse lì era anche una donna molto impegnata. Ci hai pensato, Simo, in cosa sei campione?
1: Guarda, dopo un tot di anni che frequento te e Nadia, penso in pazienza. Sono una delle persone più pazienti al mondo.
0: No. Sì, tu non sei paziente.
1: Devo chiedere se al Guinness esiste questa.
0: Tu non sei paziente per niente. E poi la pazienza non è una cosa che va nei Guinness. Cioè, sono altre. Quella è un modo di essere. A te non te l'hanno data la pazienza.
1: No.
0: Però sei migliorato. Sei migliorato. Ma comunque sì, non è che adesso puoi andare in giro a dire: cazzo, come sono paziente. Non sei proprio tu.
1: Per i miei canoni, sì. Devo dirti di sì.
0: Voi ragazzi siete campioni del mondo in cosa? Ditecelo al 342 41 15 105.

0: Lo sapevo che i messaggi sarebbero stati divertenti. Leggo quello di Sara: sono la persona che controlla più volte il frigorifero, sapendo però perfettamente che dentro non è comparso nulla di nuovo. Eh sì, è una... La capisco, capita anche a me. Apri, dici, ma magari nell'angolino lì avevo lasciato qualcosa. No, niente, niente, niente. Tra i campioni invece di Guinness, no? Ce ne sono alcuni, stavamo sfogliando, ce ne sono alcuni che veramente fanno paura, ragazzi. Cioè, lo posso leggere, ho il tempo per leggere il Vai. Campione, quello del Big
1: Quale?
0: Mac.
1: Ma quello è il mio mito.
0: Ma quello è un mito, è
1: quello
0: anche
1: è un
0: mio mito
1: assoluto.
0: Si chiama Donald Gorski, Wisconsin, quindi USA.
1: Strano.
0: Ha mangiato il suo primo Big Mac il 17 del 72. Nel marzo del 25 ha superato quota 35.000 Big Mac mangiati. Conserva gli scontrini.
1: Grande.
0: Tiene un diario dove annota ogni panino. Ha chiesto alla moglie di sposarlo nel parcheggio di un McDonald's.
1: È un idolo.
0: Pensa andare a cena con lui. Cioè, un ordine era già fatto.
1: Sarebbe il sogno.
0: Pensiamo agli altri. No, speriamo stia bene, perché comunque si dice, i nutrizionisti che vengono ospiti da noi solitamente ci dicono che non faccia proprio benissimo mangiare hamburger. Quindi ci preoccupiamo un po' per lo stato di salute del signor Donald Gorski, che però comunque è per oggi è il nostro mito.
2: C'è 105 mi casa.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Papà,

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, che abbiamo conosciuto molto bene al Festival di Sanremo, qui con la canzone nuova, con la canzone estiva, che si chiama Flamenco Paranoia, anche se qualcuno mi fa notare che anche quella di Sanremo era estiva. Sì, è vero, ma cosa c'entra? Sanremo, ognuno porta la canzone che vuole. Amici, c'è 105 Mi Casa su Radio 105, io sono Max Brigante, abbiamo una lista di campioni e campionesse del mondo che amiamo molto. Vorremmo citare tale Charlotte Lee, è campionessa mondiale di paperelle di gomma. Amiamo questo, amiamo l'inutilità. Cioè amiamo il tempo dedicato per una cosa inutile, che però se è la tua passione, è la tua passione, quindi è rispettabile. E noi rispettiamo assolutamente Charlotte Lee, che possiede oltre 5.600 paperelle di gomma differenti. Ha dedicato una stanza intera della casa alla collezione e ha iniziato, quasi per scherzo, negli anni 90. 5.600 paperelle di gomma, mica male. Tu a collezioni come sei messo, Simo? C'è qualcosa che hai collezionato?
1: Allora, collezionavo cappellini delle squadre di NBA, delle squadre degli sport americani.
0: Ma eri arrivato a qualcosa di significativo, di rilevante?
1: Sì, una cinquantina.
0: Vabbè.
1: E poi da bambino le micro machine.
0: Ah, beh.
1: Quelle ce l'ho ancora.
0: Bellissime. Anch'io sì. Ce le avevo, non tante. Però le avevo e bellissime. Portale una volta in radio.
1: Sì, ce l'ho. Beh, ne porto una parte, perché poi tutte non ce la faccio.
0: Tra l'altro, tutti noi maschietti di 40-50 anni, non si sa perché, o forse si sa, ma adesso non è inutile stare ad aprire un pippone psicologico, ci stiamo riappassionando tutti dei giochi di quando eravamo piccolini, o comunque dei giochi analogici. Vengono fatti dei grandi tornei di subbuteo, vengono ricollezionate appunto micro machine, exogini, action figure dei campioni del wrestling. Insomma, c'è proprio tutto un mondo di giocattoli dell'epoca che ha mercato, chi ce li ha, per esempio, imballati nella versione originale, oggi valgono un sacco di soldi. Cioè spendi centinaia di euro per riprenderti una cosa che magari ai tempi costava 1.000 lire o 5.000 lire, però è così, c'è proprio un mercato. Vado sui messaggi, Simo, leggo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Allora, Giulia: sono campionessa mondiale nel comprare libri e non leggerli. Credo di avere un vantaggio di almeno 40 volumi. Anch'io. Adesso non so se sono ai tuoi livelli, Giulia, ma ogni tanto sono attratto, come quando si dice che non devi andare quando hai fame al supermercato a comprare il cibo. E ci sono delle volte che compro stupidamente perché poi non ho tutto quel tempo. Però soprattutto i libri d'arte mi piace comunque averli, anche se non li ho letti, che è una cosa veramente da ignorante, però mi capita spesso di farlo. Sono il numero uno nel mettere qualcosa in un posto sicuro e non ritrovarla mai più. Sì, Stefano, però è condivisa sta cosa, la fanno in tanti. Io avevo una nonna che era abbastanza una campionessa in questo. Marta: credo di detenere il record mondiale di conversazioni immaginate fatte sotto la doccia, ma è un modo comunque per prepararsi, ci sta. Sono il più veloce del mondo a dimenticare perché sono entrato in una stanza. Paolo.
1: Beh,
0: succede, succede. Sì, cammini, perché sono venuto qua? Sì, succede, fa molto ridere anche. Posso guardare una serie per 8 ore consecutive e poi non ricordarmi il nome del protagonista. Federica, sappi solo che è una cosa che ho raccontato già in radio, ma c'era quella serie famosa Narcos, no? Io l'ho vista tutta, è passato qualche anno e è uscito, che ne so, Narcos 2. Io ho riniziato la serie pensando di vedere Narcos 2, ma erroneamente continuavo a guardare Narcos, quel Narcos che avevo già visto. E ci ho messo 3-4 episodi. Avevo delle sensazioni ogni tanto di così intuire dove andasse a finire la storia, ma ci ho messo 3 o 4 episodi.
1: Tutto a posto.
0: Mettiamo pure un disco.

0: fino alle 21 qui su 105 ci siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Briganti, in diretta da Roma questa sera. A Milano c'è Simo J. Sfogliamo un po' a distanza, io da Roma, lui da Milano, il libro dei Guinness dei primati. Troviamo dentro dei grandi campioni, sì. Io, se sei d'accordo, Simo, vorrei menzionare David Morgan, come dimenticarsi di lui, collezionista di coni stradali. David Morgan è un uomo inglese che colleziona appunto quei coni stradali che si trovano per strada, no? Quelli che usano per fare, sì, i lavori. Ne possiede oltre 100 diversi.
1: Non ho capito se è una cosa che si può cioè nel senso li paga o li ruba?
0: No. E no, li prende.
1: Quindi non è bella come...
0: No, non è bella, no. C'è chi, sai che c'è chi si lamenta, per esempio, dei cantieri, no? Va e guarda il cantiere. E lui porta a casa un pezzo del cantiere, ne ha oltre 100 diversi. Perché quando va al cantiere c'è quello arancione che ha già, e non va bene. Quindi
1: lui
0: cambia.
1: Sapevo ce ne fossero 100 di diversi, cioè mi sembrano quasi tutti uguali, ma comunque vabbè.
0: Forse ci mette del suo per renderli diversi a questo punto, non lo so. Comunque è un signore interessante. Anche Asako Kanda è il più grande collezionista di Hello Kitty. Il signor Asako Kanda ha oltre 5.000 oggetti di Hello Kitty introvabile. Alcuni pezzi sono anche molto costosi. E beh sì, ci credo, se arrivi lì, cioè se arrivi a quel collezionismo dove poi ci sono pochi pezzi, assolutamente funziona in quel modo. C'era qualche altro fenomeno? Ah sì, il signore coi baffi più lunghi del mondo, giustamente abbiamo letto quella, la signora delle unghie. Il signore è un signore indiano che si chiama Ram Singh Kawan. Ha baffi oltre 4 metri, li cura da decenni, è diventato una celebrità internazionale in India.

0: sì che è un, vero campione del mondo. Fatemi leggere qualche messaggio vostro. Alberto, credo di essere imbattibile nella disciplina olimpica del cerco il telefono usando la, la torcia del telefono. Hai capita?
1: Beh, questo complimenti, sì, complimenti, c'è, genio.
0: C'è anche chi lo fa con gli occhiali, esatto. Solitamente ce li ha in testa, sì. Cose del genere. Sono nella, la migliore del mondo nel ridere nel momento sbagliato. Un saluto a Ilaria. Abbiamo un po' di amiche, io e Simo, che hanno un po' la, che giocano il tuo campionato, diciamo così. Campionessa mondiale di piante comprate con entusiasmo e dimenticate una settimana dopo. Silvia da Como. Anche lì, secondo me, sei in buona compagnia. Questo fa ridere. Ho il Guinness personale per aver aperto il meteo 27 volte nello stesso giorno. Un po' di ansia, un po' di ansia da maltempo.
1: Sì, sì, capisco, sì. Il meteo incerto, ma sì, 27 volte è un po' tanto. A parte che tu che l'hai contate già sei abbastanza.
0: Sapete che la posso raccontare questa? Ho un mezzo minuto. Un nostro amico nutrizionista ha messo sia a me che a Nadia un sensore, ed è un sensore che misura la glicemia, ed è una cosa interessante, insomma, se stai attento a quello che mangi è giusto che tu sia attento a come impattano su di te i cibi e quindi controlli la glicemia. Cosa succede? Ti metti un sensore e scarichi un'app, per cui l'app ti consente di vedere appunto come va la tua glicemia durante la giornata. Solitamente cosa devi fare? Devi fare che quando mangi, colazione, pranzo, cena, dai una controllatina e vedi se hai mangiato bene, se hai gestito bene la glicemia, se hai messo nell'ordine giusto le proteine, i grassi, i carboidrati, ok. Il nutrizionista che ti fa fare questo metodo, lui vede quante volte tu entri nell'app. E dopo il primo giorno io ero entrato una cosa come 40 volte, più di 40 volte, e mi ha chiamato per dirmi che mi toglieva tutto se non smettevo di avere questo rapporto, diciamo così, ansiogeno nei confronti di quest'app.
1: Poi non ti avevo raccontato, dopo che l'ha messa Nadia, nell'ora successiva praticamente, Nadia poi aveva mangiato, era con il radio che girava, e mi ha fatto vedere l'app, credo forse 20 volte.
0: Sì, sì, sì.
1: Nel giro di 20 minuti ho subito scritto al nostro caro amico e ho detto: guarda che forse non ti hanno preso bene bene in parola, perché sono già entrati nel loop del controllare il dato.
0: È così. Salutiamo il nostro amico Yader Fabri, esatto, che ci cura e che ci vuole belli sani.

0: lanciata siamo entrati in Guinness di primati schifosi, schifosissimi, cioè schifosi perché dai, non è che proprio stare a pensare a chi ha la lingua più lunga del mondo sia bello, però è così. C'è questa donna che si chiama Chanel Tupper che ha quasi 10 centimetri di lingua, riesce a fare giochi, sollevare oggetti e toccarsi il naso. Vabbè, a me quello che mi fa un po' più impressione è il signor Williams Martin Sanchez Lopez, viene dall'Uruguay, riesce a sporgere gli occhi di 19 mm, quindi lui è campione del mondo di occhi che escono più fuori dalle orbite, ok? C'è, vabbè, quello delle unghie ve l'abbiamo già detto, questo signore che si chiama Gary Turner ha la pelle più elastica del mondo, può tirare la pelle dello stomaco per oltre 15 centimetri, soffre di una rarissima sindrome genetica, ci credo, 15 centimetri è come se tu avessi una specie di materiale elastico, ma la pelle insomma non è proprio così. C'è poi questa signora che si chiama Annie Woods, è campionessa mondiale di smorfie, lei è nel Guinness dei primati con 27 vittorie ai mondiali di Gurning, la disciplina che consiste nel fare la faccia più brutta possibile. Anche questi signori sono degni di nota, ci mancherebbe. C'è poi questo uomo dei cucchiai che si chiama Abolfazi Saber Mokhtari, è un iraniano famoso per riuscire ad attaccare decine di cucchiai al corpo. Guinness certificato per il maggior numero di cucchiai bilanciati sul corpo. Questo sarebbe da vedere su un...
1: È tipo una calamita.
0: Sì, ma come li bilancia? Cioè, forse li mette in equilibrio sulle braccia, forse braccia, gambe, piedi. Questo è da youtubare, è che ha un nome difficilissimo, Abolfazi Saber Mokhtari, così come l'ho letto.

Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

E questo è un pezzo veramente importante, perché è una sorta di inno universale della musica house. Viene da Chicago, che è una città molto importante per la house music, e da un DJ molto importante che è Joe Smooth. E poi non è solo un pezzo da pista, è un pezzo che ha un messaggio, parla di uguaglianza, di fratellanza. È diventata veramente una canzone molto importante. Promised Land 1988. Sapete che ci piace chiudere con un po' di musica che ha fatto la storia e anche un po' di musica che ha fatto la storia della radio, un po' come questa radio che ha fatto la storia della radio e che in quest'anno compie ben 50 anni. Amici, grazie per essere stati con noi e per aver condiviso le vostre grandi e geniali passioni che vi hanno portato a essere dei campioni del mondo. Ci siamo un po' rotti, no? Di tutti quelli che sono più bravi di noi. Oggi abbiamo fatto vedere che anche noi abbiamo delle grandissime qualità. Vi abbraccio e vi lascio al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Stare con

0: Oppure falla partire lì dove loro l'hanno interrotta.
1: Oppure mettine un pezzettino ogni tanto, no? Così non sembra.
2: A fine
1: puntata l'abbiamo sentita tutta. Vabbè. Ecco che comincia 105. Ragazzi miei.
0: Tra l'altro non uno dei miei preferiti, perché anni 70, 80, 70 soprattutto, io divido tra le cose più belle e quelle meno belle.
3: No, io ai miei tempi
0: io quella la metto tra le meno belle.
3: Cioè, non, effettivamente non l'ho mai apprezzata più di tanto, sì, no, sì. Ma anche la figura di lui, Patrick
0: Cioè,
3: Hernandez.
0: Tipo Chic, sì, Barry White,
3: no,
0: sì.
3: Vediamo un po'. E quella era altra musica. Questa